0: È vero, è proprio così ed è in questo contesto, insomma, che è fondamentale un servizio di trasporto pubblico che resti attivo e che si metta al servizio non solo per portare, insomma, le persone a casa, ma soprattutto per garantire la loro sicurezza. E qui, insomma, che parte il, diciamo, il grido d'allarme della vostra associazione dopo la soppressione della tratta notturna dei bus, delle navette CTM.
1: E noi ringraziamo il Comune di Cagliari per aver speso 100.000 euro per quest'estate per il servizio cosiddetto notturno, che spieghiamo bene, non è un servizio notturno ma serale. Infatti il servizio aveva la prima partenza a mezzanotte e l'ultima alle 3. Quindi questo servizio è stato utile per diverse persone che lavoravano tardi e dovevano rientrare a casa. È stato utile per le persone che dai baretti dovevano rientrare verso San Benedetto, verso Pirri, ma non è stato, oltre che ovviamente per le persone che dovevano andare verso le discoteche. Quindi certo, le partenze di mezzanotte e mezza e dell'una hanno avuto molto successo. Addirittura qualcuno è rimasto addirittura a piedi, dimostrazione che hanno dovuto prendere la successiva, che i servizi quando ci sono vengono usati. Il problema è il ritorno, perché le serate finiscono attorno alle 4:30, 5, quindi avere un pullman che passa l'ultima corsa, che passa alle 3:30 del mattino, è perfettamente inutile per queste persone. Quindi le persone provavano inutilmente a chiamare un taxi, ma è normale. Il servizio taxi è un servizio di trasporto pubblico di piazza, un servizio residuale. Non si può pensare di muovere tutti quelli che arrivano da un aeroporto o tutti quelli che arrivano, che passano una serata nelle discoteche del Poetto, quindi stiamo parlando anche di 1200-1300 persone a botte di uno o due alla volta. Serve un trasporto pubblico.
0: Certo, un servizio pubblico è fondamentale. Insomma, questa è una campagna che voi in realtà portate avanti ogni anno, possiamo dire così?
1: Sì, è quello. Cioè, noi ringraziamo il Comune di Cagliari per i soldi che ha speso, e sicuramente perché comunque noi facciamo comunque anche delle statistiche, delle raccolte di dati, e non ci sono stati incidenti gravi negli orari in cui quel servizio c'era. Quindi è fortemente plausibile che questo servizio abbia salvato la vita di alcune persone. Però si continua da 14 anni a non affrontare il problema. È vero che alcuni autisti non sono d'accordo a fare questi servizi, mentre ce ne sono altri che preferiscono farli e sopportare magari qualche urlo, il rischio di persone che facciano casino rispetto a guidare in mezzo al traffico. Quindi volontari ci sarebbero anche. È vero che ci sono dei rischi anche di atti vandalici, però questi servizi negli anni 90 la vecchia CT, la tanto blasonata CT, li faceva. Si chiamava Nove Discoteca. Questo pullman portava le persone da Piazza Matteotti, passando anche dentro San Michele, quindi uno dei quartieri più popolosi di Cagliari. Arrivavano tutte le persone, anche Desmirione, Stambulino Beccio, eccetera, e portava le persone in sicurezza in discoteca, e poi alla fine delle serate, quindi non un'ora prima, le riportava a Cagliari.
0: Benissimo.
1: Certo, c'è stato anche qualche danno, e nulla in confronto ai danni degli incidenti stradali.
0: Benissimo, grazie Michele. Noi torniamo tra poco per parlare di statistiche e numeri.

0: Partiremo da Porto Torres e costeggeremo la costa ovest, e quindi attraverseremo tra le altre Alghero, Bosa, e la prima notte vorremmo arrivare a dormire a Sarchittu e
1: Benissimo.
0: proseguire poi il secondo giorno verso Oristano e dormire la seconda notte forse a Bugerru e poi fare sud-ovest. Santa Margherita di Pula e arrivare poi a Cagliari lunedì verso mezzogiorno,
1: Quindi,
0: diciamo, questo è il
1: insomma,
0: programma.
1: benissimo, quindi un'impresa serrata, avrete pochissimi giorni, insomma, programmate di concludere il percorso in pochissimo tempo, lo ricordiamo, voi avete iniziato per puro hobby e poi come è nato questo progetto anche di appunto azione benefica, un'iniziativa benefica, Gabriele?
2: Sì, principalmente noi abbiamo fatto vari viaggi, questo deve essere il nostro settimo, ottavo viaggio e a un certo punto l'anno scorso ci siamo domandati, comunque facciamo tanta fatica, ci facciamo dei giri bellissimi, oltre ad aver creato la pagina Instagram dove pubblicizziamo un po', che altro è più un diario nostro per tutte le avventure, ci siamo
1: Certo.
2: detti, ma perché non dare anche un senso in più alla nostra avventura, che comunque oltre ai nostri amici e parenti che ci seguono, stavamo iniziando a raccogliere anche follower un po' sparsi in Italia, sia dai giornali ma anche dalle persone che incontravamo. Mi hanno detto perché no? E l'anno scorso è andata veramente bene, oltre alle aspettative che avevamo. Quindi anche quest'anno metto, ma sì, proviamo e chiudiamo il cerchio della Sardegna. E sempre con Ail perché ci siamo trovati abbastanza bene l'anno scorso, poi sicuramente la causa è molto nobile, quindi abbiamo proseguito con loro, ecco.
1: Ecco, certo, perché lo ricordiamo, per chi non lo sapesse, già lo scorso anno voi avevate fatto un percorso simile, però nella costa opposta dell'isola. Questa volta, insomma, chiuderete il cerchio con l'altra costa dell'isola. Ricordate rapidamente, com'è possibile donare per chi volesse contribuire a questa nobile causa? Alessio, come facciamo a donare?
3: Allora, noi abbiamo istituito una raccolta fondi tramite PayPal, quindi ufficialmente è l'unica via. Il link per trovare la donazione lo trovate nella bio del nostro profilo Instagram o nella descrizione dei post, comunque è in evidenza sul profilo Instagram pedalando per bene. E poi chiunque dovesse avere problemi, così, difficoltà con l'account, così nel caso può inviarli a noi personalmente e ci penseremo noi a girarli all'associazione.
1: Benissimo.
3: Ricordo che i soldi nella donazione standard non passano mai da noi, ma vanno direttamente ad Aila alla fine della raccolta fondi che ricordo si chiuderà tra 8 giorni.
1: Perfetto. 8 giorni per donare, 8 giorni per contribuire a questa bellissima causa portata avanti nel segno dell'amicizia, dello sport e anche della scoperta della nostra isola. Grazie ragazzi, grazie davvero e in bocca al
0: Grazie per
1: lupo per questa
0: l'invito.
1: avventura.
3: Grazie a voi.
2: Grazie,
3: Grazie mille,
2: grazie mille.
3: Crepi.
2: Grazie mille.
1: Noi torniamo subito con Caffè Corretto.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
0: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
2: Il Cagliari in diretta.
0: Caffè Corretto.
3: Sono le 9.19 e voi siete ancora connessi qui con noi su Caffè Corretto, ma noi torniamo subito per l'ultima parte della nostra trasmissione. Ora spazio alla musica con Casini di Marrakech e Guè. A tra poco.

0: Eccoci qui, come promesso, per l'ultima parte della nostra trasmissione di Caffè Corretto. Ci ha raggiunto nel frattempo il direttore Emanuele De Sì. Buongiorno, direttore.
1: Buongiorno, Alessandra. Buongiorno. Grazie a chi ti segue su Caffè Corretto, su Radiolina. C'è una buona notizia, lo sapete, per quanto riguarda gli automobilisti, ma io approfitto per salutare, per solidarizzare Alessandra, problemi che tu conosci molto bene, e solidarizzare con gli automobilisti che in questo momento stanno attraversando le strade di Cagliari. La situazione è... era e resta disastrosa, si sta realizzando, lo sappiamo, magari siete in fila lì, una rotatoria in Piazza d'Armi. Il comune aveva annunciato 2 settimane, ci siamo ancora in quella scadenza, però insomma, se accelerassero noi saremmo tutti più felici, ma è solo uno dei nervi scoperti della viabilità di Cagliari, perché per esempio è ancora sospeso il cantiere per la sistemazione della rete del gas in Piazza De Fenu, cosa che ha portato a un restringimento ulteriore della carreggiata. Il traffico in questo momento è tutta lungo la Viale Colombo per cercare di guadagnare via Roma. Insomma, questa è la situazione della città. Purtroppo non fa notizia. Fa notizia nel senso che ci siamo abituati, ci abbiamo fatto l'abitudine, esatto. Ma noi non ci stancheremo, la nostra cronista Alessandra Ragasi in prima fila, di raccontarlo. La buona notizia è che il governo Meloni ha deciso di tagliare quella che la Premier ha definito una delle tasse più odiate, ovvero il bollo auto. In realtà non riguarda tutti, si dice che abbracci il 70% del parco circolante, sicuramente tutti gli scooter e le moto, però soltanto insomma, sono tante.
0: Sono tante,
1: non ti chiedo che auto hai, io purtroppo tu dirai sono tagliato fuori, e quindi mi sto lamentando per quello. Solo se hai un'auto con 80 cavalli con 80 kW di cilindrata, che corrisponde più o meno a 110 cavalli fiscali. Ecco, dove lo troviamo questo dato? Lo troviamo sulla libretto di circolazione, lo troviamo alla voce, l'ho visto, adesso
0: devo ancora
1: preparato.
0: Andare a controllare. Grazie
1: la voce
0: per
1: P1
0: questa...
1: e P2, così capiamo se nel 2027 dovremo o no pagare il bollo auto. Questa è un'informazione
0: P1,
1: di servizio P1, P2, e la Premier ha promesso che diventerà poi stabile in taglio, e ovviamente Elie Schlein e tutti i rappresentanti del centro-sinistra parlano di una mancia elettorale, visto che in tutti i casi tra un anno o poco meno si andrà al voto, però intanto quando c'è una tassa in meno da pagare siamo tutti felici. Certo, bisognerà trovare 2 miliardi e passa da girare alle regioni, che su quei soldi facevano affidamento, anche se poi a riscuoterlo era lo Stato, però ecco, questo è, aspettiamo di capire come poi i trasferimenti saranno comunque assicurati alle regioni. Il sito è in fase di aggiornamento, per fortuna non ci sono in questo momento notizie di cronaca, anche se fa discutere, Alessandra, soprattutto sui nostri social, nei commenti che poi dobbiamo gestire sul sito, la vicenda di un uomo di 64 anni, un padre di famiglia, accusato di violenza nei confronti di una parente, di una giovane parente. Il fatto è successo in Gallura, l'uomo è stato arrestato, ma gli avvocati della difesa sono stati bravi a dimostrare delle situazioni in itinere. Ve la faccio breve: l'uomo sta scontando i domiciliari a casa dove vive la giovane donna vittima di violenza. Per ragioni di privacy non rendiamo identificabili le persone.
0: Certamente.
1: Stiamo leggendo anche messaggi del tipo: fate nomi e cognomi, lo facciamo per rispetto della donna vittima di violenza. Ecco, su questo voglio essere chiaro, perché leggo polemiche, assolutamente va messo in piazza il nome di chi ha sbagliato, ma al tempo stesso va tutelato invece il nome della vittima. Quindi non vi faremo leggere il nome, né il paese, la località dove questo è successo. Certamente è una decisione dei giudici che fa discutere, come sempre quando si decide nel nostro paese, con noi ne diamo conto. Approfitto per Alessandra, prima che tu mi cacci
0: mai
1: approfitto per ricordare che domani sull'Unione Sarda ci saranno i calendari del campionato di seconda categoria. È una realtà che coinvolge più di 3.000 persone, parliamo di 8 gironi di 114 squadre. Pensate, quest'anno in seconda ci saranno pure l'Olbia e il Carbonia. Bene, due pagine domani, grazie al nostro Gigi Manchi e al nostro Lorenzo Piras. Quindi mi raccomando, per atleti, dirigenti e arbitri che seguono quei campionati, sappiate che domani trovate tutto sull'Unione.
0: Benissimo, benissimo, grazie davvero, grazie, grazie direttore, grazie a voi per averci seguito finora. Domani i microfoni di Caffè Corretto torneranno alla collega Mariangela Lampis, ma noi ci risentiamo su questi microfoni lunedì. A presto, buona giornata.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 2:31.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
3: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8:05 con Mariangela Lampis su Radiolina.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Sono le 3:00.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Unione Cult.
1: Unione Cult.
0: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
2: Unione Cult, buon giovedì pomeriggio a tutti. La mostra di Venezia è finita e ora andiamo al cinema. Insieme a me Giovanni Scanu. Giovanni!
3: Eccoci qua, buongiorno.
2: Eccolo,
3: buongiorno
2: il nostro critico cinematografico che leggete con grande piacere sulle pagine dell'Unione Sarda e sul nostro sito unionesarda.it. Sei a Roma, proprio nel cuore di Cinecittà, i grandi studios italiani. Allora, chi meglio di te oggi, Giovanni, per raccontarci intanto quello che in questi lunghi 10 giorni di mostra abbiamo seguito sul nostro quotidiano? Ma poi soprattutto la cosa che mi incuriosisce molto è una: raccontiamo la mostra, raccontiamo il parere di voi critici, però poi c'è il botteghino e allora a quel punto al botteghino parla il pubblico.
3: Senz'altro, si tratta appunto di una mostra che per l'appunto ha premiato innanzitutto il pubblico, o meglio dire il pubblico ha voluto omaggiare la mostra in questa ultima edizione, al di là di quelli che sono, per così dire, gli slogan, i glamour hollywoodiani, ma premiando la qualità dei film in concorso. Ed è un aspetto che, indipendentemente dalla qualità della selezione, si intreccia in maniera estremamente salda a quella che è la questione politica e sociale, come avevamo già accennato nel precedente nostro incontro, se ricorderai.
2: Assolutamente, ci siamo sentiti a Caffè Corretto proprio per iniziare a raccontare al pubblico quello che a cui avrebbero assistito.
3: Esattamente, dunque è essenziale tenere conto di questi due fattori. Come accennavo, la questione politica, quindi ovviamente la questione legata a Gaza e in particolare al premio che è stato conferito al documentario Nazar di Yuval Abraham e Rachel Storr, con un'ovazione di oltre 25 minuti.
2: Clamoroso, lo sai che io non ho mai assistito a 25 minuti di applausi.
3: Devo ammettere che ha fatto che ha lasciato anche a me quantomeno sorpreso.
2: Sono tantissimi, cioè il nostro programma dura meno di questi 25 minuti di applausi. È incredibile. Sì, un grande riconoscimento per i due registi che sono stati anche duramente criticati, giusto?
3: Senz'altro, sì, sono stati duramente criticati, purtroppo al momento stanno cercando addirittura di revocarli alla cittadinanza, ma queste diciamo sono delle dinamiche che gli stessi registi immagino si sarebbero aspettati già dal momento della presentazione dell'anteprima.
2: Certo.
3: Ovviamente adesso questa situazione andrà seguita con la dovuta accortezza. E allo stesso modo questo è più o meno lo scenario che è andato a verificarsi per un altro documentario che ha fatto ugualmente scalpore.
2: Posso interromperti solo un attimo, Giovanni, per dire invece al nostro pubblico che Nazar arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 28, il 29 e il 30 settembre. È un evento speciale, quindi così oggi diamo anche un po' di date da segnare nel

0: Quindi, nel caso, ad esempio, di Naza, dove ci sono state le testimonianze da parte degli esponenti dell'esercito e dell'intelligence israeliani, diciamo in qualche modo estrapolate direttamente dalla cinepresa, così come le ricostruzioni che sono state effettuate in mask, allo stesso modo, un altro esempio, ecco, altrettanto significativo, seppure da un versante differente, sempre relativo alla mostra, è stato il documentario Oasis, Don't Look Back in Anger, dove sono stati ripresi i fratelli Gallagher durante il tour del 2005, proprio nel qui ed ora, per così dire, nell'immediatezza, ecco, perché la qualità del documentario è proprio cercare in qualche modo di ricatturare l'immediatezza, riportarci in quel preciso, diciamo, istante temporale che viene rappresentato, che viene riportato su schermo.
1: Quanto mi
0: E in questo
1: piace
0: caso.
1: parlare con te, Giovanni, è bellissimo perché hai una risposta per tutto. E allora io ti devo dire, lo sai che i fratelli Gallagher mi hanno un po' deluso a Venezia, perché sono stati bravissimi. Non hanno dato neanche un piccolo cenno di quella, no, di quell'irrequietezza che ce li ha
0: Beh, voglio
1: fatti
0: dire.
1: amare così tanto.
0: Considerato da quanto tempo si erano sciolti e beh, di come in qualche modo si erano rifilati a, beh, adesso senza toni dispregiativi ovviamente, ma
1: No,
0: come sappiamo
1: ma
0: si erano
1: giochiamo come
0: rassegnati.
1: giocano loro.
0: Chiaro.
1: Amiamo assolutamente gli Oasis. Anzi, qua siamo con i colleghi, ci siamo già iscritti a questa grande lotteria, perché sarà una lotteria, la selezione per poter avere il biglietto per il concerto romano. Quindi siamo
0: Giustamente.
1: assolutamente tutti pazzi dei fratelli Gallagher. Però, insomma, la mamma deve averli ben istruiti questa volta. Comportatevi bene a Venezia, no?
0: Vabbè, non si smette mai di imparare, diciamo.
1: Esatto, quindi anche questo un film, un documentario, nello specifico, assolutamente da vedere. Giovanni, prima di andare in musica, il film che ha vinto invece la
0: Ecco.
1: mostra del cinema di Venezia, Coppa Volpi per la migliore interprete femminile, non ha ancora una data di uscita nelle sale.
0: Sì, per l'appunto stavo anche verificando e ancora dovremmo attendere. Tra l'altro, stiamo parlando ovviamente di un film centrale, potremmo dire
1: Eh
0: addirittura
1: sì.
0: rappresentativo di questa edizione, perché è un film che in qualche modo ha innescato un interessante cortocircuito. Sempre rifacendoci al nostro precedente incontro, Francesca, ti ricorderai, no, che il film Woman Unknown di Maglia Tocchi è sostanzialmente risultato l'unico film diretto da una regista femminile su una selezione di oltre 20 titoli. Quindi questo fatto, insomma, che abbia vinto per l'appunto il premio più importante della mostra è a dir poco significativo. Tra l'altro, mi viene in mente un aneddoto legato alla conferenza stampa
1: Sì.
0: succeduta alla premiazione, dove Maggie Gyllenhaal, che ha presenziato appunto alla giuria, alla domanda: non fa strano che proprio l'unico film diretto da una regista donna abbia vinto? Ha risposto in maniera quantomeno ironica, dicendo: beh, è chiaro, no? Nel momento in cui ho saputo che c'era una regista donna, avevo già deciso che avrebbe vinto lei. Ecco, questo più o
1: Sublime.
0: meno, suscitando un po' di ilarietà collettiva, ma sappiamo bene anche un po' ricostruendo il background dell'attrice barra regista,
1: Sì.
0: sappiamo che la questione femminile è sempre stata in qualche modo centrale, sia nelle sue dichiarazioni pubbliche, sia proprio all'interno del suo percorso artistico. E quindi un problema che è sistemico dell'industria, cioè quello appunto della giusta rappresentanza femminile e anche della capacità in qualche modo di accedere ai fondi per poter portare avanti le proprie iniziative artistiche, è un aspetto che ancora una volta è stato segnalato all'interno della mostra e che sicuramente ne ha portato giovamento.
1: Stai con me, noi ci ascoltiamo insieme, caro G e Manu, ciao, e poi torniamo qua in diretta con Unione Calcio.

0: Allora, grandi, grandissimi The Bows e grande, grandissimo il nostro ingegner Manuel Cozzolino in regia per le scelte musicali che ci fanno sempre ballare. Non è il momento della pennichella, qua a Radiolina. E allora Giovanni Scanu ancora con me per quest'ultima parte di Unione Cult. Giovanni, Mostra del Cinema di Venezia, che cosa non possiamo assolutamente perdere al cinema?
1: Eccoci, allora certamente, tra l'altro, insomma, in prossimità di uscita il 23 settembre potremo goderci Possible Love di Lee Chang-dong, che è un dramma sentimentale ispirato niente meno che al Decalogo di Krzysztof Kleszowski, quindi insomma un'opera monumentale.
0: Citazioni altissime!
1: Citazioni altissime.
0: Due rapidamente... coppie!
1: Sì. Due coppie, un film che indaga le dinamiche non solo sentimentali, ma anche sociali, in questo caso relative in particolare al mondo del lavoro, in qualche modo anche alla gerarchizzazione della società, tema che è molto ricorrente anche nel cinema recente coreano, se pensiamo ad esempio a Parasite oppure a No Other Choice di Park Chan-wook, uscito di recente appunto.
0: Certo.
1: Un tema interessante perché una famiglia borghese che si confronta con una famiglia meno abbiente e diciamo viene proposta l'iniziativa di girare un documentario sulla loro storia. Cosa avviene? Che diciamo da un'intenzione positiva del documentario per l'appunto accade qualcosa, un innesco che diventa sempre più personale fino a sfociare nel sentimentale. E quindi qui probabilmente, rifacendosi al Decalogo di Kleszowski, è possibile che il comandamento a cui ci si è ispirati sia non desiderare la donna d'altri. E questo ovviamente lo scopriremo non appena potremo gioire della visione.
0: E c'è anche tanta lotta di classe. L'altro giorno ho avuto il piacere di presentare Giancarlo Giannini e mi ha un po' fatto tornare in mente, no? Tanti film suoi della Wertmüller. Quindi vediamo un attimo come sarà quando scoppia la passione, ma le classi sociali sono differenti. E allora, altro film da non perdere?
1: Direi senz'altro Wild Horse 9, che uscirà invece il 5 novembre, di Martin McDonagh, quindi un grande ritorno dopo lo splendido Gli Spiriti dell'Isola. E anche qui diciamo un approccio differente rispetto alla visione più poetica e suggestiva del film precedente, e qui invece approdiamo a una spy story contornata di black comedy con due meravigliosi John Malkovich e Sam Rockwell. Tra l'altro John Malkovich

0: Jankovic premiato durante la mostra per la sua interpretazione.
1: Sai che io andrò a vedere il film solo per John Malkovich.
0: Beh, io sono un grandissimo estimatore anche di Sam Rockwell, devo ammetterlo, quindi sarà una coppia esplosiva a dir poco, tra uno dei film che è stato apprezzato maggiormente durante la mostra, a quanto pare davvero animato da in qualche modo un'energia irresistibile. I protagonisti sono due agenti della CIA che vengono inviati nel 1973, poco prima del golpe in Cile, nell'isola di Pasqua, per una missione non meglio specificata. Qui incontrano due giovani rivoluzionarie, due giovani ribelli che in qualche modo li portano a interrogarsi sulla loro posizione nel mondo, sugli equilibri di potere, e anche qui insomma tracciando un confine sottile tra la lotta individuale e quella collettiva. Quindi sembra anche questo un film estremamente promettente.
1: E allora Giovanni, parlare con te è sempre un piacere, ma adesso dovremo leggerti sulle pagine dell'Unione, anche perché tra poco, dal 1° ottobre, torniamo con il nostro Unione Cult, che quest'anno sarà un grande, grandissimo inserto, addirittura con 8 pagine, e quindi ti leggeremo settimana dopo settimana. Al nostro pubblico, noi però una cosa dobbiamo dirla, Giovanni: uscite di casa, spegnete i telefoni e andate in sala a vedere i film. Giovanni Scaro, il nostro critico cinematografico, grazie per questo pomeriggio che hai trascorso con noi. A Manuel Cozzolino,
0: grazie a
1: Manuel Cozzolino, come sempre il nostro grande applauso per averci deliziato con le sue selezioni musicali. L'ingegnere sorride. L'appuntamento è come sempre per ogni giovedì alle 14:30 qui sulla vostra Radio del Cuore.
2: Unione Cult, il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 3:30.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
3: Tra le produzioni del tempiese Sandro Fresi figura un album del 2003, Zibula, dal termine corso gallurese che indica il vento, la brezza. È incentrato sulla vocalità e sugli strumenti a ventu di Corsica e Sardegna. Si può ascoltare anche questa dedicata a Nanna Corsa, dalla voce di Paola Giua.

0: La dolce Ninna Nanna, di origine corsa, cantata da Paola Giua con il gruppo di Sandro Fresi, accadeva nel 1997 sul palco di Ichnos a Sedilo.
1: Nel 2018 Soleandro pubblica l'album C'est la vie. Contiene anche una trasposizione in sardo di un successo del cantante inglese Ed Sheeran. La sua Perfect diventa così Savitri, e lo ascoltiamo.

0: Dalla voce di Soleandro abbiamo ascoltato Savitri, la sua personale versione di una hit internazionale di Ed Sheeran.
1: La tempiese Maria Multineddu, scomparsa a 90 anni nel 1999, è considerata l'ultima vera interprete del canto monodico gallurese. Non ha svolto attività professionale, né lasciato registrazioni. Questa è una sua rara interpretazione di una ninna nanna a Sardegna Canta del 1984.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Maria Multineddu. Al suo repertorio è dedicato l'album Dulci Incantu, prodotto da Sandro Fresi nel 2001.
1: Valeria Carboni è un'estrosa cantante a suo agio tra blues e jazz, con un'esperienza maturata anche in Inghilterra con un gruppo New Wave. Ha buona padronanza anche dei motivi popolari sardi, al punto da rileggere in chiave personale e multilingue anche Procurare e Moderare, accompagnata da Andrea Pisu alle launeddas, Vanni Masala all'organetto e Nilo dei Tree Blues alla chitarra.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Valeria Carboni con il duo Fantafolk e Nilo sul palco di Frimmos a Monteleone Rocca d'Oria nel 2020.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: 12:32 minuti, Gigi Angela Secchi con voi sino alle 14 e con La Strambata, la trasmissione di Radiolina di informazione, di attualità e di approfondimento. Vi saluta dalla regia Fabio Leoni. Il nostro numero per inviare messaggi, anche audio, 340-87-15-015. Commentiamo l'attualità politica oggi con il collega dell'Unione Sarda, Giuseppe Meloni. Ciao Giuseppe, buongiorno.
3: Buongiorno Gigi Angela, buongiorno agli ascoltatori.
2: Allora, intanto diciamo che ti trovi in macchina perché stai andando a Sassari per assistere ai funerali di Pietrino Soddu, padre nobile della politica sarda che si è spento all'età di 97 anni. E di questo che vorrei parlare con te, Giuseppe, perché Pietrino Soddu è stato un protagonista assoluto della vita politica sarda.
3: Sì, merita davvero di parlarne, perché credo che in questo caso si dice spesso di chi muore, ma in questo caso penso che non sia esagerato dire che scompare una figura irripetibile per tante ragioni, non ultima la sua longevità, che sicuramente sarà impossibile avere nella storia dell'autonomia sarda un personaggio che abbia incarnato così tanto la storia, la fase pionieristica dell'autonomia, al di là di quello dell'opinione di ciascuno sul suo operato politico. Naturalmente c'è chi può condividerlo e chi meno, come per tutti, però è stato veramente un protagonista di quella fase, e peraltro è uno che poi è rimasto fino all'ultimo, ma davvero fino agli ultimissimi giorni, un appassionato cultore della politica e del pensiero autonomistico e non solo.
2: Allora Giuseppe, è stato 7 volte presidente della regione, è stato in Parlamento come deputato per 11 anni ed è stato anche presidente della provincia di Sassari.
3: Sì, la provincia di Sassari è stato il suo ultimo incarico pubblico, concluso nel 2000. Da allora era diventato, diciamo, una sorta di padre nobile del centro-sinistra sardo e direi un po' di tutta la politica sarda, anche se appunto lui era confluito nel PD ed era rimasto sempre di centro-sinistra, però in qualche modo era un pungolo per tutta tutti gli schieramenti politici che continuava a proporre riforme per aggiornare quell'autonomia che in gran parte aveva contribuito lui stesso a forgiare. Per esempio, nelle interviste degli ultimi anni lui proponeva un concilio del popolo sardo con tutte le varie espressioni della società della nostra terra per rifare un nuovo statuto di autonomia.
2: Ecco, quali sono le azioni di modernizzazione che lui ha portato avanti nel secondo dopoguerra in Sardegna, Giuseppe?
3: Beh, il suo nome è legato soprattutto all'industrializzazione. Lui fu, prima ancora di diventare presidente della regione, fu assessore alla rinascita, anche se lui citava sempre altri colleghi a suo dire più, insomma, che avevano ancora maggiori meriti sulla scelta che fece la Sardegna di ospitare alcune importanti realtà industriali. Una scelta su cui poi nel corso degli anni molti hanno fatto delle riflessioni critiche e oggi ci chiediamo se fosse una scelta giusta, e naturalmente è probabile che ci siano stati anche errori, però lui anche di recente diceva: in quel momento non avevamo altri strumenti per reagire alla crisi. È chiaro che col senno del poi
2: al banditismo,
3: cose...
2: no? Al banditismo, esatto, al degrado, sì, delle zone interne.
3: Stiamo parlando di una terra che era venuta fuori dalla seconda guerra mondiale in condizioni di arretratezza economica spaventose
2: e culturale.
3: Beh, diciamo, soprattutto economica, sicuramente c'era un tasso di istruzione non adeguato, però era comunque una Sardegna che aveva avuto la capacità di proporre figure come Gramsci, Emilio Lussu, Bellieni, altri ancora, quindi c'era sicuramente un fermento culturale da cui poi è nata la politica, diciamo, del primo dopoguerra, ma soprattutto c'era appunto una arretratezza economica terribile.
2: Giuseppe, stai con noi, continuiamo a parlare di Pietrino Soddu, adesso c'è un brano, ascoltiamo insieme Anna.

0: cariche pubbliche si sono espresse, insomma, in queste ore, iniziale dalla governatrice Alessandra Todde, che ha definito Pietrino Sodo una colonna dell'autonomia sarda. Il presidente dell'intera assemblea, Comandini, ha detto che la Sardegna perde un punto di riferimento fondamentale che fino all'ultimo ha messo la sua lungimiranza e capacità di visione al servizio di tutti i sardi, un po' quello che ci stavi raccontando tu.
1: Sì, possono sembrare frasi di circostanza, però per esperienza personale devo dire che era veramente impressionante parlare con Pietrino Soddu e verificare che non so se ci parlavi a mezzogiorno, aveva letto il giornale L'Unione Sarda, La Nuova Sardegna, poi i giornali nazionali meglio di te, di me che faccio questo mestiere, era informatissimo su tutto, aveva una curiosità estrema per, diciamo, soprattutto per il pensiero politico, la filosofia della politica, come abbiamo scritto sul giornale, aveva terminato pochi giorni fa un tomo di centinaia di pagine sull'intelligenza artificiale scritto da Alessandro Aresu, era veramente una diciamo, aveva una vivacità intellettuale e culturale che insomma farebbe invidia a persone altro che ultranovantenni, anche a noi che siamo ancora nel pieno della nostra attività lavorativa, per cui quando tutti i politici ieri hanno sottolineato questo aspetto, ecco, della sua costante presenza nel dibattito politico, e in questo caso davvero non sono frasi dette tanto per dire, ma perché era veramente aggiornatissimo, più di alcuni dei politici e dei cronisti e di tanti altri che sono in teoria i protagonisti della scena politica regionale.
0: Giuseppe, una domanda forse un po' insidiosa, nel senso il centro-sinistra sardo ha, tra virgolette, in senso buono, utilizzato la saggezza, l'esperienza di Pietrino Soddu negli ultimi anni oppure no?
1: Lui è stato sicuramente una fonte di ispirazione, un punto di riferimento per alcuni importanti personaggi, per alcuni giovani, è stato uno di quelli che in qualche modo seguì l'arrivo di Soru nell'agone politico sardo, anche se poi con Soru ebbe sempre un rapporto diciamo di vicinanza, ma anche fatto di molte tirate d'orecchie, diciamo così, anche se questo probabilmente è un'espressione che non piacerebbe né a Soddu né a Soru, insomma non gli faceva mancare sicuramente qualche critica, così come non l'ha fatta mancare poi a tutti i vari leader del PD e del centrosinistra sardo, però molti erano, come dire, suoi erano abituati a sentirlo, a fargli visita a casa, a chiamarlo per avere dei consigli che certo non sempre ovviamente sono stati tradotti in azioni pratiche, però sicuramente la sua influenza l'ha avuta. Poi il suo ultimo tentativo alle ultime regionali era quello in qualche modo di comporre la frattura tra Alessandra Todde e Renato Soru, e lì quello è un'operazione che non gli riuscì, ma naturalmente
0: come ci ha detto la storia
1: non dipendeva da lui.
0: Grazie, esatto. Grazie Giuseppe Meloni.
1: Grazie a voi.
0: E niente, buon viaggio visto che stai andando a Sassari. La strambata continua.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 4:01.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
2: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radio

0: In diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara su Radio Lina. La strambata.
1: 12.46 minuti, ancora Gigi Angela Secchi con voi a Radiolina con la strambata. Oggi dedichiamo questa puntata al cibo, all'enogastronomia. L'estate volge al termine, in Sardegna ci sono tantissime iniziative rivolte a creare interesse su un'isola diversa dal mare. Con noi c'è Valerio Taras, fiduciario Slow Food Sardegna. Ben ritrovato.
2: Buongiorno, è Gigi Angela, buongiorno ai radioascoltatori.
1: Allora, intanto diciamo che Slow Food da sempre valorizza la biodiversità isolana, cercando anche di educare in qualche modo i consumatori e poi naturalmente collaborando con i produttori locali per manifestazioni come quella di giugno Slow, organizzata appunto da Slow Food Gallura.
2: Esatto, sì, facciamo opera di sensibilizzazione, quindi di crescita culturale sia nei confronti dei consumatori sia nei confronti dei produttori, che spesso non conoscono le potenzialità del loro lavoro, e allora li mettiamo nella condizione, per esempio con i presidi, di far conoscere i loro prodotti in un ambito molto più esteso di quello locale o regionale o addirittura nazionale.
1: Com'è andata l'estate, Valerio Taras, con le vostre iniziative?
2: L'estate è andata molto bene, perché quello che facciamo noi è di creare un circuito attraverso le guide, per esempio la guida delle osterie, che permette ai turisti di avere un elenco ragionato di locali che sono vicini alla nostra filosofia e ai nostri valori, nei quali si possono trovare i prodotti dei presidi, dell'Arca del Gusto, insomma di tutti quei produttori che sono vicini al nostro claim del buono, pulito e giusto, del cibo buono.
1: Ecco. Questi sono i principi, no, su cui si basa Slow Food: buono, pulito, giusto.
2: Esatto. Buono, pulito, giusto, la tutela della biodiversità, che facciamo attraverso la creazione dei presidi. L'ultimo che abbiamo creato è stato quello della botarga di Cabras e del muggine di Cabras. Tra l'altro questo fine settimana ci sarà, sì, il festival della botarga.
1: Ne parliamo oggi.
2: Ah, ecco, bene, sì, anticipavo il fatto che per la prima volta sarà possibile acquistare la bottarga certificata con il marchio, con il logo del presidio Slow Food, che è una certificazione di qualità che si aggiunge a quelle eventualmente già disponibili.
1: Certo, come ha risposto a questi eventi il territorio, là dove voi avete organizzato laboratori e incontri?
2: Il territorio molto bene, c'è un grande interesse sui temi del cibo buono, pulito e giusto, e anche sulla stagionalità e sulla qualità dei prodotti. Naturalmente il turismo di massa che siamo costretti ad osservare d'estate non permette di dare il giusto valore a quel tipo di proposizione, perché il turista che arriva cerca magari
1: il mordi e fuggi.
2: Il turismo.
1: Sì. Sì. Anche da un punto di vista culinario, no? Il panino, il tramezzino comprato, esatto, al chioschetto.
2: C'è un'approssimazione e una frettolosità che è esattamente il contrario della nostra filosofia Slow, no? E certo, quindi quello turista magari non, a meno che non sia un turista avveduto, che appunto guarda, se guarda intorno e sceglie.
1: Ce ne esempio, sono,
2: Ce ne sono. Per fortuna ce ne sono tanti, sì. Quello che proviamo a fare noi però appunto è di far crescere la cultura anche dei consumatori, perché senza un consumatore informato, un produttore per quanto bravo, per quanto capace e intelligente nel proporre le sue cose, non avrebbe uno sbocco naturale senza quella consapevolezza da parte dei consumatori, e quindi su questo lavoriamo molto con i corsi, li facciamo su tutti i prodotti, sui formaggi, sui vini, sull'olio d'oliva, sul pane con lievito madre, e quindi questo piccolo questa piccola pattuglia che noi raccogliamo per far crescere questa sensibilità produce nel tempo effetti, siamo convinti che produca effetti nel tempo.
1: Valerio Taras, stia con noi perché c'è un brano, ma poi parleremo del Salone del Gusto che parte proprio oggi a Torino, insomma fino al 27, un grande mercato, un'iniziativa importante. Noi adesso ascoltiamo Karol G e Bruno Mars, Still.

0: 12:55 minuti, ancora Gidi Angela Secchi con voi su Radiolina alla Strambata. Stiamo parlando di cibo, di eccellenze del territorio, e con noi c'è Valerio Taras, fiduciario Slow Food Sardegna. Valerio Taras, dicevamo che da oggi a Torino c'è il Salone del Gusto fino al 27 settembre, un grande mercato dove ci sarà anche molto spazio per le aziende sarde, dove c'è molto spazio.
1: Sì, in realtà la rassegna si tiene dal 24 al 27 settembre, quindi inizia la prossima settimana.
0: Ho sbagliato giovedì.
1: Esatto,
0: pensavo che oggi chiedo scusa ai nostri radioascoltatori, sono andata avanti di una settimana sostanzialmente.
1: Giusto precisare, perché c'è il rischio che magari qualcuno certo, va a cercare certo. I nostri produttori prima.
0: ho fatto un bag temporale, quindi 24 settembre al 27 settembre.
1: Il contributo dell'assessorato all'agricoltura e all'agenzia Laore, ci saranno 30 aziende sarde che partecipano come espositori. Tra queste naturalmente ci sono i produttori dei presidi Slow Food, e sarà una partecipazione ricca, animata da laboratori nei quali sarà possibile fare delle degustazioni guidate con gli esperti di Laore sui formaggi, sui vini, sulle birre, sul miele, sugli oli. E poi col nostro contributo dei volontari di Slow Food Sardegna, che a loro volta animeranno lo spazio espositivo con laboratori del gusto e con degustazioni guidate.
0: Ecco, diciamo Valerio Taras, quali sono i tesori nostri sardi, no? Sicuramente il pecorino, fiore sardo, poi la bottarga,
1: sì,
0: l'ha già detto.
1: Sì. Beh, ce ne sono tanti. Ecco, possiamo forse dare un suggerimento, che peraltro è una delle iniziative del Salone del Gusto Terra Madre. Quest'anno sarà possibile acquistare l'Atlante dell'Arca. L'Arca del Gusto è un contenitore che Slow Food tiene vivo da molti anni, dove vengono censiti tutti i prodotti tradizionali, soprattutto quelli a rischio di estinzione, soprattutto quelli che interpretano la biodiversità nel modo migliore. Sarà possibile acquistare questo Atlante e anche vedere i prodotti in esposizione di tutta l'Italia e anche di qualche paese estero, perché la rassegna di Terra Madre è una rassegna internazionale. Le eccellenze che dicevamo sono, sì, certo, quelle dei formaggi in primis, quindi il fiore sardo, il casi Zolu, il pecorino di Osilo, che è un presidio, la fresa di Itiri, che è un presidio, la Gelidda.
0: Ecco, Asrid e Casizolu sono formaggi a rischio scomparsa?
1: Sì, con pochissimi produttori purtroppo. Il Casizolu, come sappiamo, è un formaggio che viene prodotto con latte appena munto.
0: Buono.
1: Dai bovini della Sardo Modicana. E quindi è una procedura tutelata appunto da un presidio, perché è a rischio di estinzione, perché si può immaginare qual è la fatica di produrre un latte con un formaggio con il latte munto al momento. Però ci sono ancora due produttori che resistono, e noi proviamo a dare valore a questa produzione per fare in modo che qualcun altro si aggiunga. Vale anche per il fiore sardo questo discorso, che come sappiamo è una DOP, una DOP, quindi un marchio a denominazione regionale, però è anche un presidio e si chiama Fiore Sardo dei Pastori, che è quello che viene fatto da alcuni produttori che si sono impegnati a rispettare un disciplinare che si affianca a quello della DOP. E quindi questo è un altro presidio, ma poi quelli più tradizionali del pecorino di Osilo, che è quello storico, il presidio. E però per stare sul tema, ci sono, oltre ai formaggi,
0: l'abbiamo persa Valerio Taras,
1: forse l'argino,
0: ecco, aspetti, sì? L'abbiamo persa, diceva oltre ai formaggi, che
1: oltre formaggi,
0: stringa, perché abbiamo il tempo,
1: sì,
0: che
1: stringo rapidamente, ci sono, sì? Degli altri prodotti che sono caratterizzanti, che sono la pompia di Siniscola della Baronia, lo zafferano di San Gavino, il cappero selargino per esempio, e adesso da ultimo la cipolla di Banner e Ziria Bonnannaro.
0: Valerio Taras, lei andrà a Torino?
1: Ci sarò,
0: la prossima
1: ci
0: settimana
1: sarò.
0: E noi la invidiamo tantissimo perché lei starà in mezzo a tutte queste eccellenze. Adesso è anche ora di pranzo, quindi insomma, tra Casizolu, Ajridda eccetera eccetera, Capperi eccetera, ci ha fatto venire anche un po' di fame, devo ammettere candidamente. Naturalmente, buon lavoro, la ringraziamo per la sua partecipazione alla Strambata, che continua.
2: La Strambata su Radiolina.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea. Commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
2: A voi la linea. Ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini su Radio Linea.

0: Strambata.
1: 13-8 minuti, ancora Gigi Angela Secchi con voi su Radiolina alla Strambata. Stiamo parlando di cibo, di enogastronomia, sul quale si sta investendo molto in Sardegna. La nostra isola ha, ne parlavamo prima con il rappresentante Slow Food in Sardegna, dei cibi simbolo, e tra questi c'è sicuramente la Bottarga. Proprio domani a Cabras ci sarà il Festival della Bottarga, fino a domenica. Con noi c'è il sindaco di Cabras, Andrea Abis. Ben ritrovato, sindaco.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Allora sindaco, questa quinta edizione si sviluppa attorno al tema relazioni di gusto, quindi esplora il cibo come legame indissolubile tra le persone, tutela dell'ambiente, sapere enogastronomico.
2: Sì, diciamo che il titolo è evocativo di quello che poi vorremmo realizzare in maniera anche pragmatica, cioè un momento di confronto, di dibattito sui grandi temi dell'attualità, a partire dal cibo e a partire da questo enorme patrimonio che è la Bottarga della Mugine di Cabras, quindi una risorsa che però deve fare il conto anch'essa con le produzioni. Per esempio le produzioni sono, diciamo così, messe a rischio, in pericolo dai cambiamenti climatici. Certo. Che ci fanno riscaldare le acque, e allora abbiamo una finestra tematica proprio sui cambiamenti climatici e sugli effetti che questi hanno sugli stagni, sulle lagune, e c'è anche un grande testimonial che è Mario Tozzi, che viene apposta per fare un suo intervento specifico sul tema, ma affronteremo anche questo con le istituzioni sarde, le istituzioni della ricerca scientifica, le università. Abbiamo poi una finestra interessantissima sulla cultura. Il grande regista Franco Taviani ha girato quest'anno un filmato che racconta la storia dello stagno, una storia da un certo punto di vista avvincente ma interessantissima, no? Il Medioevo, dei baroni in laguna, e di come sia cambiata oggi la cultura della pesca e l'assetto della società.
1: Certo, ricordiamo che il festival serve anche per parlare, per valorizzare, per accendere in qualche modo i riflettori sul lavoro della cooperativa dei pescatori del consorzio Pontis, no? Che gestisce una delle aree umide più vaste e più rilevanti d'Europa, quindi in un certo qual modo ovviamente parlare di Bottarga, difendere la Bottarga come simbolo, cibo simbolo della Sardegna, significa anche difendere posti di lavoro e tramandare anche tecniche che affondano le loro origini nell'antichità, probabilmente arriviamo ai Fenici, no?
2: Ah, non c'è dubbio, e ci pone anche delle domande a cui dobbiamo tutti quanti dare delle risposte, anche in termini di programmazione pianificatoria, politica, quali siano e quali dovranno essere gli interventi fondamentali per mettere in piedi una tutela, una salvaguardia di queste acque. La produzione della Bottarga arriva da una produzione non artificiale, per esempio, nel senso che dagli stagni si raccoglie un po' quello che arriva dalla natura, però evidentemente se cambiano le condizioni del clima e gli assetti biologici dell'ecosistema, allora è chiaro che occorre mettere in piedi degli interventi, delle misure di intervento, e quindi questo io lo trovo davvero, certo, importante e di contenuto per un festival. Ecco, quindi è un passaggio importante dal concetto di sagra di qualcosa quindi che si mangia e basta, a un vero e proprio tavolo di contenuti che costituiscono questo festival. Parleremo di geopolitica, di intelligenza artificiale, del cibo del futuro, dello spazio. Quindi credo che con 40 ospiti presenti riusciremo a coinvolgere un po' tutti i tipi di curiosità di pubblico.
1: Grazie, allora buon lavoro Andrea Abis, sindaco di Cabras, e noi invece ascoltiamo adesso La Strambata Continua con Peggy Goo.

0: want it. 13:22, ancora Gigi Angela Secchi con voi alla strambata su Radiolina. Puntata questa interamente dedicata al cibo, al buon cibo, alla promozione del buon cibo. Abbiamo appena parlato di Botarga come simbolo della Sardegna, a fianco c'è senza dubbio il pecorino romano. Diamo il benvenuto a Gianni Maoddi, presidente del Consorzio del Pecorino Romano.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: L'abbiamo invitata oggi, presidente, perché il consorzio ha siglato un accordo ufficiale con McDonald's per portare il famoso formaggio sardo nei menu della catena di fast food con questo panino che si chiama Il Romano.
1: Esatto, noi ormai da 8 anni abbiamo questa collaborazione temporanea, purtroppo ancora temporanea, speriamo che possa diventare strutturale e che quindi possa essere presente tutto l'anno il menù a base di pecorino romano. Quindi abbiamo questa collaborazione con McDonald's, un'ottima diciamo collaborazione che porta ovviamente dei consumi di formaggio nella ristorazione informale, ma messaggio molto importante è che appunto un prodotto così tradizionale incontra ovviamente i giovani e quindi il consumo dei futuri diciamo consumatori di pecorino.
0: Certo, anche perché ovviamente queste catene sono soprattutto prese d'assalto, no? Dai giovani, anche dai giovanissimi, quindi è interessante questo percorso che si costruisce, no? Un po' li si prende per mano, quindi magari un ragazzino per la prima volta sente parlare di pecorino romano, si incuriosisce, cioè sai che in realtà il pecorino romano è sardo, no? È nostro. E esatto. Fa parte appunto di un'iniziativa della linea Mac Chicken Creation, leggo, che è nata proprio per unire i prodotti tradizionali italiani alla ristorazione informale. Cosa c'è in questo panino?
1: Allora, in questo panino, a parte ovviamente un ottimo pollo fritto italiano, garantito come italiano, c'è una fetta di bacon, esatto, mi veniva il termine in inglese, di guanciale. E poi una crema al pecorino romano, una crema cacio e pepe. Tra l'altro la stessa crema è utilizzata per i McNuggets, che i giovani capiranno di cosa sto parlando.
0: Sì, certo.
1: Ovviamente quelle crocchette diciamo a base sempre di pollo, e viene data la salsa cacio e pepe, dove all'interno anche di essa c'è appunto il pecorino romano.
0: Il panino è in vendita in tutta Italia, non sarebbe male se poi diventasse, come lei dice, entrasse nel menù di McDonald's, magari lo potessimo mangiare anche negli Stati Uniti, dove conoscono e apprezzano il nostro pecorino romano.
1: Assolutamente. Assolutamente, infatti, ma secondo me l'utilizzo del pecorino romano nel panino deriva proprio dalle salse che poi in mercati come appunto quello americano sono state sviluppate. Certo, se riuscissimo a essere presenti, oltre che ovviamente in maniera diciamo fissa

0: sul mercato nazionale, ma anche sui mercati, diciamo, per esempio quello americano, ovviamente faremo dei numeri impressionanti, anche perché il consumo di 2 mesi di pecorino romano su una catena come può essere McDonald's, quindi su un panino oppure su appunto quella salsa, considerate che parliamo di quasi 100 quintali di pecorino che viene utilizzato proprio per queste creazioni, per queste composizioni. Quindi, ripeto, sono consumi veramente importanti anche perché il pubblico che oggi si rivolge a questa ristorazione è un pubblico assolutamente numeroso, in crescita, che ovviamente insomma porta dei consumi
1: È
0: importanti. Ecco.
1: interessante, certo. Grazie. Allora staremo a vedere come
0: Grazie a
1: se
0: voi.
1: sono rose fioriranno. Grazie Gianni Maudi, presidente del Consorzio del Pecorino Romano. Noi ascoltiamo Lazza Cenere.

0: La strambata su Radiolina.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. La strambata.
2: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 17 settembre 2026, senza far rumore, a cura di Tacitus. Parafrasiamo Antonio Gramsci e diciamo che l'intelligenza, obbligandoci alla ragione, ci fa pessimisti, mentre la volontà, unita allo spirito di sopravvivenza, ci induce all'ottimismo. Ci troviamo in questa condizione infelice, nella quale non sappiamo se nutrire speranza per il nostro domani o farci assalire dalla sfiducia, dove per nostro intendiamo riferirci alla parte di mondo in cui viviamo, ereditato dai fondatori e dai propalatori della civiltà, che con espressione di sintesi chiamiamo occidentale. Troppi segnali sono allarmanti. Il pessimismo dell'intelligenza sta prevalendo, tanto da farci temere che siamo una civiltà al tramonto. Ne avvertiamo i sintomi nelle crisi ricorrenti e congiunte dell'economia e della politica, nel declino dei valori dell'etica e della spiritualità, nella conflittualità continua per la conquista di piazze finanziarie, di fonti di energia, di mercati, e per il controllo dell'intelligenza artificiale, un buco nero o, chissà, forse radioso nel nostro futuro. La guerra tra noi occidentali continua senza sosta. Non ce ne accorgiamo perché non fa rumore, però è autodistruttiva. I morti e i feriti ci sono ugualmente, ma sono invisibili. I campi di battaglia sono virtuali, i comandanti non sono generali in divisa, stanno nelle retrovie, vivono rintanati nei palazzi del potere finanziario e tengono al guinzaglio il potere politico. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: parlar d'amore.
1: 13:39 minuti ancora, Giudy Angela Seichi con voi alla strambata su Radiolina. Stiamo parlando di cibo, cibo di qualità, di cibo autentico. E Authentic Sardinia si chiama l'associazione, organizzazione no profit fondata da un gruppo di professionisti ad Orgali, che è nata per promuovere, salvaguardare tutto il territorio della Barbagia e del Golfo di Orosei. Noi ci colleghiamo con il presidente dell'associazione Authentic Sardinia, che è Cipriano Fancello. Ben ritrovato.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito.
1: Allora, ci racconti che cosa organizzate, no? Queste esperienze culturali ed enogastronomiche immersive.
2: Sì, diciamo, è qualcosa che sta nascendo anche a livello sardo. Noi creiamo una manifestazione dove abbiniamo al mondo del vino, che ormai è un mondo conosciuto, diciamo, che a livello regionale, perché porta un impatto economico importante. Vogliamo unire non soltanto la vendita di quello che è del prodotto, ma dobbiamo far conoscere tramite il vino stesso l'ambiente dove viene creato e tutto quello che gira intorno. Moltissimi turisti vengono ad Orgali per conoscere non soltanto degustare il vino, ma conoscere la realtà che ci sta dietro il prodotto del vino. Quindi vogliono venire in vigna, vogliono conoscere la realtà, come viene coltivata quell'uva che poi produrrà il vino, ma vogliono conoscere anche le nostre usanze, capire da dove è nata, diciamo, la nostra storia del vino, perché Torgali è uno dei primi e più grandi produttori sardi, con noi Cannonau,
1: certo,
2: e tra i cinque primi paesi. E quindi loro quello che si aspettano, diciamo, nell'ultima nostra manifestazione che abbiamo fatto sabato scorso, il Canone Experience, nessuno di loro sapeva realmente che cosa avrebbero visto in vigna. Hanno conosciuto qualcosa di particolare, perché quando ci muovevamo in vigna loro assaggiavano non soltanto il vino, ma i prodotti locali. Noi abbiamo selezionato tra i nostri produttori i prodotti migliori, quindi è un indotto, ti crea una nuova richiesta delle non conoscono solo il vino, conoscono anche i prodotti locali, e questo sta portando a un turismo che prima non esisteva.
1: Certo. Quindi formaggi artigianali, anche salumi tradizionali, specialità anche culinarie della zona.
2: Sì, noi nella prima tappa avevamo anche la rana pescatrice fornita da un noto ristorante qua, perché Dorgali, oltre ad avere la parte interna e produrre, come stava dicendo lei, tutti questi prodotti, dai salumi ai formaggi, che sono molto conosciuti sia nell'isola sia fuori, abbiamo anche la realtà, diciamo, turistica che si affaccia sul mare.
1: Certo.
2: È una realtà particolare. Dorgali si va dalla montagna al lago al mare, quindi possiamo offrire prodotti che da altre parti forse non esistono, ma noi copriamo una grande fascia di prodotti locali e anche di tradizioni, perché questi derivano da vecchie tradizioni. Che ne
1: certo.
2: So, abbiamo presentato il sumo di tosu, che è un pane tipico d'Orgalese, con le patate, che è piaciuto parecchio.
1: Mm-hmm.
2: Unito naturalmente alla carne di porcetto, che è famosa. Ma loro, quando hanno fatto questa esperienza, hanno conosciuto anche una parte che non si conosce, non conosce il turista.
1: Quindi cibo, vino, ma anche percorsi guidati, camminate tra le vigne storiche, come diceva, storie e tradizioni della comunità locale.
2: Sì, diciamo che a noi come territorio d'Orgali c'è 224 km quadri come proprio territorio, e spazia dai basalti al granito ai calcari. Abbiamo molti monumenti naturali. Questa volta ci siamo spostati su una zona dove c'erano le grotte, c'è il sistema di Spiniguri con la stalagmite più alta d'Europa, e il percorso è nato dove una parte di questo sistema calcico di 18 km finiva ed escono le sue acque, e poi siamo arrivati proprio ad affacciarsi sopra la grotta, dove loro anche, diciamo, grazie al percorso

0: io e te l'uno a fianco all'altro, io sono Verdolino, tu Giallina, sembravamo i Power Ranger, volevo dirlo. Comunque, allora diciamo che in questi giorni sui social non si parla d'altro se non della situazione che è nata, diciamo, tra Ed Sheeran e Macklemore. Allora, volevo analizzarla un po' dal punto di vista dei social, perché ci sono delle dinamiche che portano un po' al perdere o acquisire follower. Facciamo un attimo un riassunto non troppo approfondito di quello che è successo tra loro. Diciamo che il 4 settembre Macklemore avrebbe cantato al concerto d'apertura di Ed Sheeran in New Jersey, avrebbe detto proprio su questo palco Free Palestine. In questo caso praticamente è successo un putiferio, nel senso che i proprietari degli stadi successivi, dopo una dichiarazione del Consiglio israelo-americano, avrebbero chiesto a Ed Sheeran di non far esibire i Macklemore anche nei loro stadi. Ecco, diciamo che tantissima gente si è schierata dalla parte di Macklemore, e questo lo dimostra anche il fatto che poi Ed Sheeran negli ultimi giorni avrebbe perso circa 300.000 followers, mentre Macklemore ne ha guadagnati oltre 2 milioni. Innanzitutto diciamo che tutto questo è nato soprattutto a partire dal 14 settembre, perché Macklemore ha annunciato di essere praticamente stato escluso dalle successive tappe del Loop Tour. Esatto, innanzitutto Robert Kraft, proprietario della tappa successiva, quindi del New England Patriots e del Gillette Stadium di Foxborough, praticamente avrebbe lui stesso, diciamo, detto di non volere questo cantante appunto all'interno del suo stadio, non solo per diciamo la situazione legata al suo Free Palestine, ma anche per atteggiamenti, diciamo, che avrebbe avuto in altre occasioni. A me sembrava che si stesse un attimo arrampicando sugli specchi, ecco. Tutto questo diciamo che è nato appunto a causa sua, ma poi tantissimi altri proprietari di altri stadi avrebbero chiamato Ed Sheeran dicendo che non volevano legami con questioni geopolitiche all'interno dei loro stadi, eccetera eccetera. Quindi anche lo stesso Ed Sheeran avrebbe detto che non è stata una decisione presa da lui, ma una decisione che è sorta in quanto avrebbe ricevuto veramente una marea di chiamate appunto per escludere il cantante dalle altre tappe. Tra il 15 e il 16 settembre anche gli altri cantanti che avrebbero aperto gli altri concerti hanno deciso di autoescludersi dalle aperture, insomma anche un po' per spalleggiare Macklemore. Quest'ultimo, Macklemore, ha donato $1 milioni alla Palestina, in questo caso asserendo che si trattava del guadagno netto tratto dagli aperture dei concerti con Ed Sheeran, e oggi proprio Ed Sheeran ha annunciato di voler donare $2 milioni in aiuti umanitari, e idem Kraft, avrebbe chiesto a Kraft appunto di donare altri 2 milioni, quindi in tutto 5 milioni per la Palestina. Ma anche questa sembra un po', diciamo, un'operazione di washing, diciamo.
1: Sì, un po' per far di me una cortina fumogena, insomma. Quindi i follower sono aumentati ovviamente
0: per Macklemore, adesso
1: e sono diminuiti esatto. Nonostante, insomma, Ed Sheeran cosa ha fatto Ed Sheeran, no?
0: Ed Sheeran,
1: cosa ha fatto per meritare questa perdita di follower?
0: Il fatto che sia stato escluso dai concerti di Ed Sheeran, diciamo che gli hanno fatto pagare questa situazione qua. Lui poi ha scritto un post in cui praticamente ha asserito che non gli piace parlare di geopolitica nei suoi concerti, perché ci sono anche famiglie e bambini. Diciamo che anche questo post non è stato visto benissimo. Adesso, per farti un esempio, il 14 settembre, quando Macklemore ha asserito di voler di essere stato escluso appunto dal concerto di Ed Sheeran, Ed Sheeran ha perso circa 43.000 followers. Il 15 settembre 155.000, il 16 settembre, ossia ieri, 94.000. Nella giornata di oggi considerando che non è ancora passata completamente, ne ha perso circa 10.000. In totale si tratta quindi di circa 300.000 followers persi in 4 giorni, e diciamo che la discesa sta continuando, mentre Macklemore dal 14 al 17 settembre praticamente ne ha guadagnati il 14 407.000, 661.000 il 15, ieri 679.000 e oggi già 295.000, per un totale di circa 2.000.

0: milioni e 42 mila nuovi followers in appena 4 giorni.
1: Vabbè, tutto poi si trasforma in un'operazione commerciale, no Enzo? Mi sembra. Beh, alla fine, insomma, sono queste molto, molto, molto complesse. Io credo che tutti gli artisti dovrebbero essere liberi sul palco di dire quello che vogliono, perché la censura
0: sì.
1: non
0: è normalissimo avere idee diverse, e
1: certo,
0: non è.
1: Quindi, insomma.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
5: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
3: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Mariangela Lampis, su Radio Lina.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Guardia di Finanza e Carabinieri hanno chiesto i documenti per vederci chiaro. La Corte dei Conti ha acceso un faro per sospette irregolarità, c'è un ricorso al Presidente della Repubblica, altre pendenze giudiziarie. Cosa deve ancora succedere per far capire al campo largo che questa è un'operazione folle, spericolata?
1: Qualcosa in realtà pare succedere, tanto che mai come oggi si ipotizza la frenata sulla fusione e privatizzazione dei Trescali Sardi, anche se non soprattutto gli ultimi eventi fanno emergere nuovi dubbi nel campo largo, almeno sul processo avviato dalla Giunta Todde. Avanti sì, ma con maggiore cautela, è l'impressione.
2: La Presidente Alessandra Todde ha più volte ribadito che qualora l'iter che ci sta seguendo presentasse delle criticità e si creerebbero le condizioni per il riesame della questione.
3: È un tema strategico e quindi merita tutti gli approfondimenti che sono in corso e noi stiamo osservando e cercando di trovare e dare il contributo giusto per poter trovare la soluzione migliore per i sardi.
1: E se i 30 milioni per l'operazione restano, sia pure stanziati per il 2027, nel DEF sono apparsi generici riferimenti. Nel documento di economia e finanza regionale nessun cenno alla holding che gestirà la rete unica, conferma degli accordi fissata a fine mese dal term sheet deliberato dall'esecutivo.
4: Quello che è certo è che la scadenza del 30 salterà. Ora, questo periodo che sembra una fase di stallo va utilizzato per aprire un dibattito serio e speriamo che da questo dibattito possa emergere davvero la verità e quindi che questa operazione non si deve fare.
5: Siamo convinti che una rete degli aeroporti sia opportuna, ma serve comunque una riflessione adeguata su quello che sta accadendo e anche valutare un'eventuale discussione all'interno del Consiglio regionale.
1: È un dibattito in aula già previsto da un ordine del giorno votato in coda alla manovrina estiva. Rimangono più ombre che luci sull'operazione ora sovraesposta mediaticamente, ben oltre quel ricorso della precedente giunta da dove tutti i veleni hanno avuto inizio.
6: Senza una gara pubblica non si può privatizzare l'aeroporto di Cagliari e dunque cade il progetto caro ad F2I e alla giunta regionale. Non si possono cedere gli aeroporti sardi a un monopolista privato senza trasparenza, con troppi silenzi e troppe questioni ancora da chiarire.
7: Il saluto a Pietrino Soddu si è tenuto nella sua parrocchia di Mater Ecclesia a Sassari, punto di riferimento di una vita per l'ex presidente della regione e per la sua famiglia. Il parroco Don Massimiliano Salis ha sottolineato il valore di una vita spesa seguendo il proprio ideale, presenti con i familiari, tanti amici, colleghi, rappresentanti di una stagione politica in cui il confronto nei partiti era quotidiano, diretto.
8: Un fratello maggiore, ho iniziato con lui a fare politica e lui mi ha accompagnato, diciamo, dal movimento giovanile della DC fino al Parlamento nazionale ed oltre.
7: Il presidente del Consiglio regionale ha voluto ricordare l'ultimo colloquio a Sassari
9: sulla legge statutaria, sulle regole del gioco. E lì mi ricordo un uomo ancora con gli occhi vispi che ha avuto la lungimiranza di dire: presidente, mi auguro che la statutaria venga fatta.
7: E poi i sindaci della città metropolitana del suo paese, Benetton.

0: Tutti, qui Soddu fu consigliere comunale nel 2006.
1: È stato un onore lavorare con lui, le qualità come politico penso che lo conoscono in tutta la Sardegna, anche oltre, però voglio rimarcare la bontà sia come politico ma anche come uomo.
2: Non basta ispirarsi ai principi democratici, bisogna fare azione politica attraverso i principi democratici. Questa è una cosa che lui mi ha detto i primi di agosto quando sono andato a trovarlo, una cosa che si ritrova in tutta la sua azione politica.
3: Situazioni che denotano una sostanziale incapacità di gestire pienamente i ragazzi, in questo caso sono minori. Questa è la ragione per cui ho chiesto la chiusura del centro.
4: Episodi gravi hanno evidenziato che il progetto del governo non garantisce la sicurezza dei cittadini né il diritto dei giovani migranti a un'accoglienza strutturata. A Comune e casse è richiesto uno sforzo insostenibile.
3: C'è una insufficienza di risorse. Anche i centri sono, dal mio punto di vista, sottofinanziati rispetto a un impegno che è molto più gravoso di quanto non si possa prospettare in prima battuta.
4: La prefettura intanto si è mossa, non si parla di chiusura del CAS ma di ridurre il numero degli ospiti.
3: La prefettura ha assunto un impegno molto importante relativo a un alleggerimento del numero, della presenza del numero dei ragazzi.
4: Meno ospiti dunque, più progetti in favore dei ragazzi durante la loro permanenza a Cabras e fino a che per ciascuno non verrà individuata la successiva destinazione. La Regione farà la sua parte.
3: La Presidente della Regione ha offerto la sua pronta collaborazione per finanziare questo tipo di struttura.
4: L'esperienza di Cabras in tema di accoglienza non è soltanto negativa. Nel centro per adulti, dove pure non sono mancati i problemi, c'è chi lavora ed è integrato nella comunità locale.
3: Abbiamo tanti lavoratori in attività per le quali francamente le imprese attuali hanno grande difficoltà a recuperare lavoratori.
5: Un giovane in evidente stato di alterazione barcolla in pieno giorno in Piazza del Carmine, ex Salotto Buono di Cagliari. A poca distanza un altro scambia l'angolo del signorile Palazzo Pizzorno Binaghi per una latrina. Il degrado è visibile, gli episodi di violenza sono quotidiani, denunciano i residenti. Pochi giorni fa, in pieno giorno, la lite tra stranieri al corso, culminata con un accoltellamento in via Zuni.
6: Abbiamo molta paura, siamo in uno stato abbastanza di disperazione, diffusa, e non solo noi come residenti, che quando chiudiamo la porta di casa alle spalle non sappiamo se torneremo in columi o meno, visto quello che sta accadendo tutti i giorni, non più ogni tanto ma tutti i giorni. Ma che dire dei turisti? E anche le attività produttive stanno subendo un tracollo.
5: La situazione sembra non essere cambiata nonostante i tentativi, come quello degli spettacoli estivi in piazza.
6: Non può uno spettacolo eliminare un fenomeno che ormai è diffuso, generalizzato.
5: Il 30 settembre intanto scade la zona rossa.
6: Vorrei dire, per fortuna, meno male, perché non ha fatto altro che ghettizzare la piazza, questa piazza meravigliosa e che oggi non è più appannaggio delle persone per bene, perché le persone hanno sempre più paura. Chiediamo con forza intanto un incontro col nuovo prefetto e poi le pattuglie appiedate delle forze dell'ordine e la messa in funzione delle telecamere.
7: Purtroppo quest'estate è stata un'estate eccezionale come temperature elevate, la laguna ha superato i 30 gradi, sono temperature che i molluschi non possono sopportare, perciò c'è stata una moria praticamente totale dei mitili e diciamo un po' più ridimensionata sulle ostriche che riescono a sopportare un po' di più le temperature alte.
8: L'acqua della laguna di Santa Gilla a Cagliari ad agosto ha superato i 30 gradi, una temperatura troppo elevata per gli allevamenti di cozze e ostriche. Il raccolto è andato completamente distrutto e i danni economici sono ingenti.
7: Abbiamo perso 150 tonnellate di cozze, che erano quelle cozze che si sono salvate durante l'alluvione che c'è stata tra gennaio e febbraio. L'ostrica ha una perdita un po' più limitata perché resiste di più alle temperature alte, siamo sui 200-300 mila euro che abbiamo perso.
8: I pescatori di Santa Gilla ora chiedono aiuto alla regione per ripartire.
7: Quest'anno purtroppo le risorse ormai sono agli sgoccioli e avremo bisogno che la Regione Sardegna ci dia una mano per poter rimettere in laguna cozze in maniera che nel 2027 noi avremo un po' di prodotto, se no in queste condizioni prodotto non ce ne sarà l'anno prossimo.
9: Aule moderne, spazi ampi e luminosi e ambienti pensati per i più piccoli. È la nuova scuola di Via Veronese, il nuovo polo, inaugurato ufficialmente, ospiterà scuola primaria e dell'infanzia.
10: Quello che ogni bambino, insomma, si aspetta di trovare a scuola. Siamo veramente contenti, nonostante alcuni ritardi che ci sono stati, anche a causa appunto della pandemia, del rincaro prezzi.
9: Complessivamente potrà accogliere 440 alunni, 200 della primaria distribuiti in 10 classi e 240 dell'infanzia suddivisi in 7 aule.
11: Abbiamo non soltanto pensato ai ragazzi dandogli delle aule, degli infissi importanti, anche esteticamente belli e rifiniti, ma abbiamo anche realizzato la palestra.
9: Ogni classe ha il proprio bagno, mentre nel grande androne centrale trova spazio anche un teatrino per le marionette. Per vedere però corridoi e aule popolati dai bambini bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Mancano infatti le ultime autorizzazioni necessarie per consentire l'ingresso degli alunni e dare il via alle lezioni.
10: Ricordo ancora dove tutto iniziò, alla redazione del documento preliminare alla programmazione insieme alla dottoressa Francesca De Muro. Un progetto fatto con i bambini e le bambine, le famiglie e le docenti.
11: Siamo arrivati a oltre 10 milioni di euro, a quasi due terzi di fondi comunali, e questo vuol dire l'impegno dell'intera città di Olbia che pone per quanto riguarda l'istruzione a tutti i livelli.
12: Geppi Cucciari alla pastorale del turismo porta il suo sguardo più riconoscibile, ironia, intelligenza e quella capacità di accorciare le distanze con una battuta. A intervistarla è il vescovo Antonello Mura, due linguaggi diversi che trovano subito un punto d'incontro.
13: Il vescovo Antonello sembra una fiction. Dopo la dottoressa Gio, il vescovo Antonello.
14: Pensare che raccontarsi di fronte a 1400 sconosciuti sia un atto liberatorio sarebbe una follia. Diciamo che è il momento in cui scegli di incontrare le persone che probabilmente non sanno che faccia hai veramente e prendi parte a un incontro che ti permette davvero di incontrare le persone.
12: Cucciari ripercorre la carriera, l'infanzia, ma com'è il legame con la Sardegna e il rapporto diretto con il pubblico diventato negli anni parte del suo modo di stare in scena.
14: Il teatro e questo genere di incontri sviluppano un calore che la TV non può avere, che la radio non può avere, che neanche il cinema lo ha, ma in due mondi diversi paralleli. Questi sono i due mondi che si incontrano, mi piacciono molto.
12: E proprio la distanza diventa il filo della serata, quella tra chi parla e chi ascolta, tra leggerezza e profondità. L'umorismo la riduce, apre domande e trasforma il palco nel posto più corto tra due persone.
14: Sono felice di far parte di questo cartellone di gente peraltro quasi tutta viva.
15: Squadra che vince non si cambia, figurarsi se quella squadra ne ha vinte tre delle prime quattro. Eppure, in vista della trasferta di sabato pomeriggio a Udine, Fabio Pisacane potrebbe decidere di mettere mano sull'11 titolare schierato e quasi sempre vincente nelle prime quattro giornate e che ha portato il Cagliari a respirare l'aria pura dell'alta classifica. Due i nomi che possono cambiare le carte in tavola o in campo, quelli di Mina e Maldini. Il difensore colombiano, ancora in attesa di fare il suo esordio stagionale, è completamente recuperato e morde il freno per riprendere il suo posto in una difesa che fin qui ha però trovato l'equilibrio perfetto con la coppia De Iola-Rodriguez. A Udine, contro una squadra fisica, il tecnico potrebbe dare una chance al gigante di Guakené, facendo scattare un effetto domino. Perché De Iola potrebbe essere riportato a centrocampo con Fazzini su a tre quarti per far rifiatare un Maldini, decisivo nelle ultime due vittorie, ma finito nell'occhio del ciclone per le polemiche legate all'incidente di domenica all'alba a Milano. Un ritorno di Mina, insomma, potrebbe comportare novità in ogni settore del campo. Ecco perché Pisacane si porta presso i dubbi. Perché toccare equilibri che stanno portando prestazioni e punti? E allora non è impossibile che pure a Udine si possano rivedere i soliti noti, salvo poi intervenire a gare in corso. Del resto, il tecnico fin qui ha utilizzato 23 giocatori, sfruttando sempre in 5 cambi, con l'eccezione dell'ultima trasferta a Bergamo. Ciao.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Sandra Ligas è una raffinata cantante originaria di Elmas e dal 2012 vive e opera in Germania. Al recupero della tradizione ha legato la sua attività senza disdegnare sconfinamenti verso altri stili espressivi. Come testimonia questa esecuzione live di Undas.

0: Abbiamo ascoltato Sandra Ligas, accompagnata al violino dal marito Jörg Neubert, Daniele Cuccu alla chitarra e Massimo Perra alle percussioni, sul palco del Festival delle Launeddas a Villa Puzzu nell'agosto del 2022.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Uno dei motivi più conosciuti di Piero Marras è sicuramente Meremman, inciso originariamente nell'album Abbardente. A Lavana, in occasione dell'edizione di Ignos il 31 ottobre del 1998, il cantautore nuorese ne diede una versione particolare, arricchendola con le coreografie delle danzatrici della compagnia Tersicore.

0: Abbiamo ascoltato i Banda Beni con Mario Biggio, morto nel 2020, e i fratelli Filippo e Carlo Vespa, quest'ultimo scomparso nel 2021.
1: Sono le 6 e 29 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico

0: Manuel Floris, solo su Radiolina. Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
1: Attivi dal 1995, gli Stentales hanno alle spalle una corposa produzione discografica. Nell'album La ruota del tempo del 2017 compare anche questo brano Notte e luna, in cui canta in italiano Danilo Sacco dei Nomadi.

0: Abbiamo ascoltato Notte e Luna degli Stentales, con ospite la voce dei Nomadi Danilo Sacco.
1: A ballare è il nome di un progetto allestito dall'organettista Roberto Fadda e dal cantante e chitarrista Emanuele Bazzoni, all'obiettivo di rivisitare i balli più popolari del repertorio isolano, restituito con un taglio moderno. Li ascoltiamo per avere un'esemplificazione.

0: era il gruppo A Ballare, con il taglio etnopop nel rivisitare il repertorio delle danze sarde, così come lo hanno proposto nel 2012 in una puntata di Anni Nora.
1: Nell'ottobre del 1997 Andrea Parodi tiene il suo ultimo concerto con i D'Azenda. Solo 5 anni più tardi e dopo una lunga gestazione trova luce il suo primo album solista. Si intitola Abacada, come il brano che ascoltiamo con l'introduzione al sax di Gavino Murgia.

0: C'era anche il compianto Gimiliano Cabras al violoncello ad affiancare Andrea Parodi nella sua esibizione al Dromos Festival di Oristano del 1999, da cui abbiamo tratto Abacada.
1: Al repertorio religioso Elena Ledda ha dedicato un bellissimo album, Cantende a Deus, uscito nel 2009. Ma brani di questo tenore hanno caratterizzato anche la sua produzione precedente. Questa preghiera era contenuta nell'album Incanti del 1993.

0: Erano i Sonos con Elena Ledda al Dromos Festival di Oristano nel 1999. Il brano si intitolava Preghiera.
1: Sa Radiolina. I Sonus de sa terra nostra.
2: Sulle coreografie della danzatrice Sara Corti si sviluppa questo brano che ascoltiamo dalla voce di Soleandro. Si intitola Coros.

0: Oros, un brano prodotto da Soleandro nel 2000.
1: Nel 2008 i Tazenda si presentano con il disco Madre Terra e l'omonimo singolo che ospita anche Francesco Renzi.

0: Erano i Tazenda con Beppe Dettori, subentrato allo scomparso Andrea Parodi in Madre Terra.
1: Sono le 6:58.
2: Allora, amore.

0: settembre potrai acquistare in offerta la birra Heineken in bottiglia da 66 cl a 1,09 euro, i prodotti De Cecco con lo sconto del 40% e i biscotti Mulino Bianco da 700 e 800 grammi a 2,39 euro. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
3: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Guardia di Finanza e Carabinieri hanno chiesto i documenti per vederci chiaro. La Corte dei Conti ha acceso un faro per sospette irregolarità, c'è un ricorso al Presidente della Repubblica, altre pendenze giudiziarie. Cosa deve ancora succedere per far capire al campo largo che questa è un'operazione folle, spericolata?
1: Qualcosa in realtà pare succedere, tanto che mai come oggi si ipotizza la frenata sulla fusione e privatizzazione dei tre scali sardi, anche se non soprattutto gli ultimi eventi fanno emergere nuovi dubbi nel campo largo, almeno sul processo avviato dalla Giunta Todde. Avanti sì, ma con maggiore cautela e l'impressione.
2: La Presidente Alessandra Todde ha più volte ribadito che qualora l'iter che ci sta seguendo presentasse delle criticità e si creerebbero le condizioni per il riesame della questione.
3: È un tema strategico e quindi merita tutti gli approfondimenti che sono in corso e noi stiamo osservando e cercando di trovare e dare il contributo giusto per poter trovare la soluzione migliore per i sardi.
1: E se i 30 milioni per l'operazione restano, sia pure stanziati per il 2027, nel DEF sono apparsi generici riferimenti. Nel documento di economia e finanza regionale nessun cenno alla holding che gestirà la rete unica, conferma degli accordi fissata a fine mese dal term sheet deliberato dall'esecutivo.
4: Quello che è certo è che la scadenza del 30 salterà. Ora, questo periodo che sembra una fase di stallo va utilizzato per aprire un dibattito serio e speriamo che da questo dibattito possa emergere davvero la verità e quindi che questa operazione non si deve fare.
5: Siamo convinti che una rete degli aeroporti sia opportuna, ma serve comunque una riflessione adeguata su quello che sta accadendo e anche valutare un'eventuale discussione all'interno del Consiglio regionale.
1: È un dibattito in aula già previsto da un ordine del giorno votato in coda alla manovrina estiva. Rimangono più ombre che luci sull'operazione ora sovraesposta mediaticamente, ben oltre quel ricorso della precedente giunta da dove tutti i veleni hanno avuto inizio.
6: Senza una gara pubblica non si può privatizzare l'aeroporto di Cagliari e dunque cade il progetto caro ad F2I e alla giunta regionale. Non si possono cedere gli aeroporti sardi a un monopolista privato senza trasparenza, con troppi silenzi e troppe questioni ancora da chiarire.
7: Il saluto a Pietrino Soddu si è tenuto nella sua parrocchia di Mater Ecclesia a Sassari, punto di riferimento di una vita per l'ex presidente della regione e per la sua famiglia. Il parroco Don Massimiliano Salis ha sottolineato il valore di una vita spesa seguendo il proprio ideale, presenti con i familiari, tanti amici, colleghi, rappresentanti di una stagione politica in cui il confronto nei partiti era quotidiano, diretto.
8: Un fratello maggiore, ho iniziato con lui a fare politica. E lui mi ha accompagnato, diciamo, dal movimento giovanile dell'ADC fino al Parlamento nazionale ed oltre.
7: Il presidente del Consiglio regionale ha voluto ricordare l'ultimo colloquio a Sassari.
9: Sulla legge statutaria, sulle regole del gioco. E lì mi ricordo un uomo, ancora con gli occhi vispi, che ha avuto la lungimiranza di dire: Presidente, mi auguro che la statutaria venga fatta.
7: E poi i sindaci della città metropolitana del suo paese, bene tutti. Qui Soddu fu consigliere comunale nel 2006.
10: È stato un onore lavorare con lui, le qualità come politico, penso che...

0: non conoscono in tutta la Sardegna, anche oltre, però voglio rimarcare la bontà sia come politico ma anche come uomo.
1: Non basta ispirarsi ai principi democratici, bisogna fare azione politica attraverso i principi democratici. Questa è una cosa che lui mi ha detto i primi di agosto quando sono andato a trovarlo, una cosa che si ritrova in tutta la sua azione politica.
2: Situazioni che denotano una sostanziale incapacità di gestire pienamente i ragazzi, in questo caso sono minori. Questa è la ragione per cui ho chiesto la chiusura del centro.
3: Episodi gravi hanno evidenziato che il progetto del governo non garantisce la sicurezza dei cittadini né il diritto dei giovani migranti a un'accoglienza strutturata. A Comune e casse è richiesto uno sforzo insostenibile.
2: C'è una insufficienza di risorse. Anche i centri sono, dal mio punto di vista, sottofinanziati rispetto a un impegno che è molto più gravoso di quanto non si possa prospettare in prima battuta.
3: La prefettura intanto si è mossa, non si parla di chiusura del CAS ma di ridurre il numero degli ospiti.
2: La prefettura ha assunto un impegno molto importante relativo a un alleggerimento del numero, della presenza del numero dei ragazzi.
3: Meno ospiti dunque, più progetti in favore dei ragazzi durante la loro permanenza a Cabras e fino a che per ciascuno non verrà individuata la successiva destinazione. La Regione farà la sua parte.
2: La Presidente della Regione ha offerto la sua pronta collaborazione per finanziare questo tipo di struttura.
3: L'esperienza di Cabras in tema di accoglienza non è soltanto negativa. Nel centro per adulti, dove pure non sono mancati i problemi, c'è chi lavora ed è integrato nella comunità locale.
2: Abbiamo tanti lavoratori in attività per le quali francamente le imprese attuali hanno grande difficoltà a recuperare lavoratori.
4: Un giovane in evidente stato di alterazione barcolla in pieno giorno in Piazza del Carmine, ex Salotto Buono di Cagliari. A poca distanza un altro scambia l'angolo del signorile Palazzo Pizzorno Binaghi per una latrina. Il degrado è visibile, gli episodi di violenza sono quotidiani, denunciano i residenti. Pochi giorni fa, in pieno giorno, la lite tra stranieri al corso, culminata con un accoltellamento in via Zuni.
5: Abbiamo molta paura, siamo in uno stato abbastanza di disperazione, diffusa, e non solo noi come residenti, che quando chiudiamo la porta di casa alle spalle non sappiamo se torneremo in columi o meno, visto quello che sta accadendo tutti i giorni, non più ogni tanto ma tutti i giorni. Ma che dire dei turisti? E anche le attività produttive stanno subendo un tracollo.
4: La situazione sembra non essere cambiata nonostante i tentativi, come quello degli spettacoli estivi in piazza.
5: Non può uno spettacolo eliminare un fenomeno che ormai è diffuso, generalizzato.
4: Il 30 settembre intanto scade la zona rossa.
5: Vorrei dire, per fortuna, meno male, perché non ha fatto altro che ghettizzare la piazza, questa piazza meravigliosa e che oggi non è più appannaggio delle persone per bene, perché le persone hanno sempre più paura. Chiediamo con forza intanto un incontro col nuovo prefetto e poi le pattuglie appiedate delle forze dell'ordine e la messa in funzione delle telecamere.
6: Purtroppo quest'estate è stata un'estate eccezionale come temperature elevate, la laguna ha superato i 30 gradi, sono temperature che i molluschi non possono sopportare, perciò c'è stata una moria praticamente totale dei mitili e diciamo un po' più ridimensionata sulle ostriche, che riescono a sopportare un po' di più le temperature alte.
7: L'acqua della laguna di Santa Gilla a Cagliari ad agosto ha superato i 30 gradi, una temperatura troppo elevata per gli allevamenti di cozze e ostriche. Il raccolto è andato completamente distrutto e i danni economici sono ingenti.
6: Abbiamo perso 150 tonnellate di cozze, che erano quelle cozze che si sono salvate durante l'alluvione che c'è stata tra gennaio e febbraio. L'ostrica ha una perdita un po' più limitata perché resiste di più alle temperature alte, siamo sui 200-300 mila euro che abbiamo perso.
7: I pescatori di Santa Gilla ora chiedono aiuto alla regione per ripartire.
6: Quest'anno purtroppo le risorse ormai sono agli sgoccioli e avremo bisogno che la regione Sardegna ci dia una mano per poter rimettere in laguna cozze, in maniera che nel 2027 noi avremo un po' di prodotto, se no in queste condizioni prodotto non ce ne sarà l'anno prossimo.
4: A
8: Aule moderne, spazi ampi e luminosi e ambienti pensati per i più piccoli. È la nuova scuola di Via Veronese, il nuovo polo, inaugurato ufficialmente, ospiterà scuola primaria e dell'infanzia.
9: Quello che ogni bambino, insomma, si aspetta di trovare a scuola. Siamo veramente contenti, nonostante alcuni ritardi che ci sono stati, anche a causa appunto della pandemia, del rincaro prezzi.
8: Complessivamente potrà accogliere 440 alunni, 200 della primaria distribuiti in 10 classi e 240 dell'infanzia suddivisi in 7 aule.
10: Abbiamo non soltanto pensato ai ragazzi dandogli delle aule, degli infissi importanti, anche esteticamente belli e rifiniti, ma abbiamo anche realizzato la palestra.
8: Ogni classe ha il proprio bagno, mentre nel grande androne centrale trova spazio anche un teatrino per le marionette. Per vedere però corridoi e aule popolati dai bambini bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Mancano infatti le ultime autorizzazioni necessarie per consentire l'ingresso degli alunni e dare il via alle lezioni.
9: Ricordo ancora dove tutto iniziò, alla redazione del documento preliminare alla programmazione insieme alla dottoressa Francesca De Muro. Un progetto fatto con i bambini e le bambine, le famiglie e le docenti.
10: Siamo arrivati a oltre 10 milioni di euro, quasi due terzi di fondi comunali, e questo vuol dire l'impegno dell'intera città di Olbia che pone per quanto riguarda l'istruzione a tutti i livelli.
11: Geppi Cucciari alla pastorale del turismo porta il suo sguardo più riconoscibile, ironia, intelligenza e quella capacità di accorciare le distanze con una battuta. A intervistarla è il vescovo Antonello Mura, due linguaggi diversi che trovano subito un punto d'incontro.
12: Il vescovo Antonello sembra una fiction. Dopo la dottoressa Gio, il vescovo Antonello.
13: Pensare che raccontarsi di fronte a 1400 sconosciuti sia un atto liberatorio sarebbe una follia. Diciamo che è il momento in cui scegli di incontrare le persone che probabilmente non sanno che faccia hai veramente e prendi parte a un incontro che ti permette davvero di incontrare le persone.
11: Cucciari ripercorre la carriera, l'infanzia, ma com'è il legame con la Sardegna e il rapporto diretto con il pubblico diventato negli anni parte del suo modo di stare in scena.
13: Teatro e questo genere di incontri sviluppano un calore che la TV non può avere, che la radio non può avere, che neanche il cinema lo ha, ma in due mondi diversi paralleli. Questi sono i due mondi che si incontrano, mi piacciono molto.
11: E proprio la distanza diventa il filo della serata, quella tra chi parla e chi ascolta, tra leggerezza e profondità. L'umorismo la riduce, apre domande e trasforma il palco nel posto più corto tra due persone.
13: Sono felice di far parte di questo cartellone di gente peraltro quasi tutta viva.
1: Squadra che vince non si cambia, figurarsi se quella squadra ne ha vinte tre delle prime quattro. Eppure, in vista della trasferta di sabato pomeriggio a Udine, Fabio Pisacane potrebbe decidere di mettere mano sull'11 titolare schierato e quasi sempre vincente nelle prime quattro giornate e che ha portato il Cagliari a respirare l'aria pura dell'alta classifica. Due i nomi che possono cambiare le carte in tavola o in campo, quelli di Mina e Maldini. Il difensore colombiano, ancora in attesa di fare il suo esordio stagionale, è completamente recuperato e morde il freno per riprendere il suo posto in una difesa che fin qui ha però trovato l'equilibrio perfetto con la coppia De Iola-Rodriguez. A Udine, contro una squadra fisica, il tecnico potrebbe dare una chance al gigante di Guacanè, facendo scattare un effetto domino. Perché De Iola potrebbe essere riportato a centrocampo con Fazzini su a tre quarti per far rifiatare un Maldini, decisivo nelle ultime due vittorie, ma finito nell'occhio del ciclone per le polemiche legate all'incidente di domenica all'alba a Milano. Un ritorno di Mina, insomma, potrebbe comportare novità in ogni settore del campo. Ecco perché Pisacane si porta presso i dubbi. Perché toccare equilibri che stanno portando prestazioni e punti? E allora non è impossibile che pure a Udine si possano rivedere i soliti noti, salvo poi intervenire a gare in corso. Del resto, il tecnico fin qui ha utilizzato 23 giocatori, sfruttando sempre in 5 cambi, con l'eccezione dell'ultima trasferta a Bergamo. Ciao.

0: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
3: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
4: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
6: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
5: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
6: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
7: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: richiamerò.
1: Radiolina playlist.
2: Sono le 7 e 29 minuti.
3: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
5: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
6: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
7: Offerte di fine estate nell'Iper Nonna Isa. Formaggio dolce sardo Arborea, 99 centesimi letto. Birra Icnusa, 66 centilitri, 95 centesimi. Offerte valide fino al 23 settembre nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
8: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
9: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
10: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
2: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiros Cabin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi? Pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi. Tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
5: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
6: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
5: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
6: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 7:58 minuti.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore oggi.

0: lo annuncia il ministro Crosetto. Ancora tensione intanto nei cieli del Baltico. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter, mentre nelle stesse ore Meloni era in visita a Oslo.
1: Avvelenate con la ricina, in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo di Pietra Catella, ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato, e quanto trapela da fonti qualificate. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso, in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali. E anche sulla presenza di ricina su reperti alimenti, qualcosa di anomalo sarebbe emerso. Sarà decisivo l'invio delle consulenze da Berlino.
0: Salgono a 114 casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcune scuole e nidi della Valtrompia nel Bresciano. Tra i casi segnalati ci sono anche adulti, mentre restano ricoverati 12 bambini. Gli accertamenti di laboratorio effettuati in ambito ospedaliero sui piccoli anziani hanno dato come risultato la presenza di salmonella, comunica l'Agenzia di tutela della salute.
1: Il capo dello Stato in campo contro la violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza della vita del nostro paese, come ovunque, dice Mattarella, visitando la stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, rifugio delle vittime di violenza divenuto un progetto pilota. Mattarella ricorda i numeri significativi dei femminicidi. L'anno passato 97, quest'anno nel primo semestre già 34. È un impegno della Repubblica e serve anche la scuola, sottolinea il presidente.
0: Il calcio non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Agli europei di volley maschili, l'Italia batte la Slovenia 3-2 al tie-break, che si qualifica da prima nel girone.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
7: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Buongiorno, prima edizione del GR di Radiolina. Buon venerdì 18 settembre da Lele Casini al microfono. Trasporti, la grande fuga degli aerei. Questo è il titolo di apertura dell'Unione Sarda che trovate oggi in edicola e sull'app Unione Digital. Da fine ottobre inizia la grande fuga delle compagnie aeree, il taglio delle rotte extra continuità territoriale dell'80%. Dunque crollo dei turisti per l'isola, un'altra occasione persa di diventare una destinazione competitiva sui mercati internazionali. Quanto agli effetti dell'abbattimento della tassa aeroportuale, se ne riparlerà, le misure arrivate a tardi e serve un provvedimento del governo che la recepisca. E poi su unionesarda.it invece l'inchiesta sulla pedopornografia. Due sardi nella multinazionale della pedopornografia online, emergono numeri impressionanti dall'operazione che ha provato a 17 arresti.

0: La scoperta di 34.000 immagini e 22.000 video online che riguardavano anche bambini di 4 anni, tra loro un 60enne residente nella città metropolitana di Cagliari, arrestato e portato in carcere a Utah, e un 33enne del capoluogo indagato perché trovato in possesso di immagini con minori. E a proposito di minori, la procura dei minori di Cagliari indaga sulle violenze contro un 11enne ripreso in un video ad aggredirlo 5 coetanei. Capobanda forse una ragazzina, le loro case sono state perquisite dai carabinieri, si indaga per violenza sessuale di gruppo, furto aggravato, atti persecutori, violenza privata e divulgazione illecita di video sessualmente espliciti. I militari stanno stringendo il cerchio anche su alcuni maggiorenni che hanno ricevuto e diffuso il video. Oggi gratuitamente assieme all'Unione Sarda all'inserto Risparmiare, 8 pagine curate da Giuseppe Deiana, dedicate alla stangata d'autunno, una guida come difendersi con la mappa dei rincari. Due appuntamenti a Cagliari per oggi alle 18 ai Giardini Pubblici, prende il via l'ottava edizione di Dialoghi di Carta, il festival letterario di promozione della lettura. Sempre alle 18, ma alla Cittadella dei Musei, l'inaugurazione della mostra Terra Madre, Geografia del Sensibile, dialogo tra la fiber art di Maria Grazia Med e la fotografia di Cédric Dasselson curata da Marta Cincotti e Simone Mereo Canepa. Il calcio, il Cagliari in chiusura, vigilia della gara in casa dell'Udinese, domani pomeriggio alle 15, diretta su Radioline a partire dalle 14.30. Oggi allenamento mattutino per i giocatori rossoblù che nel pomeriggio partiranno per il Friuli. Mina potrebbe trovare la prima maglia titolare, oggi parla il tecnico Pisacane. Fra poco su Radioline a Caffè Corretto con Mariangela Lampis, le news invece tornano fra un'ora. Buon proseguimento dell'ascolto di Radioline.
1: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta i Danone Actimel in confezione da 6x100 grammi a 2,57€. La vaschetta gelato Algida Card d'Or da 500 grammi a 3,39€. E i prodotti San Benedetto con sconto del 30%. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
2: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Boruta, dal 17 al 20 settembre. Torna la Bastida di Sorres. 4 giorni per rivivere la storica presa della fortezza tra accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Boruta.
6: Radiolina presenta Caffè Corretto.
7: È venerdì 18 settembre, il Caffè Corretto insieme, in regia c'è il nostro Fabio Leoni, 340-87-15015 per scriverci e per interagire con i nostri ospiti che vi presenteremo nel corso di questa nostra puntata per chiudere la settimana del Caffè Corretto. Le prime pagine, e non solo, dei quotidiani che oggi troviamo in edicola, dei regionali e di quelli nazionali, l'Unione Sarda come sempre per partire e informarci appunto su quello che sta accadendo nell'isola, in questo caso con i trasporti e la grande fuga degli aerei, il taglio delle rotte dell'80% da fine ottobre, una mazzata per il turismo. Inizia la grande fuga delle compagnie aeree, il taglio delle rotte extracontinentale territoriale dell'80%, dunque crollo dei turisti, un'altra occasione persa per diventare una destinazione competitiva sui mercati internazionali. A pagina 2 e a pagina 3 il focus, il drastico taglio per 5 mesi, il turismo soffre, Ryanair Ryanair quest'inverno, offerta ridotta ad Alghero e Olbia, pagina 3, l'articolo che è firmato da Cristina Cossu. Confindustria, filiera da potenziare, Mancuso del Forte Village Sardegna non competitiva, poi lo stop alla tassa di imbarco è rimandato alla primavera, l'azzeramento è finanziato ma serve l'ok del governo, Fratelli d'Italia regione in ritardo, destagionalizzazione fallita. E poi i 5 ragazzini nei guai, il caso in un video, le violenze su un 11enne, la procura dei minori di Cagliari indaga sulle violenze appunto che sono state riprese in un video, ad aggredirlo 5 coetanei, capobanda, forse una ragazzina, le loro case sono state perquisite dai carabinieri, si indaga per violenza sessuale di gruppo, furto aggravato, atti persecutori, violenza privata e divulgazione illecita di video sessualmente espliciti. I militari stanno stringendo il cerchio anche su alcuni maggiorenni che hanno ricevuto e diffuso il video. Tuvigeddu, tesoro archeologico, le voci dei turisti che visitano la necropoli, è la più grande necropoli fenicio-punica del Mediterraneo, 1600 tombe scavate sulla roccia che raccontano una storia millenaria, eppure appunto la città non riesce a far decollare il parco archeologico. I turisti, non tantissimi in verità, che si avventurano nei sentieri del colle raccontano un'esperienza che sa di abbandono, in particolare per la mancanza di guide che sappiano far apprezzare il sito. E poi la fotonotizia sul taglio del bollo che divide la politica, il taglio previsto nel 2027 per auto di piccola e media cilindrata, l'opposizione ma non tutta boccia l'iniziativa come manovra elettorale, il governo in testa alla premier annuncia diventerà strutturale. E c'è la tassa più odiosa, il caffè scorretto firmato da Celestino Tabasso, questa furbizietta elettorale dell'eliminazione strutturale del bollo sulle auto, che poi una sospensione provvisoria del bollo su alcune auto, non verrebbe da approfondirla granché, però viene a noi da approfondire il caffè appunto firmato da Celestino, vi consigliamo appunto di leggerlo con il richiamo in prima pagina sull'Unione. Sfogliamo ancora le pagine interne. Caccia lavoro la carica dei 650, pagina 5, le richieste delle imprese, servono 1700 profili professionali, l'articolo firmato da Massimiliano Reis. E poi ancora l'Einstein Telescope piace alla Svizzera ma l'eolico è bocciato nell'isola, l'ambasciatore Roberto Balzaretti, per noi la Sardegna è una grande opportunità, e l'ambasciatore svizzero dice che si è in cammino con la Svizzera in Sardegna, l'intervista firmata da Alessandra Carte. Poi la pagina che affronta i temi della salute, l'impresa vuole più soldi, Todd e no ai ricatti, nuovo ospedale a rischio San Gavino, opera completa all'80%, ma ora Fincantieri chiede altri 14 milioni. Ora ci fermiamo, ma semplicemente per ascoltare un brano, c'è la musica.

0: per dormire. Il letto perfetto esiste.
1: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
4: Caffè Corretto.
5: Il Caffè Corretto ancora insieme, proseguiamo con la nostra rassegna stampa e vi ricordiamo che troviamo l'inserto Risparmiare, la guida per i consumatori, l'allegato dell'Unione Sarda, arriva la stangata d'autunno, ecco come difendersi. L'autunno presenta alle famiglie un conto da 2.959 euro, il numero che già di per sé impressionante va letto anche in un'altra ottica, non rappresenta il solo aumento rispetto all'anno scorso quando la spesa complessiva stimata per le bollette tari, visite mediche, attività sportive, ma l'importo cresce comunque del 7,2%, quasi 200 euro in più concentrati in appena 3 mesi. Poi carburanti, trasporti e riscaldamento, come abbattere consumi e rincari, ancora confronto fra le bollette e attenzione al prezzo, ridurre i costi è possibile. Ancora la vecchia lista della spesa, un salvadanaio occulto che assicura buoni risparmi. Allora, individuare i prodotti che si acquistano sempre, fare un confronto sui prezzi e valutare i costi nascosti come distanza e parcheggio, con tutta una serie di consigli dove comprare, a ciascuno il suo, attenzione al formato, perché un altro aspetto da non dimenticare se si cerca un reale risparmio è confrontare i prezzi non in base solamente alla marca o al formato, bensì al valore al chilo o al litro. È utile sapere su quali categorie concentrare l'attenzione. Secondo i dati ISTAT più recenti invece, infatti ad aprile 2026 gli alimentari non lavorati restano la voce più instabile, con un'accelerazione dal 4,7% al 5,9%, appunto l'inserto Risparmiare. La Nuova Sardegna, la prima pagina, lo stop per 800.000 auto sul bollo, ma nell'isola è polemica, Federconsumatori trovata elettorale, meglio tagliare le accise. Sono 716.000 i sardi che potrebbero beneficiare dell'esenzione dal pagamento del bollo nel 2027, il numero della platea dei residenti nell'isola che possiede almeno un veicolo appunto con la cilindrata che rientra in questo stop del bollo. Ancora Santa Maria, disastro ambientale, l'incendio ha distrutto 35 ettari pregiati dell'isola all'interno del parco della Maddalena, a freddo si fa un bilancio. Poi nel Cagliaritano, undicenne seviziato dal branco, indagati, ne abbiamo parlato prima, 5 minori fra i 13 e i 15 anni. E ancora il taglio basso sulle ruspe in spiaggia per il film a Calamoresca, ambientalisti in rivolta, ha contestato l'intervento per allestire il set, ruspe e camion per l'allestimento del set hollywoodiano di Un weekend da Bamboccioni 3 con Adam Sandler. Si muovono gli ambientalisti, il movimento locale Maremosso e il gruppo di intervento giuridico che già preannunciano le barricate. Adesso invece ancora la musica, Talk to You.

0: insieme il nostro caffè Pocorretto, proseguiamo con la nostra rassegna stampa. Adesso andiamo a sfogliare insieme i quotidiani nazionali. Il Corriere della Sera: navi e jet, i due fronti dell'Italia, incursione dei russi nei cieli lituani, caccia italiani li portano fuori dallo spazio aereo NATO. Crosetto: la Marina garantirà i nostri mercantili. Andrò in aula, sì, degli Stati Uniti alle sanzioni per Mosca. La Premier: lo zar provoca, la Marina garantirà il trasferimento delle navi italiane dal corridoio sul Mar Rosso. Così ieri il ministro della difesa Guido Crosetto, deciso col capo di Stato Maggiore, vista la situazione difficile che si sta ripresentando nello stretto, oltre a quella di Hormuz. E poi ancora attacchi online, l'ira di Vasco: amo il sud, su di me bugie. Il rocker accusato di parlare male del meridione, lui ribatte: querelo, amo il sud, appunto, contano i fatti, non le fake news. Vasco Rossi disinnesca la polemica che l'aveva investito: mai pronunciare frasi offensive contro il meridione, ha ribadito la rockstar. La scintilla era partita dal post con cui Vasco Rossi annunciava il dottorato honoris causa in politica e comunicazione che riceverà dall'Università di Salerno. Sotto, un utente ha scritto: dopo aver detto che sud è il cesso dell'Italia, diamogli anche onore. Il legale che segue la rockstar ha annunciato che procederà con diffida e con querela. Poi social: la stretta dell'Unione Europea, un'app verificherà l'età dei ragazzi, una notizia davvero molto interessante su questo piano. Con il no all'accesso agli under 13 si rafforzerebbe la sicurezza dei minori online, vietato agli under 13 appunto l'accesso alle piattaforme social, è fissata a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. E adesso continuiamo a fare la nostra carrellata, come se entrassimo nella nostra edicola, appunto, a dare uno sguardo a tutti i richiami per farci un'idea anche delle chiavi di lettura che vengono date rispetto all'attualità dai vari giornali. Libero: nelle carte il bacio, Ranucci boccia l'ex di La Vitola in procura. A maggio Walter è tornato a casa furioso e mi ha detto: questo scemo non può più essere candidato, ho visto una foto in cui si bacia con Maria Rosaria. Insomma, tutta una serie di risvolti che vengono raccontati da Libero. E poi il giornale Uffizi: diluvio su un Caravaggio, è la fotonotizia che troviamo al centro, la teca del bacco del Caravaggio che è stata bagnata dalla pioggia, quadro bagnato e poi ritirato. Il Fatto Quotidiano: le loro priorità, due fiducie sul Melonellum e i vitalizi, Meloni blinda la sua legge e il voto anticipato. E poi racconta sempre il Fatto Quotidiano: faida fra forzisti, il governo garantirà assegni a tutti anche il caso di scioglimento, anche in caso di scioglimento prima di aprile. Asse Marina Pascale, Tajani purga Zangrillo. Insomma, questi sono i racconti del Fatto. Il Sole 24 Ore: Cina in ritirata dai titoli di Stato USA, Pechino taglia l'esposizione a 618 miliardi di dollari, il livello più basso dal 2008. E poi rimbalzo dei T-bond, Fed e calo del greggio sostengono le borse. Ancora bollo auto, tagliato il 30% degli incassi. Sotto la testata: missione di Meloni a Oslo, al centro petrolio, gas e sicurezza. Fra poco parleremo anche con il nostro Lele Casini alla vigilia della gara attesissima di domani. Intanto la Gazzetta dello Sport: Euroleague, si bloccano in quattro, nuovi gol Juve. E poi Corriere dello Sport: sblocco Juve, che spasso, riscattato il KO con il Sassuolo. E ora ci sono i notiziari e poi ci risentiamo fra poco.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:29.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda. Da lunedì al sabato, dalle 17, con Cristian Asara, su Radiolina.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
6: Noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio, a passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi camminiamo in Sardegna.
7: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
8: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in uno o due minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
9: Il 19 settembre arriva il Club dei Decathlon al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. Una giornata gratuita dedicata allo sport e al benessere, con tante attività da provare e scoprire. Per l'occasione, i negozi e gli spazi del centro commerciale si trasformano in vere e proprie palestre a cielo aperto, per vivere lo sport in modo nuovo, incontrare le associazioni sportive locali e provare nuove discipline. Club dei Decathlon, 19 settembre ai Fenicotteri di Cagliari. Vieni a vivere una giornata all'insegna dello sport, del movimento e del benessere.
10: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari, o su orofino.it.
11: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
1: Caffè Corretto.
0: Il nostro Caffè Corretto, fra poco un focus sullo sport e non solo, ora invece c'è Woman.

0: amico Lele Casini che qua in studio vuole rubarmi i post-it.
1: No, uno ho chiesto se era possibile.
0: No, te li posso passare.
1: Lo pagherò.
0: Sai che ho una passione smodata per la cartolibreria. Detto questo, arriviamo insomma.
1: Quindi no. Lo rimetto a posto.
0: Allora,
1: parliamo del Cagliari.
0: Super vigilia. Oggi la conferenza stampa, Lele,
1: sì.
0: di Fabio Pisacane. Che cosa ci aspetteremo domani? C'è l'articolo sull'Unione, poi andiamo a leggere insieme il richiamo, che parla di Mina.
1: Sì.
0: Però altri casi e altre questioni no.
1: No. Semplicemente Mina che potrebbe ritrovare la maglia titolare che fino adesso non ha trovato. Per lui nessun minuto in campionato. Ricordiamo, Mina è arrivato più tardi perché aveva le vacanze dopo il mondiale e quindi anche nella sua preparazione c'è stato un recupero e più anche l'infortunio che l'ha tenuto fuori all'inizio del campionato e quindi bisogna anche valutare bene queste situazioni dal punto di vista muscolare. C'è da dire che però Mina è un leader di questa squadra e quindi chiaramente bisogna anche tener conto del suo. C'è da dire che la squadra però funziona e quindi toccare qualcosa magari rischia di rompere qualche equilibrio, ma Pisacane sotto questo aspetto ci ha fatto vedere assolutamente di saperci fare. Vedremo cosa ci dirà questa mattina e poi cosa farà domani.
0: Anche perché questa mattina molte delle domande che gli verranno rivolte riguarderanno Maldini. Ci sarà?
1: Sì, allora Maldini credo che ci sia. Bisogna vedere se partirà titolare, mm-hmm. perché un'altra situazione si potrebbe creare, come ci annuncia anche l'Unione Sarda oggi, che con l'ingresso di Mina, De Jola potrebbe essere spostato un po' più avanti, a sua volta Fazzini spostato un po' più avanti, quindi Maldini magari in panchina. Bisogna capire anche la gestione del ragazzo in questa settimana che non è stata facile.
0: E intanto diamo uno sguardo alla classifica perché ci piace.
1: Ah, bellissima.
0: Piace. Roma 12 insieme all'Inter, 12 Lazio e Como 10, Cagliari 9, Milan 8, Frosinone, insomma Juventus, Sassuolo 7, Napoli 6.
1: Hai le vertigini?
0: Io sì, un po' di vertigini.
1: Mai titolo,
0: così
1: è il titolo
0: sofferte.
1: Del podcast che esce oggi,
0: bene,
1: quindi
0: bene,
1: 90
0: sì,
1: secondi
0: sì,
1: più recupero dedicato proprio a questa alta classifica delle Cagliari, sperando che ci rimanga il più a lungo possibile, anche se lo diciamo francamente è una cosa eccezionale, va trattata come una cosa eccezionale e va valutata, però perché non sognare, del resto non costa nulla. Quindi.
0: Esatto, non costa nulla e ci appigliamo anche a questo. Poi è chiaro che c'è anche del realismo.
1: Sì, siamo molto pragmatici come il tecnico del Cagliari Pisacane, però più dura questa situazione. Sarebbe bello arrivare o a 10 o 12 punti prima della pausa, perché poi quelle due settimane delle nazionali te la godresti alla grande.
0: Assolutamente, siccome il passato comunque non è che ci abbia regalato chissà quali gioie a parte qualche sprazzo, sicuramente
1: ce lo meritiamo.
0: C'è stato, esatto, quindi ce lo godiamo anche perché ci dobbiamo assolutamente aggrappare a tutto questo. Lele, ricordiamo invece la cronaca, gli orari.
1: Allora, la partita domani è alle 15, quindi saremo in diretta con Roberto Carta dalle 14:30 e poi dalle 15 Udinese Cagliari, poi il post partita con i tifosi, quindi tireremo sino alle 18.
0: Con i tifosi, con sempre le difficoltà legate agli spostamenti. Lele, tu stesso domani dovrai partire,
1: sì,
0: insomma, molto presto.
1: Anche perché bisogna stare attenti con gli orari, perché l'aeroporto più vicino è Trieste.
0: Sì.
1: Molti arriveranno dal nord Italia senza prendere gli aerei, però chi arriva dalla Sardegna, chiaramente. Ricordiamo che nel settore ospiti ci sono tutti i dettagli nel sito del Cagliari, ci sono a disposizione 1344 posti. Ecco, non sarà riempito, però era un bel colpo d'occhio anche a Bergamo vedere quasi 700 tifosi a seguire il Cagliari, quindi ci auguriamo che anche a Udine vadano tanti, tanti tifosi, anche se non è agevole come Bergamo. Bergamo c'è Linate molto vicino, c'è l'aeroporto di Bergamo, Udine è un po' più staccato, è una mezz'oretta da Trieste e i collegamenti con Trieste non sono così fenomenali, bisogna anche passare per Roma per quanto mi riguarda.
0: Però ti ascolteremo, la voce ci sarà. Good Old Days, l'ascoltiamo.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti: Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro, Scabin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 800 50 51 52.
5: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
6: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
7: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
8: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
9: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
8: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
9: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidare.

0: Le persone erano circa 90, questo perché poi c'è la fase delle 48 ore, spieghiamo che cosa avviene e spieghiamo anche che si può verificare un contatto fra appunto i vari gruppi di migranti.
1: Sì, purtroppo non essendoci stata questa preparazione prima dell'inizio dell'attività, non c'è stata una netta distinzione, dunque non c'è una perimetrazione della struttura e dunque nel momento in cui arrivano i nuovi migranti, quelli che stanno attorno, che sono già i richiedenti asilo, che sono ospitati dentro il CAS, cercano di avere un contatto. Questo ci mette in una grossa difficoltà da un punto di vista operativo, perché noi nel frattempo dobbiamo garantire il fermo di 48 ore per le operazioni di identificazione, ma questo dovrebbe avvenire senza che ci fosse un contatto diretto con quelle persone che sono già presenti. Dunque sembra quasi una situazione visivamente un po' come Sigonella. Abbiamo magari il pullman che è al centro da cui devono scendere i migranti, noi che accerchiamo il pullman per garantire la perimetrazione e attorno a noi invece si sviluppa tutta la presenza degli abitanti del CAS.
0: Che è una questione anche di misure sanitarie.
1: Beh, se dobbiamo garantire la verifica sanitaria delle persone che accedono, il fatto che loro abbiano un contatto fisico con quelli che sono già presenti, che poi hanno la libertà di muoversi all'interno del territorio, crea ovviamente una criticità.
0: E poi criticità che appunto dicevamo sono legate a certe situazioni incandescenti che si verificano all'interno e che richiedono una presenza chiaramente di un numero di personale che è insufficiente a coprire appunto determinate situazioni.
1: La nostra difficoltà è quella che ovviamente noi vorremmo lavorare unitariamente come previsto dalle nostre norme e come previsto dal nostro addestramento. Nel momento in cui la nostra presenza viene parcellizzata per anche le attività di identificazione e di accompagnamento, viene meno la possibilità di agire in quel senso. Del resto una squadra di ordine pubblico riesce a sopperire alle necessità di una manifestazione anche numerosa, ma nel momento in cui si va a smembrare perde di efficienza.
0: E cosa va a chiedere la segreteria del nuovo sindacato appunto dei carabinieri?
1: Noi diamo atto del fatto che in funzione delle nostre rimostranze siano già stati fatti dei passi avanti, ad esempio adesso le attività di identificazione si svolgono nelle immediate vicinanze del posto dove le persone vengono ospitate, in maniera tale che non c'è la difficoltà, la criticità di fare questi spostamenti di persone all'interno del CAS, ma manca ancora la perimetrazione esterna per rendere le aree isolate l'una dall'altra. Qua mettiamo in risalto il fatto che la nostra attività, il nostro sacrificio non può essere la soluzione alle esigenze emergenziali che si presentano.
0: Esigenze che dico io è legata anche alla presenza ipotetica, diciamo così, di abusivi. È necessario insomma anche evitare gli accessi indesiderati, ci sono coloro anche che vogliono tornare dentro, insomma una situazione molto complicata. C'è l'altro fronte anche che riguarda la vostra battaglia sindacale, avete manifestato a Roma, che battaglia è? E lamentate il fatto che 80 euro in busta paga siano in sostanza quasi una beffa.
1: Sì, noi con le altre sigle, che sono sigle rappresentative delle altre forze armate e della Guardia di Finanza, ci siamo uniti nel patto per la sicurezza e la difesa dei cittadini e lo scorso 18 luglio siamo scesi in piazza a Roma con circa 6.000 partecipanti. Chiediamo una riforma contrattuale che separi le risorse per gli stipendi da quelle destinate all'operatività e la specificità. Lo Stato deve finanziare la sicurezza con risorse dedicate, garantendo contratti, tutele sanitarie e previdenza dignitosa per chi serve il Paese.
0: Anche perché appunto, come dicevamo, i fronti diventano sempre più incandescenti, quindi a maggior ragione è chiaro che i due temi sono totalmente correlati. Grazie infinite a Carlo Rosas della segreteria regionale del nuovo sindacato Carabinieri, le auguriamo insomma buon lavoro perché svolgete un compito davvero molto molto delicato a tutela chiaramente dei migranti e di tutti i cittadini, quindi buon lavoro.
1: Grazie per averci ospitato e per la vostra attenzione.
0: Noi ora ascoltiamo la musica Parlare d'amore di Saif.

0: d'amore.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8 e 58 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo cui ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo Putin può costringerlo a scendere a compromessi. Il Pentagono sta invece valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter nelle stesse ore in cui Meloni era in ambito.

0: estensivo di un comune del nord Salento sono indagate dalla Procura di Lecce per abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti ai danni di un'alunna disabile di 11 anni. I fatti contestati sarebbero accaduti tra febbraio e maggio. Una delle due docenti l'avrebbe perfino filmata mentre era in difficoltà, negandole anche l'accesso al bagno.
1: Un laboratorio per la realizzazione di armi fantasma con stampanti 3D è in grado di sparare molto ricercate nel mercato illegale sul web. È stato scoperto a San Giovanni la Punta dalla squadra mobile della Questura di Catania. A gestirlo nel suo garage un 27enne che è stato arrestato.
0: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino ad 80 kW e per i motocicli. La Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal CDM è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale.
1: Il calcio non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Sentiamo il mister bianconero dopo il match.
2: Essendo stati convincenti in più cose, ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare. Insomma, bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, e attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti diventava fondamentale, insomma, ecco.
0: E con le parole di Spalletti è tutto, a più tardi.
3: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Ancora ben ritrovati dalla redazione. In apertura del nostro GR, il caro carburanti. Il prezzo medio del diesel in Sardegna sfonda quota 2,3 euro al litro. I dati diffusi questa mattina dal Ministero segnano un aumento dei prezzi nell'isola. 2,303 esattamente per il diesel self, 2,158 euro al litro per la benzina stabile. Il GPL servito. E poi trasporti da Unione Sarda, da fine ottobre inizia la grande fuga delle compagnie aeree, il taglio delle rotte, a parte la continuità territoriale dell'80%, dunque crollo dei turisti per l'isola, un'altra occasione persa di diventare una destinazione competitiva sui mercati internazionali. E su unionesarda.it invece l'inchiesta sulla pedopornografia, due sardi nella multinazionale della pedopornografia online, emergono numeri impressionanti dell'operazione che ha provato a 17 arresti e alla scoperta di 34.000 immagini e 22.000 video online che riguardavano anche bambini di 4 anni, tra loro un 60enne residente nella città metropolitana di Cagliari, arrestato e portato in carcere a Uta, e un 33enne del capoluogo indagato perché trovato in possesso di immagini con minori. E a proposito di violenza sui minori, la procura di Cagliari indaga sulle violenze contro un 11enne ripreso in un video ad aggredirlo 5 coetanei, le loro case sono state perquisite dai carabinieri, si indaga per violenza sessuale di gruppo, furto aggravato, atti persecutori, violenza privata e divulgazione illecita di video sessualmente espliciti. Sono stati recuperati nella notte dai vigili del fuoco e capitaneria di porto due turisti inglesi che si erano persi a tavolare. All'allarme era scattato quando i due escursionisti, sorpresi dal buio e dall'impossibilità di trovare la via del ritorno, hanno lanciato un razzo di segnalazione. Dall'intervento dei soccorritori, i due sono stati trovati in buone condizioni. Stasera a Cagliari alle 18.

0: Giardini Pubblici prende il via all'ottava edizione di Dialoghi di Carta del Festival Letterario di Promozione della Lettura. Alle 18, sempre ma alla Cittadella dei Musei, l'inaugurazione della mostra Terra Madre, Geografia del Sensibile. Il calcio e il Cagliari, vigilia della gara in casa dell'Udinese, domani pomeriggio alle 15, oggi allenamento mattutino per i giocatori rossoblu che nel pomeriggio partiranno per il Friuli. Mina potrebbe trovare la prima maglia da titolare, oggi parla il tecnico Pisacane. È tutto per adesso, più tardi.
1: Aiuto, sono cresciuti ancora! Scarpe strette e vestiti corti!
2: Niente panico! Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby!
3: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle!
2: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo!
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
7: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
8: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
9: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
8: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
9: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
8: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
9: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.

0: caffè corretto.
1: Il nostro caffè corretto per chiudere insieme venerdì 18 settembre. Ora rivolgiamo lo sguardo alla programmazione di un evento previsto la settimana prossima sul Bike Pride, ma ne parliamo con Luca Carboni dell'associazione Meso, appunto, che è l'anima di questa iniziativa, che partirà con un'assemblea proprio settimana prossima, la settimana per la mobilità. Buongiorno Luca.
2: Buongiorno,
1: buongiorno. Buongiorno. Che appuntamento avete pianificato?
2: Ma allora, come diceva lei, l'assemblea si svolgerà lunedì 21 alle 18 all'Exma ed è un appuntamento che noi abbiamo pianificato appunto in occasione della settimana europea della mobilità. L'assemblea vuole essere un primo momento di un percorso di confronto fra le persone che utilizzano la bicicletta quotidianamente o meno nella città di Cagliari, nella sua area metropolitana, ma anche e soprattutto per quelle persone che non ancora utilizzano la bicicletta, vorrebbero farlo ma non si sentono sicure, non si sentono in grado, e insomma quello che ci interessa è mettere in comunicazione un pochino tutte queste persone che singolarmente magari si trovano a non sapere come fare questo passo e capire un pochino insieme i bisogni, le necessità, anche le aspirazioni, insomma tutto quello che ci manca.
1: E come leggete la presenza dei cantieri in corso sulla realizzazione di nuove piste ciclabili?
2: Ma allora, noi pensiamo che sicuramente la realizzazione di infrastrutture ciclabili sia un passaggio positivo nei confronti di quella trasformazione modale di cui la città ha bisogno, cioè lo spostamento, diciamo la trasformazione delle modalità di spostamento dall'auto privata a tutta una serie di altre modalità più efficienti, più ecologiche. E chiaramente diciamo tutte queste trasformazioni sono indicate nei vari strumenti di politica approvati dalle amministrazioni negli ultimi anni, ma in realtà quello che a noi interessa parlare durante l'assemblea non è tanto dei singoli interventi, ma proprio
1: una
2: mettere al centro
1: più generale,
2: le necessità,
1: insomma, anche
2: esatto,
1: più organica.
2: Sì. Esatto, quali
1: sono le prime esigenze che affiorano, insomma, e di cui siete a conoscenza voi stessi? La piattaforma, perché poi verranno fuori alcune richieste che partiranno appunto da questo scambio, però che cosa è necessario?
2: Ma sicuramente quello che emerge come l'ostacolo principale affinché le persone possano scegliere, avere la libertà di scegliere la bicicletta, è quello della sicurezza. Chiaramente la paura di finire in un incidente, di finire investiti, è quella che proprio è al 90% quello che impedisce alle persone di poter compiere questa scelta, anche quando magari ne avrebbero la possibilità, la voglia, l'interesse. Sicuramente un investimento sulle infrastrutture è molto importante, perché chiaramente avere un percorso che ti consente di andare

confezione da due pezzi a 1,99 euro. La colorazione per capelli Saios Palette a 6,29 euro. E il detersivo liquido per pavimenti Fabuloso da 950 ml con sconto del 40%. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.

0: e psicologiche. Ovviamente il marito Mario Ragnedda respinge tutte le accuse, la procura ha aperto un'inchiesta, ma vedremo come andrà avanti nel corso della giornata e dei prossimi giorni.
1: Grazie, grazie infinite Andrea. L'aggiornamento ovviamente del sito dell'Unione Sarda continua con tutta una serie di notizie di cronaca. Vi seguiremo, insomma, e ti auguriamo buon lavoro. Si chiude così la nostra settimana del Caffè Corretto. Vi ricordiamo l'appuntamento con la strambata alle 12.30, ci sarà Gidi Angela Secchi. Grazie a Fabio Leoni in regia. Buon fine settimana. Abbiamo detto che questa è la vigilia di Udinese Cagliari, quindi domani ovviamente tutti connessi per ascoltare la cronaca curata da Lele Casini e la trasmissione con Roberto Carta in studio. Grazie infinite e buon fine settimana a tutti voi.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: fine estate negli Iper Nonna Isa. Yogurt Mix Müller vari tipi, a partire da 120 grammi, 69 centesimi, con carta Nonna Isa. Plum Cake Mulino Bianco, pacco doppio, 660 grammi, 2,99 euro. Offerte valide fino al 23 settembre negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolie e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
1: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale, per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
2: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
3: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
4: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Sarule e Ludine. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
5: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
6: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
5: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
6: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
7: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
8: Radiolina. Meteo.
9: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. L'alta pressione non è ben salda sul Mediterraneo, anzi una blanda zona depressionaria in quota sull'Italia determina della variabilità anche sulla Sardegna. Quindi una mattinata generalmente stabile, tra sole e qualche nuvolamento di passaggio, durante il pomeriggio sarà possibile qualche breve rovescia a sfondo temporalesco, più probabile sulle zone interne. E anche sabato e domenica possibili temporali pomeridiani, più probabili sulla parte centro-orientale dell'isola. Comunque il clima si mantiene assolutamente estivo, con temperature grosso modo attorno ai 30 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trabi Meteo.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Sono le 9 e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo cui ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo Putin può costringerlo a scendere a compromessi. Il Pentagono sta invece valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter nelle stesse ore in cui Meloni era in visita ad Oslo.
3: Intanto si sono aperti alle 8 di questa mattina, ora della Kamchatka, le elezioni legislative che si terranno nella Federazione Russa fino a domenica. Nelle consultazioni saranno eletti 450 deputati della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo. Si tratta delle prime elezioni legislative dall'inizio della guerra su larga scala lanciata da Mosca in Ucraina nel febbraio 2022 e si tengono anche nei territori dell'Ucraina orientale occupati militarmente annessi dalla Russia. È ampiamente prevista la vittoria del partito del presidente Putin.

0: questura di Catania. A gestirlo nel suo garage un 27enne che è stato arrestato.
1: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino ad 80 kW e per i motocicli. La Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal CDM è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale.
0: Il calcio non poteva iniziare meglio la

0: Pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
1: Parliamo su Radiolina della Scuola Sapiens Diplomati Online e lo facciamo con Valerio, che è proprio uno dei responsabili. Ben ritrovato, Valerio.
2: Ciao Giuseppe, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, per chi ancora non conoscesse Scuola Sapiens Diplomati Online, raccontiamo di cosa si occupa.
2: Allora, la Scuola Sapiens è una scuola online che consente il recupero degli anni scolastici appunto online per la scuola superiore. Quindi chi non ha ancora il diploma di scuola superiore può conseguirlo con noi, con la nostra Scuola Sapiens.
1: Ecco, come si studia nella Scuola Sapiens?
2: Scuola Sapiens è una scuola al 100% digitale. Che significa? Ci sono video lezioni, dispense ed esercizi di autovalutazione. Lo studente può studiare all'interno della nostra piattaforma digitale H24, quindi la mattina, il pomeriggio o la sera, 24 ore su 24. La Scuola Sapiens nasce per chi lavora e per offrire la massima flessibilità a tutti quegli studenti che ancora non sono riusciti a diplomarsi e che sono impegnati nel lavoro, nello sport o nella loro vita familiare.
1: Ecco, quindi possiamo dire che è una scuola rivolta davvero a tutti. Però raccontiamo chi sono i vostri studenti.
2: Nella nostra scuola studiano tanti ragazzi che sono stati bocciati l'anno scorso e che iscrivendosi ora con noi hanno la possibilità di recuperare la bocciatura dell'anno scorso e fare 2 anni in uno. Poi ci sono studenti che hanno paura di essere bocciati durante l'anno e non vogliono rischiare la bocciatura nella loro scuola di appartenenza e possono iscriversi con noi per salvare l'anno. Dopodiché ci sono tantissimi adulti di 30, 40, 50 anni che per mille motivi non sono riusciti ancora a diplomarsi, ma vorrebbero farlo comunque in età adulta anche per fare dei concorsi interni all'interno della loro stessa azienda.
1: Parliamo dei costi, Valerio, quindi quanto costa studiare e recuperare gli anni scolastici con la Scuola Sapiens?
2: Allora, noi abbiamo dei prezzi molto popolari rispetto al settore del recupero degli anni scolastici e attualmente stiamo facendo un'offerta formativa valida fino al 30 di settembre. E per chi deve recuperare anche 2 anni scolastici lo può fare in 13 rate. La prima rata di 370 euro e poi 12 comode rate da 94 euro al mese. Lo studente si iscrive ora, inizia a studiare da subito, recupera l'anno, ma ci paga in più di un anno, in 13 mesi. Dopodiché, per tutte quelle persone che ci scrivono, che provengono a nome di Radiolina, hanno uno sconto extra di 100 euro sull'offerta formativa e quindi le 12 rate da 94 euro al mese si abbassano ulteriormente. È fondamentale però che i radioascoltatori interessati ci dicano subito che provengono a nome di Radiolina.
1: Valerio, parliamo della garanzia se si viene bocciati nella Scuola Sapiens.
2: Allora, noi siamo specializzati nel recupero degli anni scolastici e siamo sicuri del nostro servizio. Ma se mai si dovesse essere bocciati per qualunque motivo, riprepariamo gratuitamente lo studente finché non si diploma. Perché lo studente che si iscrive con noi, dal punto di vista economico, non rischia nulla. Un'altra bella notizia è per chi si iscrive ora, in 2 anni si possono recuperare 4 anni scolastici. 2 anni subito, nell'anno scolastico che è appena iniziato, 2026-2027, e altri 2 anni nell'anno scolastico successivo, 2027-2028.
1: Valerio, ricordiamo come possiamo contattare Scuola Sapiens.
2: Per contattarci basterà andare sul nostro sito www.scuolasapiens.com. Ripeto, www.scuolasapiens.com.
1: Perfetto, ringraziamo Valerio, responsabile della Scuola Sapiens Diplomati Online. Grazie, alla prossima.
2: Grazie a te Giuseppe e un saluto a tutto lo staff di Radiolina da Scuola Sapiens Diplomati Online. Buona giornata.
3: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Lamar? Lebedev? Criminal?
1: Yes, I know.
2: Manchester?
1: No, Emlish. Emlish.
2: Alexandria?
1: Hey, Virginia, Virginia.
0: Soft shake?
3: Where's that?
4: Radiolina Story.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro Scavin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
7: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
8: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
9: Offerte di fine estate nell'Iper Nonna Isa. Formaggio dolce sardo Arborea, 99 centesimi letto. Birra Icnusa, 66 centilitri, 95 centesimi. Offerte valide fino al 23 settembre nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'Ipermercato Romagnolo di Olbia.
10: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
12: Caffè, borsa, agenda, blazer. Manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
13: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
14: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
15: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radio Lina Story.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
4: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
3: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
4: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
3: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predaniel. Ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio, a passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi Camminiamo in Sardegna.
7: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
11: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
12: Il 19 settembre arriva il Club Day Decathlon al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. Una giornata gratuita dedicata allo sport e al benessere, con tante attività da provare e scoprire. Per l'occasione, i negozi e gli spazi del centro commerciale si trasformano in vere e proprie palestre a cielo aperto, per vivere lo sport in modo nuovo, incontrare le associazioni sportive locali e provare nuove discipline. Club Day Decathlon, 19 settembre ai Fenicotteri di Cagliari. Vieni a vivere una giornata all'insegna dello sport, del movimento e del benessere.
13: Offerte di fine estate negli Iper Nonna Isa. Yogurt Mix Müller vari tipi a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Plum Cake Mulino Bianco pacco doppio, 660 grammi, 2,99 euro. Offerte valide fino al 23 settembre negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

Come sei bella, più bella stasera, Mariu. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà. Oggi ti sei

So che una bella e maliarda sirena sei tu. So che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu. Ma che importa se il mondo si burla di me? Meglio nel gorgo profondo, ma

0: mia storia.
1: Ma che luce che ci avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti. Aspetta, che metto l'occhiale da sole. Tac!
2: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
2: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
5: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
4: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
5: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
4: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
5: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
6: C'è una novità nel Bancofrigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
7: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. 4 nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
8: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
9: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
8: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
9: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
10: Radiolina Meteo.
11: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. L'alta pressione non è ben salda sul Mediterraneo, anzi una blanda zona depressionaria in quota sull'Italia determina della variabilità anche sulla Sardegna. Quindi una mattinata generalmente stabile tra sole e qualche nuvolamento di passaggio, durante il pomeriggio sarà possibile qualche breve rovescio a sfondo temporalesco, più probabile sulle zone interne. E anche sabato e domenica possibili temporali pomeridiani, più probabili sulla parte centro-orientale dell'isola. Comunque il clima si mantiene assolutamente estivo, con temperature grosso modo attorno ai 30 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trabi Meteo.

0: video delle lezioni è stato il preside dell'istituto che ha immediatamente allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. Dai primi accertamenti pare che il giovane il giorno prima abbia avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
1: In Gazzetta Ufficiale il provvedimento che esenta dal pagamento del bollo moto e auto di cilindrata medio-piccola. La copertura arriva soprattutto da economie accertate sul PNRR, quasi 1,7 milioni di circa 2,3 sul totale complessivo del provvedimento. Le tabelle allegate al decreto specificano le voci PNRR. Ieri il presidente Mattarella ha firmato il decreto e la premier Meloni ha ribadito: lo stop al bollo è pensato come misura strutturale, quindi definitiva. Intanto il vice premier Salvini annuncia nel prossimo CDM il decreto per un ulteriore rinvio allo stop dei diesel Euro 5.
0: L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'UE per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi filo Iran diventato cruciale col blocco di Hormuz. Annuncia il ministro Crosetto, che ha dato indicazioni di effettuare un'attenta valutazione della situazione operativa e di sicurezza nel Mar Rosso per predisporre un piano volto a garantire il libero transito attraverso lo stretto delle navi di interesse nazionale che intendano attraversarlo.
1: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo cui ciò è in

0: del finto finanziere. La denuncia è scattata per un furto a Paoli Latino, ma l'uomo aveva compiuto altri colpi anche a Tiesi, Arzachena, Bono e Olbia. La tendenza del tempo dei prossimi giorni sull'isola con il meteorologo Alessandro Gallo.
1: Fine settimana all'insegna del tempo instabile, con precipitazioni intermittenti che localmente potrebbero assumere carattere di rovescio o temporale. Venti in prevalenza settentrionali deviati da grecare sul settore orientale. Temperature stazionarie e mari da poco mossi a mossi.
0: Questa sera a Berchì dalle 19.30 a Sacasara all'Insper Insule Lab il concerto Cartographs of the Blue con Francesco Alessandro Lanzoni. A Cabras nel centro storico alle 19.30 per il quinto festival della Bottarga, incontro Fa più caldo tutto bene con Mario Tozzi. Vediamo con la pagina sportiva il calcio e il Cagliari, innanzitutto vigilia dalla gara in casa dell'Udinese domani pomeriggio alle 15 con diretta su Radiolina a partire dalle 14.30. Questa mattina allenamento per i giocatori rossoblù, nel pomeriggio partiranno per il Friuli. Mina potrebbe trovare la prima maglia da titolare, oggi alle 12.30 parlerà il tecnico Pisacane in conferenza stampa e presenterà la gara. Chiudiamo col rally, il 23esimo rally Italia-Sardegna del 1-4 ottobre sugli sterrati del Ghero sarà la 13esima e ultima tappa del campionato del mondo rally WRC 2026. Lo ha comunicato la FIA con la WRC Promoter. Alla luce della situazione di incertezza in Medio Oriente è stata annullata l'ultima tappa, il rally d'Arabia del 12-15 novembre. È tutto, a più tardi.
2: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
3: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
2: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.

0: reali esigenze della persona.
1: Perché le comunità energetiche rappresentano una svolta?
0: Guarda, perché ci insegnano che l'energia non è, diciamo, solo un costo da sostenere, ma è anche una risorsa da condividere. Quando un territorio collabora, tutti possono trarne beneficio. Questa è la realtà. È un nuovo modo di vivere l'energia, basato sulla collaborazione e sulla responsabilità verso il futuro, ecco.
1: Qual è il messaggio che vuole lasciare ai nostri ascoltatori?
0: Allora, le comunità energetiche sono un'opportunità per costruire un futuro sicuramente più sostenibile, partendo soprattutto dalle persone. Noi in Salusser crediamo che ogni famiglia, ogni impresa possa contribuire a rendere la Sardegna più forte, più indipendente dal punto di vista energetico e più attenta all'ambiente. Guarda, il cambiamento inizia da una scelta consapevole e oggi abbiamo tutti gli strumenti per farla.
1: Perfetto, ricordiamo per maggiori informazioni anche in merito alle comunità energetiche, per contattare Salusser, il sito internet salusser.com con tutte le informazioni, e noi ringraziamo il fondatore Pietro Pili.
0: Grazie ancora e buona giornata a tutti.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
2: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
3: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
5: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
4: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
5: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
6: Lunedì 21 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Sono le 11:30.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Noi camminiamo in Sardegna. Quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio. A passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa sabato 3 ottobre per l'evento conclusivo di Noi Camminiamo in Sardegna.
4: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
5: Boruta, dal 17 al 20 settembre. Torna la Bastida di Sorres. 4 giorni per rivivere la storica presa della fortezza tra accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Boruta.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre caviche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
10: Il 19 settembre arriva il Club Day Decathlon al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. Una giornata gratuita dedicata allo sport e al benessere, con tante attività da provare e scoprire. Per l'occasione, i negozi e gli spazi del centro commerciale si trasformano in vere e proprie palestre a cielo aperto, per vivere lo sport in modo nuovo, incontrare le associazioni sportive locali e provare nuove discipline. Club Day Decathlon, 19 settembre ai Fenicotteri di Cagliari. Vieni a vivere una giornata all'insegna dello sport, del movimento e del benessere.

0: Lapis. Portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
1: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
2: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta il dentifricio Colgate in confezione da due pezzi a 1,99€. La colorazione per capelli Saios Palette a 6,29€. E il detersivo liquido per pavimenti Fabuloso da 950 ml con sconto del 40%. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
4: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
5: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
4: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
5: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
6: Radiolina Meteo.
7: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. L'alta pressione non è ben salda sul Mediterraneo, anzi una blanda zona depressionaria in quota sull'Italia determina della variabilità anche sulla Sardegna. Quindi una mattinata generalmente stabile tra sole e qualche nuvolamento di passaggio, durante il pomeriggio sarà possibile qualche breve rovescio a sfondo temporalesco, più probabile sulle zone interne. E anche sabato e domenica possibili temporali pomeridiani più probabili sulla parte centro-orientale dell'isola. Comunque il clima si mantiene assolutamente estivo con temperature grosso modo attorno ai 30 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trabi Meteo.
8: Il segreto delle estati più belle?

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale ha assicurato che non vi sono militari italiani coinvolti e spiega che nell'attacco è stato colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base ma in un'area decentrata.
3: Ora a Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'istituto Verga delle Medie nel quartiere di Centocelle. Dalle prime formazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock, ma non rischia la vita.

0: Domenico Gemelli di Roma, e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha detto l'ex deputato Movimento 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un malore, poi trasferito al Gemelli con delicato viaggio a tappe in aereo.
1: Nuova vittima della malaria in Germania. Con questo decesso salgono a 3 quest'anno i casi legati allo scalo di Francoforte. La persona risiedeva nel quartiere di Schweinheim, situato nei pressi dell'aeroporto. Il comune aveva segnalato 2 casi di malaria in quel quartiere. 6 dipendenti della società di gestione aeroportuale Fraport avevano contratto la malattia e 2 di loro erano deceduti.
0: Non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,241 euro al litro per la benzina e 2,375 euro per il gasolio.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Radio Notizie.
11: Ancora un saluto da Lele Casini al microfono e dalla redazione. L'apertura del nostro GR affidata a unionesarda.it. Il TAR ha sospeso le prime 2 giornate di caccia per pernice, lepre e coniglio selvatico. I giudici amministrativi hanno accolto parzialmente il ricorso cautelare presentato dal gruppo di intervento giuridico contro il calendario venatorio regionale. La motivazione è stata il sussistente rischio di un danno grave e irreparabile alla fauna. E poi la sanità, manca il personale, gli infermieri del Bruzzo sul piede di guerra, proclamato lo stato di agitazione, dura presa di posizione del sindacato Nursing Up su gravi carenze negli organici e stipendi. Il prezzo medio del diesel in Sardegna sfonda quota 2,3 euro al litro. I dati diffusi questa mattina dal Ministero segnano un aumento dei prezzi nell'isola, 2,303 esattamente per il diesel self, 2,158 euro al litro per la benzina, stabile invece il GPL servito. E poi la cronaca che arriva dalla Gallura: è stato bloccato mentre stava per salire con un'auto sul traghetto che da Olbia lo avrebbe portato a Civitavecchia. Un 50enne residente nella provincia di Napoli è stato arrestato dai carabinieri per aver rubato denaro e gioielli in diversi appartamenti introducendosi con la truffa del finto finanziere. La denuncia scattata per un furto a Paoli Latino, ma l'uomo aveva compiuto altri colpi anche a Tiesi, Arzachena, Bono e Olbia. 2 appuntamenti per oggi alle 21 ad Arbatax nella piazzetta di Calamoresca, l'incontro con Antonio Boggi, autore del romanzo Nero Mediterraneo, a Cagliari, Alex Ma, stesso orario, le 21 per Senior Reload, prima assoluta della nuova produzione di Valerio Marras alla chitarra, Alessandro Cau alle percussioni. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Cagliari, vigilia della gara in casa dell'Udinese, domani pomeriggio alle 15 con diretta su Radirina a partire dalle 14.30. allenamento mattutino da Semini per i giocatori rossoblu. A margine dell'allenamento parlerà il tecnico pisacane in

0: conferenza stampa per presentare la gara. È tutto, a più tardi.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna sono tornate le offerte per l'Oktoberfest. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta la birra Raffo in bottiglia da 450 ml a 99 centesimi, la birra Paulaner da 50 cl a 1,29 euro e la birra Peroni in Etris da 33 cl a 2,49 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag too good to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
5: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
6: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda, leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
9: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
10: Parliamo su Radiolina di immobiliare in Sardegna e lo facciamo con Brili e Brilas, che da oltre 20 anni è un punto di riferimento proprio dell'immobiliare in Sardegna. Quest'oggi con noi c'è Giuseppe Pireddu, office manager di Porto San Paolo. Ben trovato su Radiolina.
11: Buongiorno.
10: Quando parliamo di casa sul mare in Sardegna pensiamo quasi in automatico alle seconde case, alle vacanze, ai mesi estivi, ma è ancora davvero così oppure le cose sono cambiate?
11: Sempre meno, perché la casa al mare continua naturalmente ad avere una fortissima componente legata alla vacanza, però quello che ultimamente osserviamo è un ampliamento delle esigenze. Ci sono persone che vogliono per esempio trascorrere in Sardegna periodi molto più lunghi, mentre altre che lavorano da remoto, oppure altre ancora che pensano a un vero e proprio trasferimento in Sardegna. Quindi di conseguenza cambia anche ciò che cercano, ovvero una casa che deve essere utilizzata tre settimane ad agosto, una cosa, mentre una casa nella quale vivere sei o più mesi all'anno deve rispondere a necessità completamente diverse.
10: Ok, quindi possiamo dire che anche il concetto di casa al mare sta proprio cambiando.
11: Assolutamente sì, perché il mare può diventare parte della quotidianità e non soltanto lo scenario delle vacanze, però perché questo accada la posizione è fondamentale, quindi bisogna poter conciliare sia la qualità di vivere vicino alla costa con i servizi di cui abbiamo bisogno tutti i giorni. Per esempio da questo punto di vista Olbia ha una caratteristica particolare: lungo il suo litorale esistono zone nelle quali si può vivere a pochi passi dal mare, restando però contemporaneamente molto vicini alla città, ai principali servizi, ovviamente all'aeroporto e al porto.
10: Ecco, Pitulongo, il noto litorale olbiese, è uno degli esempi.
11: Certamente, perché Pitulongo spesso viene percepita dall'esterno soprattutto come località balneare, ma per la sua vicinanza a Olbia le consente di avere una doppia identità. Quindi si può vivere il mare a pochi minuti e essere in città, e questo cambia completamente il modo di considerare una proprietà, che non è più una casa che da chiudere alla fine dell'estate, ma una possibile residenza annuale.
10: Che cosa cerca chi decide di vivere in questo modo la Sardegna?
11: La prima cosa interessante è che non esiste una risposta unica ed è probabilmente il cambiamento più importante che vediamo quotidianamente nel nostro lavoro. Infatti il cliente ci parla sempre meno di metri quadrati, numero di camere e sempre più di come vuole vivere. Dice se ospita spesso figli e amici, se lavora da casa, se desidera privacy, quanto sono per esempio importanti gli spazi esterni o se vuole vivere la proprietà durante l'inverno, e sono tutte informazioni che diventano determinanti poi nella ricerca.
10: È una tendenza che riguarda soprattutto chi arriva da fuori oppure l'avete riscontrata anche tra i sardi?
11: Ma diciamo che la vediamo su profili diversi. Naturalmente chi arriva da altre regioni italiane o dall'estero può essere particolarmente attratto dalla possibilità di trascorrere periodi più lunghi nell'isola, anche grazie per esempio alle modalità lavoro più flessibili, ma non è un'esigenza esclusivamente esterna. Anche tra già chi vive in Sardegna può esserci il desiderio di avvicinarsi al mare senza allontanarsi dai servizi e dalla quotidianità. Quindi più che la provenienza conta il progetto di vita che c'è dietro alla ricerca dell'immobile.
10: Ok, quindi anche il concetto di lusso sta cambiando?
11: Sta cambiando e sta ampliando. Il lusso rimane certamente la posizione, la vista, la qualità dell'immobile, ma può essere anche avere spazi ben organizzati, la privacy e soprattutto ultimamente l'efficienza energetica e tecnologica e gli ambienti esterni che sono realmente fruibili, e soprattutto tempo e qualità di vita. Quindi poter terminare una giornata di lavoro e raggiungere il mare in pochi minuti è un privilegio che non si misura semplicemente in metri quadrati.
10: E qui cambia anche il ruolo dell'agente immobiliare?
11: Cambia, sta cambiando. Infatti oggi non basta avere un catalogo di immobili e accompagnare il cliente alle visite, bisogna ascoltare. Quindi se noi conosciamo il territorio, conosciamo realmente le esigenze del cliente, possiamo anche prendere in considerazione una zona, una location che prima non avevamo in mente. Quindi la consulenza serve proprio a mettere insieme questi due elementi, sia la conoscenza della Sardegna e sia la conoscenza del cliente stesso.
10: Brilli e Brilas lavorano su due segmenti differenti. Come si inseriscono in questo percorso?
11: Brilli segue il mercato immobiliare accompagnando proprietari e acquirenti nelle diverse fasi della compravendita. Brilas nasce invece per gli immobili di particolare prestigio che richiedono modalità specifiche di valorizzazione, di promozione e soprattutto di comunicazione. Il principio ovviamente non cambia, bisogna capire l'immobile, capire che abbiamo davanti e costruire un incontro corretto tra i due, quindi la qualità del servizio è sempre la stessa.
10: Perfetto, noi ringraziamo Giuseppe Pireddu, Office Manager di Porto San Paolo di Brilli e Brilas. Grazie, alla prossima.
11: Grazie, buon lavoro.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
1: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Sarule e Ludine. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
2: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
3: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
2: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
3: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
4: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.

0: Sono le 12:31.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
4: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
6: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
7: Noi camminiamo in Sardegna. Quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio. A passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi Camminiamo in Sardegna.
8: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
9: Radiolina presenta La Strambata.
10: 12:34 minuti, Gigi Angela Secchi con voi sino alle 14 con La Strambata. Strambata che, come sapete, è la trasmissione di Radiolina di informazione, di attualità e di approfondimento culturale. In regia vi saluta Giuseppe Valdés. Il nostro numero 340 87 15 015. È tornato per commentare l'attualità Massimo Crivelli, vice direttore dell'Unione Sarda. Massimo, buongiorno.
11: Buongiorno a voi.
10: Allora Massimo, oggi ti sottopongo una questione di politica nazionale, perché come ormai tutti i cittadini hanno visto, il Consiglio dei Ministri ha approvato una misura che introduce a partire dal 1 gennaio 2007 l'esenzione dal pagamento del bollo auto, che devo dire è una delle tasse forse più odiate dagli italiani.
11: Ah, su questo non c'è alcun dubbio, è una tassa sulla proprietà dell'auto che ha sempre dato molto fastidio, perché già uno affronta una per acquistare un'auto, poi deve fare benzina, deve fare l'assicurazione obbligatoria, le manutenzioni eccetera eccetera, quindi insomma non si è mai ben capito perché si debba pagare questa tassa di possesso, e quindi da questo punto di vista è sicuramente una notizia che a molti italiani e fa piacere. La polemica politica nasce naturalmente dalla tempistica, perché trovandoci diciamo a meno di un anno dalle elezioni politiche viene vista come una furbizia elettorale, insomma, e da questo punto di vista le polemiche non mancano.
10: Ricordiamo, Massimo, che si dovrebbe la scadenza, diciamo, del mandato di Giorgia Meloni è ottobre 2027, no? La scadenza naturale, diciamo così, quindi insomma dopo quella data si andrà a elezioni che per il politichese è E ci manca poco tempo sostanzialmente, no? Questa data, quindi insomma ci sta anche che da una parte e dall'altra ci siano tutta una serie di iniziative per insomma cercare di accaparrarsi i voti degli italiani.
11: Ma intanto la scadenza naturale sì è quella che tu hai ricordato, ma qualcuno sospetta che la legislatura possa finire anche prima, soprattutto se ci dovessero essere sorprese negative per il governo con l'affossamento della legge elettorale, che avrà un passaggio delicato alla Camera a scrutinio segreto, c'è il pericolo di franchi tiratori. Per tornare alla questione del bolo auto, intanto bisogna chiarire che comunque è una misura che per ora riguarda solamente il 2027, anche se il governo promette di farlo diventare strutturale, e riguarda le auto di piccola cilindrata fino a 80 kWh e poi invece tutte le moto. Bisogna anche chiarire che chi è possessore di più di un'auto ovviamente può usufruire di questa misura solamente per un'auto e solo se regolarmente assicurata. Per quanto riguarda la polemica sulla mancia elettorale, qualcuno di riflesso ha anche ricordato che questa in realtà era un'idea che era stata tirata fuori da Renzi, e che la differenza è che l'idea di Renzi era rimasta nel cassetto e che invece la Meloni ha applicato. Quindi dal punto di vista dell'efficacia anche propagandistica, indubbiamente Meloni ha segnato un punto a suo favore.
10: Certo, poi vedremo se da un punto di vista anche diciamo economico o nel lungo periodo questa misura sarà sostenibile. Questo ovviamente è tutto da vedere. E, insomma, è stato così un po' divertente leggere in questi giorni anche sui social, addirittura è stato tirato fuori anche Cetto la Qualunque, in particolare dal Movimento 5 Stelle, che appunto ha accusato Fratelli d'Italia di incoerenza, perché loro spesso hanno fatto delle proposte e sono stati insomma derisi, o comunque le loro proposte sono state bocciate anche come populistiche, e poi insomma invece Fratelli d'Italia si ritrova a fare questa misura. Insomma, abbiamo letto un po' di tutto. Massimo, stai con noi, non andare via, parliamo dopo di un altro argomento, veniamo alla Sardegna, adesso ascoltiamo però Tommaso Paradiso, Agitare, Coca-Cola. Cola.

0: 12:42 minuti, ancora Gidi Angela Secchi con voi su Radiolina alla Strambata in compagnia di Massimo Crivelli, vice direttore dell'Unione Sarda. Massimo, commentiamo insieme dei dati, insomma, è un articolo proprio che fino a poco fa campeggiava sull'home page di unionesarda.it, diciamo è un argomento sempre verde per noi perché riguarda i collegamenti. Noi siamo un'isola, quindi l'abbiamo detto tante volte, dei collegamenti e dell'aereo non possiamo fare a meno. Dice l'Unione: a fine ottobre la Sardegna si prepara ad affrontare la consueta grande fuga delle compagnie aeree con un drastico ridimensionamento dei collegamenti diretti extra continuità territoriale.
1: Sì, non è, come dire, una novità rispetto all'anno scorso. Purtroppo sta diventando come dire, un fatto consueto che a fine ottobre praticamente i collegamenti aerei extra continuità territoriale entrano in qualche modo in letargo fino ad aprile. E questo perché intanto con l'aumento dei prezzi del carburante, quindi di conseguenza anche del cherosene che serve per far viaggiare gli aerei, molte compagnie si fanno i conti in tasca e piuttosto che viaggiare non a pieno regime preferiscono tenere gli aerei fermi. Questo naturalmente si riflette sulla Sardegna, in particolare sugli scali di Olbia e di Alghero, che sono i più penalizzati, in maniera un po' minore Cagliari, e si lega ovviamente strettamente alle politiche turistiche della nostra regione. È un danno secondo me molto grave, perché da anni ci riempiamo la bocca sulle necessità di come dire, rafforzare le stagioni cosiddette di spalla, e invece alla fine finiamo per avere il pienone nei classici mesi di luglio, agosto e in parte a settembre, e poi forzatamente c'è una flessione che comunque si riverbera negativamente su tutta l'economia isolana. Non se ne può fare una colpa diretta in qualche modo la regione, che comunque forse potrebbe avere necessità di avere maggiore incisività nelle trattative con le compagnie aeree, e invece ci dobbiamo accontentare di questa continuità territoriale nei collegamenti con Roma e Milano, che peraltro insomma lascia anche parecchio a desiderare.
0: Ecco, Massimo, l'estate sta finendo, come diceva la canzone di Righeira, com'è stata secondo te la gestione della continuità territoriale? Insomma, tante volte abbiamo denunciato disservizi, cancellazione di voli, addirittura con insomma una compagnia messa in mora, e poi anche voli sold out per noi residenti, liste d'attesa. Tu come l'hai vissuta quest'estate?
1: Guarda, di questa questione della continuità territoriale se ne parla ormai da anni e anni e anni senza costrutto. Sembra uno di quei soprammobili che ci ritroviamo in casa dopo 20 anni e non sappiamo neanche noi com'è che sono arrivati lì. Scusami la battuta, però io francamente vedo ogni anno sempre peggio. Per quanto riguarda la mia esperienza di viaggiatore, che viaggio spesso sulla tratta Cagliari-Milano, mi sembra che francamente gli aspetti negativi siano tanti, fra ritardi continui di servizi, bagagli smarriti, apparecchi che francamente sono anche un po' vecchiotti. Io se onestamente devo dare, come dire, un giudizio sulla continuità degli ultimi 2 anni scelta dalla regione, è francamente molto negativo. Secondo me dovremmo cercare di migliorare, non c'è alcun dubbio.
0: Grazie Massimo Crivelli, è sempre un piacere averti con noi alla Strambata che continua.
2: La Strambata su Radiolina. Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro Scabin, la magia di eventi verticali e l'energia de I Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
3: Ho fatto un incubo! Dovevo montarmi in letto da sola!
4: Tranquilla! Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Il tuo store Perdormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
6: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
5: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
6: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
5: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
6: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
5: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
7: Offerte di fine estate nell'Iper Nonna Isa. Formaggio dolce sardo Arborea, 99 centesimi letto. Birra Icnusa, 66 centilitri, 95 centesimi. Offerte valide fino al 23 settembre nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
8: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
9: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
10: Radiolina, meteo.
11: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. L'alta pressione non è ben salda sul Mediterraneo, anzi una blanda zona depressionaria in quota sull'Italia determina della variabilità anche sulla Sardegna. Quindi una mattinata generalmente stabile, tra sole e qualche nuvolamento di passaggio, durante il pomeriggio sarà possibile qualche breve rovescio a sfondo temporalesco, più probabile sulle zone interne. E anche sabato e domenica possibili temporali pomeridiani, più probabili sulla parte centro-orientale dell'isola. Comunque il clima si mantiene assolutamente estivo, con temperature grosso modo attorno ai 30 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trabimeteo.
12: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 12.51 minuti e Gianangela Secchi con voi su Radiolina alla Strambata. Oggi una puntata dedicata ai problemi di natura economica ambientale della Sardegna, tra bassa competitività, aumento dei costi di produzione e anche cambiamenti climatici che hanno provocato quest'estate danni alle campagne e al mare, anche come vedremo, e alle produzioni ad essi legate. Iniziamo con il grido di dolore lanciato dalle campagne tre giorni fa a Tramazza in una affollata assemblea di pastori. Con noi c'è uno dei portavoce, Nenè Dusanna. Ben ritrovato, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Allora Nenè, l'assemblea ha riaperto ufficialmente la mobilitazione e lo stato di agitazione in tutta l'isola. Avete detto durante quell'assemblea a Tramazza la situazione attuale è peggiore di quella della grande rivolta del 2019. Ci spieghi i motivi principali della mobilitazione?
1: I motivi principali della mobilitazione sono lo stato, il blocco della movimentazione dei bovini per colpa della dermatite, che con l'ultimo aggiornamento c'è un blocco fino a febbraio. Quindi immagini, con l'aumento dei costi di produzione, dei mangimi e di tutto quanto costa un'azienda tenere i vitelli e le mucche ferme nella stessa azienda. Poi il nodo cruciale è l'abbassamento del prezzo del pecorino romano, che abbiamo paura che si ripercuota nel prezzo del latte, e tutta una serie di problemi che sono i rincari. Come avete sentito ieri, il gasolio agricolo ha toccato 1,70 euro. Cioè a me un pieno di un trattore oggi come oggi 200 litri mi costano 160 euro in più. Per esempio, un pieno di trattore a me mi durano 2-3 ore lavorando, 4 ore.
0: Veniamo un attimo al prezzo del latte. Adesso il latte a quant'è al litro?
1: Adesso noi abbiamo un acconto di 1,40 euro al litro. Rispetto all'anno scorso stiamo perdendo 10 euro di acconto e sui 5 centesimi di conguaglio, quindi 15 centesimi in meno abbiamo rispetto all'anno scorso. Parlare degli anni precedenti.
0: Ecco, c'è stato un calo progressivo negli ultimi anni, non si tratta solo dell'anno scorso, giusto?
1: No, c'è stato un calo progressivo, c'è stato. Siamo arrivati a un prezzo del romano che si aggirava sui 14 euro e oggi il prezzo del romano nel CLAL è sui 10,50 euro.
0: Quando voi scendete sotto una certa soglia, non so se sia l'1,40 euro o l'1,50 euro, per voi significa lavorare in perdita?
1: Immagini che a questi prezzi, con tutto quello, con i rincari che abbiamo e che abbiamo avuto già sono stati rincari dal Covid, poi la guerra in Ucraina, adesso questa guerra negli stati, diciamo, orientali, sì. Noi sotto 1,50 euro ormai non conviene più produrre, capito? Il gioco non ne vale più la candela.
0: Molti allevatori stanno anche lasciando la professione, c'è anche questo problema in Sardegna.
1: Qua nel mio paese anche quest'anno già 4 allevamenti di pecore sono state chiuse, ma chiuse definitivamente, non è che hanno comprato mucche, proprio chiuso. Un esempio le sto facendo, che 4 allevamenti sono su per giù quei 1000 capi che sono spariti dal mio paese.
0: Parlava prima di dermatite, ma sono tornati anche focolai di lingua blu proprio recentissimamente.
1: I focolai di lingua blu, l'altro giorno stavo leggendo, si sono registrati, mi sembra, nel nord Sardegna.
0: Sì.
1: E qualcuno nel sud Sardegna, che è un sierotipo che non è nemmeno, è prevalso il sierotipo 5, mi sembra, che non c'è nemmeno il vaccino, non c'è nemmeno la copertura vaccinale.
0: È un problema.
1: È tutto un problema che girando intorno, chi ne paga le conseguenze siamo sempre noi.
0: La vostra categoria. Nenè Dusanna, stia con noi perché adesso parliamo anche di quali sono le vostre richieste stante questa situazione. Resti con noi, adesso c'è un brano, lo ascoltiamo insieme di Jungle, Sunshine.

0: 12.57, ancora Gigi Angela Secchi con voi in studio alla Strambata, nostro ospite Nenè Dusanna, allevatore. Abbiamo parlato con lei prima dei problemi attuali delle campagne. Al termine dell'assemblea di Tramazza voi avete chiesto che entro possibilmente la fine di questo mese di settembre vengano messi attorno a un tavolo i trasformatori, cooperative, consorsi di tutela e gli assessori naturalmente all'agricoltura e alla sanità. Avete già avuto risposta?
1: Ancora non abbiamo avuto risposta perché stiamo inoltrando via PEC gli inviti all'assemblea di Tramazza, perché noi vogliamo fare un'assemblea con tutta la trasformazione, l'assessore alla sanità, l'assessore all'agricoltura, per discutere questa volta democraticamente delle soluzioni e dell'importanza anche del settore, perché noi, voglio ricordare a tutti quanti che siamo la Fiat della Sardegna, anche c'è qualcuno che lo nega, ma non è così. Siamo 50.000 persone che lavoriamo con la pastorizia e l'agricoltura.
0: Certo, una fetta importante della nostra economia, che tra l'altro salvaguarda anche la nostra identità. Vediamo proprio nello specifico le richieste che voi avete. Intanto chiedete anche accertamenti sul latte a basso costo che arriva in Sardegna anche dall'estero.
1: Questo il latte che arriva in Sardegna, per quello che so io, non è che arriva a basso costo, anzi il latte che è arrivato in Sardegna era anche più pagato del nostro. Ho avuto modo di vedere qualche fattura, e quindi il latte che stava arrivando dalla Francia era pagato anche in più di quello nostro rispetto al prezzo dell'anno corrente, diciamo.
0: Però ci vogliono controlli su questo, no?
1: Ma i controlli penso che ci siano, non voglio dubitare su questa cosa, perché no, quel latte sicuramente non sarà destinato, e non voglio credere che sia destinato a produrre una dopo, perché sennò sarebbe una truffa, capito?
0: Certo, certo.
1: Quindi è latte magari che arriva per fare altre tipologie di formaggio.
0: Certo, perché altrimenti svaluterebbero il formaggio dopo, ovviamente. Poi c'è il prezzo del latte, che non deve scendere oltre, sotto quale soglia? 1,50?
1: Il prezzo del latte è 1,50. 1,50, guardi, quando il latte è pagato è 1,50, non è che diciamo che uno però riesce almeno ad avere quella tranquillità di arrivare a pagare, diciamo, tutte le adempienze e di non preoccuparsi di avere, come avevamo, diciamo, nel 2019 non avevamo nemmeno soldi per adempiere al pagamento dei mangimi e di tutte le spese che ci sono in un'azienda.
0: Perché 1,40 voi dite riuscite a malapena a coprire, diciamo, i costi vivi di gestione
1: di quest'anno, con i rincari di quest'anno, poi uno non riesce a realizzare niente. Certo. Stiamo lavorando per tenere aperti mangimifici, distributori di carburante, agenzie, farmacie, in pratica noi stiamo girando i soldi per gli altri, e questa cosa non va bene.
0: Poi ci sono i risarcimenti economici per le aziende che sono state colpite da varie epidemie, noi ne abbiamo parlato, quindi voi chiedete che i rimborsi coprano i capi morti e anche i capi indiretti, diciamo i danni indiretti.
1: I danni indiretti, se uno adesso si tiene, come stavamo dicendo, i vitelli o le mucche in stalla fino a quando non sbloccano, fino a febbraio la movimentazione, poi non si sa, sempre che non riapparga qualche altro caso di dermatite, perché se no continuiamo. Anche questa cosa, dovevano battere i pugni duri a Bruxelles, è una malattia che va declassata, perché questa malattia, fino a quando rimane in quella classe, in classe A, non viene declassata, rischiamo sempre gli abbattimenti e questi blocchi che non finiscono mai.
0: Voi chiedete quindi che queste vostre richieste siano accolte, state programmando un'altra assemblea. Nel 2019 noi ricordiamo la rivolta del latte, la guerra del latte, no? Forse una delle più clamorose anche partecipate proteste in piazza che ci siano mai state qua in Sardegna negli ultimi decenni. Avete paralizzato un'intera regione, e siete disposti ancora a combattere così duramente per difendere, insomma, il vostro lavoro, il vostro futuro?
1: Noi adesso vogliamo fare un'assemblea democratica, perché qua oggi come oggi pacifica, non vogliamo puntare il dito il dito contro nessuno. Noi vogliamo che il giorno a Tramassa venga spiegato, ci spieghino sia industriali che cooperazione come intendono proseguire e che ognuno si assuma le proprie responsabilità, perché qua qualche responsabilità c'è.
0: Grazie, grazie Nene Dusanna per la sua partecipazione alla strambata. Naturalmente, insomma, ci terremo aggiornati anche prossimamente su questa importante vertenza. Adesso la strambata.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale ha assicurato che non vi sono militari italiani coinvolti e spiega che nell'attacco è stato colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base ma in un'area decentrata.
0: Ora Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'Istituto Verga delle Medie nel quartiere di Centocelle. Dalle prime formazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock, ma non rischia la vita.
1: A Tersigno, invece, in provincia di Napoli, un ragazzino di 14 anni si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 cm nello zaino. A fare la scoperta pochi giorni dall'inizio delle lezioni è stato il preside dell'istituto, che ha immediatamente allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. Dai primi accertamenti pare che il ragazzino il giorno prima avesse avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
0: Alessandro Di Battista è uscito dal policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha detto l'ex deputato Movimento 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un malore e poi trasferito al Gemelli con delicato viaggio a tappe in aereo.
1: Nuova vittima della malaria in Germania. Con questo decesso salgono a 3 quest'anno i casi legati allo scalo di Francoforte. La persona risiedeva nel quartiere di Schweinheim, situato nei pressi dell'aeroporto. Il comune aveva segnalato 2 casi di malaria in quel quartiere. 6 dipendenti della società di gestione aeroportuale Fraport avevano contratto la malattia e 2 di loro erano deceduti.
0: Non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,241 euro al litro per la benzina e 2,375 euro per il gasolio.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi.

0: la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
2: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
1: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
2: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
3: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di Divani e Divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
4: La strambata.
5: 13:12 minuti e Gigi Angela Secchi ancora con voi su Radiolina alla strambata. Oggi focus sui problemi delle campagne dopo un'estate 2026 bollente, quindi caldo, incendi che si aggiungono ai problemi vecchi. Ne parliamo con Battista Qualbu, presidente di Coldiretti Sardegna. Ben ritrovato, benvenuto Battista.
6: Buongiorno, buongiorno a voi.
5: E partiamo dalla produzione ortofrutticola. Cosa è capitato a causa del caldo torrido quest'estate?
6: Sì, purtroppo la produzione ortofrutticola è tra quelle che hanno subito questo stress idrico di una siccità e delle temperature elevatissime. Passiamo da precipitazioni anomale fortissime a evapotraspirazioni dovute a queste temperature bollenti, come le hai definite tu, che stanno mettendo veramente a dura prova le colture di pieno campo, e in primis le ortive, ma gli stessi olivetti in difficoltà. I vigneti hanno avuto un'anticipazione nella vendemmia e in alcuni casi c'è stata anche molta meno produzione di oltre un mese, e quindi situazioni veramente difficili per gli agricoltori, e credo che comunque questo 2026 sia l'anno un po' della consapevolezza che questo cambiamento climatico non è più un qualcosa di eccezionale, ma ormai è un dato di fatto con quale bisogna prendere l'atto e assolutamente programmare.
5: A proposito di vendemmia, era mai capitato di vendemmiare così presto?
6: No, parlavo i giorni scorsi anche con delle persone anziane, appunto, che hanno esperienze, ma devo dire un po' in tutto il territorio regionale e dappertutto, appunto, anticipi di anche oltre un mese. Questo a dimostrazione di come è arrivata molto prima, e si confida nella buona qualità comunque, ma sicuramente in molte aree avremo anche delle forti diminuzioni in termini di quantità, che non sempre viene poi sopperita dalla qualità eccellente del nostro prodotto finale. Ecco.
5: Parliamo anche dei roghi estivi, no? Che hanno mandato in fumo ettari di pascoli, di colture. Ci sono state danni, capi di bestiame sono morti, e poi la distruzione anche degli alveari, di stalle, no? Quindi anche questo è stato un problema.
6: Sì, un problema molto, molto sentito, e purtroppo lì credo che debba passare assolutamente per un cambio culturale da parte di tutti. Non è possibile che ogni anno vengano devastate migliaia di ettari del nostro patrimonio, che è comunque la natura, e che non si riesca finalmente a debellare questa piaga. Ogni anno ne salta una nuova, e quando la è dovuto a assunzioni, a aziende di mangimi, a questo e all'altro, fatto sta che veramente ogni anno stiamo mandando in cenere migliaia di ettari, e la Sardegna non può continuare di questo passo, anche perché è solo per fortuna che quest'anno non ci sia scappato il morto. Altri anni è successo

0: anche quello, e stiamo spendendo importanti risorse con canadair, elicotteri e quant'altro, ma il risultato, ahimè, non cambia.
1: Voi avete denunciato anche un'altra situazione, stavolta paradossale, no? Negli invasi nostri c'era acqua grazie alle piogge che ci sono state, insomma, in primavera, ma nei campi non è arrivata come avrebbe dovuto fare, a causa della perdita nella rete, a causa di lavori di manutenzione tardivi nelle condotte, così?
0: Sì, dicevi benissimo, purtroppo nonostante cambiamenti climatici, ma comunque abbiamo avuto delle precipitazioni e collocano la Sardegna tra le prime regioni in termini di capacità di invaso. Pensate che noi invasiamo circa il 12% dell'acqua piovana. Il problema è, una volta che l'acqua poi esce dalle dighe per arrivare nei campi, ne perdiamo oltre il 40%, con delle reti colabrodo, delle reti che vanno assolutamente sostituite in amianto. Questo lo si può verificare soprattutto in quei consorzi dove hanno già installato i contatori, quindi è facile capire tra quella che arriva al campo rispetto a quella che è uscita appunto dai bacini. Su questo c'è tanto da fare, così come sicuramente la necessità di fare degli altri invasi. Pensa al bacino del Maccheroni, sì, che era pieno, si stava buttando proprio acqua a mare e sono ormai imminenti le restrizioni, ma non solo in Baronia, all'Ogliastra, non parliamo della Nurra, dove una situazione, il Cuga, era quella messa peggio di tutte, e purtroppo non ha funzionato le interconnessioni per questioni di paratie, di manutenzioni non fatte nei tempi dovuti, e fatto sta che poi di questa situazione chi ne piange in modo particolare sono gli agricoltori, che non hanno avuto assicurato quel flusso costante dell'acqua e non hanno potuto fare quindi la cultura nel modo migliore.
1: Battista Qualvo, resti con noi ancora alla strambata, continuiamo a parlare, adesso ne ascoltiamo Marrakech.

0: casini.
1: La strambata su Radiolina.
2: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi? Pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi. Tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Inequivocabilmente Pan.
4: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
5: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
7: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
8: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
9: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
10: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
11: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
1: La strambata.
12: 13:23 minuti, Giulia Angela Secchi ancora con voi alla strambata. Stiamo parlando di campagna e dei problemi legati alla campagna, ma ascoltiamo adesso Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Su Radiolina alla strambata in compagnia di Egidiangela Secchi, sino alle 14, con noi c'è Battista Qualbu, presidente di Coldiretti Sardegna. Abbiamo parlato, Battista, un po' di quello che è il quadro, di quella che è la situazione quest'estate, di quella che è stata la situazione. Adesso è importante il riconoscimento della calamità naturale per sbloccare i fondi nazionali e regionali.
1: Sì, il Comune di Sassari lo ha fatto qualche giorno fa. Quello che preoccupa è che molto spesso poi la burocrazia fa sì che questi ristori arrivino realmente a chi ha subito i danni dopo tantissimo tempo. Ne abbiamo adesso l'esempio dello scorso anno proprio nel territorio del Sassarese, dove il consorzio di bonifica non ha erogato un litro d'acqua per uso irriguo proprio perché ce n'era pochissima e si è privilegiato l'uso civile e nonostante lo stanziamento di oltre 8 milioni di euro ancora non è stato emanato il bando e quindi non si possono fare le domande. Quello che è peggio è che a distanza di appunto quasi 2 anni non solo non si è seminato, non si è fatto attività, ma non sono neanche fatte le domande, quindi non sono arrivati ancora questi ristori agli allevatori, per cui confido che da questo punto di vista la burocrazia venga snellita il più possibile e queste ristori arrivino nei tempi delle imprese, ecco, non quelli spesso della politica, certo, e degli uffici
0: burocratici. Perché tra l'altro c'è un impegno straordinario, ci sono degli acquisti straordinari da fare alla luce di quello che abbiamo detto. Ad esempio, gli allevatori che sono rimasti senza pascoli a causa degli incendi che dicevamo devono acquistare foraggio e mangimi in maniera di più, no? Rispetto al passato.
1: Assolutamente. E in più con l'incidenza non da poco dei forti aumenti dei costi di trasporto, chi sta portando per esempio dell'America o del mais da fuori, la stessa tratta tra nave e gli articolati incide in maniera pesante, appunto dovuto al rincaro del gasolio, ma direi ci metto in mezzo speculazione e altro, sono raddoppiati veramente i costi di trasporto e questo diventa un motivo veramente difficile da superare, per cui sta mettendo veramente a dura prova un po' tutto il sistema allevatoriale. Credo che da questo punto di vista serva assolutamente fare quadrato e la ricerca deve avere un ruolo fondamentale, penso a nuove cultivar con minor fabbisogno idrico, ma penso anche a sistemi di irrigazione a risparmio idrico tipo quelle a goccia, devono essere realizzate assolutamente, lo accennavo, dei nuovi bacini, rifatte le reti e interconnessioni, perché abbiamo visto in inverno in alcune parti della Sardegna scaricare milioni di metri cubi d'acqua a mare e da altre parti ai minimi storici. Ecco, questa rete deve assolutamente funzionare e ci deve essere in definitiva una programmazione complessiva tra università, regione, enti, le stesse organizzazioni, non ci tiriamo indietro.
0: L'avete siamo chiamato piano di governance, no? Questo
1: assolutamente. Chiamato. Questo è fondamentale, non si può continuare a viaggiare sempre a mettere delle pezze e arginare queste emergenze e auspico che da questo punto di vista la politica davanti a un problema del genere sia unito, perché è un problema talmente importante che non deve avere assolutamente colori politici. Così certo. Come penso che il fatto che la siccità non sia un problema solo regionale, qualche anno fa ci dicevano insomma i soliti sardi bravi a piangere, adesso che la problematica è diffusa in tutto il territorio nazionale, non sono, penso, Meridione, Puglia, Basilicata, ma anche al nord, Piemonte, Lombardia, le nevicate sempre di minor numero e quindi meno possibilità d'acqua, il Po in queste condizioni non lo si vedeva da anni e da questo punto di vista confido anche in uno sforzo più importante anche a livello nazionale. E si faccia assolutamente un discorso generale di tutto il territorio nazionale.
0: Grazie Battista Qualbu, presidente di Coldiretti Sardegna, per la sua partecipazione alla strambata che continua.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 34 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su video.

0: Trospool Hybrid, ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 18 settembre 2026, la tassa più odiosa, a cura di Celestino Tabasso. Questa furbizietta elettorale dell'eliminazione strutturale del bollo sulle auto, che poi è una sospensione provvisoria del bollo su alcune auto, non verrebbe da approfondirla granché, perché è una furbizietta, appunto. E poi perché è diventata tema di litigio fra Meloni e Renzi. E già per questo verrebbe da guardare altrove e magari cominciare a leggere un buon libro o anche solo l'etichetta del detersivo. Però Meloni ha definito il bollo una delle tasse più odiose. E qui vale la pena di eccepire. L'odio è libero, esattamente come l'amore. E ciascuno, dato che paga, odia la tassa che gli pare. Per esempio, se chiedessimo qual è la tassa più odiosa a un lavoratore dipendente o a un pensionato, direbbe certamente che è la tassa che gli altri possono evadere e lui invece deve pagare fino all'ultimo centesimo per pagare sanità e infrastrutture e polizia e istruzione anche agli evasori e ai loro figli. Anzi, a proposito di evasione, come mai il governo, sempre così effervescente sui social, nella prima metà dell'anno ha incassato 5 miliardi in più grazie all'abbinamento automatico tra i POS e i registratori di cassa? Eppure non ne mena vanto? Non sarà che quest'idea di combattere l'evasione fiscale, però a voce bassa, è una furbizietta elettorale. Quanto trattare il bollo come fosse la spietata tassa sul macinato? Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Egidio Angela Secchi con voi ancora alla strambata sino alle 14. Abbiamo parlato stamattina dei problemi delle campagne dovuti a varie cause, tra queste il cambiamento climatico che ha inciso e incide purtroppo anche sul mare. Nella laguna di Santa Gilla, Cagliari, il caldo ha distrutto gli allevamenti di cozze e ostriche. Ne parliamo con Walter Rizzardini, vicepresidente della cooperativa ittica Santa Gilla. Ben ritrovato.
1: Salve.
0: Allora, quanto avete perso?
1: Adesso abbiamo perso con l'ultima bomba di calore che ha fatto quest'estate, abbiamo perso 150 tonnellate di prodotto, che era la rimanenza del prodotto che si era salvato a causa dell'alluvione che è arrivata col ciclone Henry, poi subito dopo le piogge che si sono protratte per due mesi, gennaio e febbraio, che lì avevamo già perso l'80% del prodotto.
0: Quindi quella 150.000 tonnellate.
1: 150 tonnellate, non mila.
0: Ok, 150 tonnellate. Il danno ammonta?
1: È 200-300 mila euro. Che è sommato a tutto l'altro danno che si era creato prima, mese invernale, con le piogge.
0: L'acqua della laguna. Salinità. L'acqua della laguna di Santa Gilla, Walter, ad agosto quanti gradi avete misurato nell'acqua?
1: Ha superato i 30 gradi.
0: Questa è una temperatura.
1: È una cosa che Sì, la temperatura che non garantisce la sopravvivenza dei molluschi, perlomeno soprattutto le cozze, sono le più esposte alle temperature alte, le cozze.
0: Voi quanti siete nella cooperativa?
1: 130-140 in questo momento, siamo in 1000 mistorici, perché purtroppo anche a causa di queste calamità naturali qualcuno sta andando via perché sta perdendo la fiducia, ha perso la fiducia.
0: Che cosa avete chiesto alla regione per ripartire?
1: Ovviamente è una questione economica, perché servirebbero un po' di risorse per ripartire, per acquistare un po' di seme, perché oltretutto è morto il prodotto che era vendibile, ma è morto anche il seme che è nato qui, perché noi lavoriamo solamente il seme nato in laguna. Il seme che è nato in laguna è morto anche quello, perché le temperature non sono riuscite a sopportarlo neanche il nuovo seme, ed è quello che noi avremmo dovuto avere come produzione dell'anno prossimo.
0: E questo fenomeno è così di questa portata, è la prima volta che si verifica o l'avete visto anche negli anni passati?
1: No, questo è il secondo anno consecutivo così. Prima si vedeva ogni 4-5 anni un problema del genere, però comunque era sempre più limitato questo. Questi ultimi due anni si è fatto molto forte, con una perdita enorme. Questo è il secondo anno consecutivo.
0: Parlava prima Walter Rizzardini del futuro. Ecco, il futuro come lo vede? Secondo lei è possibile un adattamento naturale dei mitili col tempo a queste temperature, oppure la vostra professione è a rischio?
1: La speranza sarebbe quella. La speranza è che i mitili comunque con quelli che si sanno,
0: la sentiamo male, Walter. So che è in barca in questo momento.
1: Ecco, adesso mi sentite meglio?
0: Sì, ripeta. Ecco, ripeta. Sì.
1: La nostra speranza sarebbe che il gene che trasmettono le cozze alle nuove, che magari sia più robusto, più forte, riesca a resistere temperature estreme, perché in questo momento sono temperature estreme, perché noi non dovremmo superare i 26 gradi. Dai 27 gradi un po' entra in sofferenza, però comunque resiste lo stesso. Dai 28 incominciano a entrare in una sofferenza che crea una mortalità che a volte parte da 20, 30, 40%, ma arriva come quest'anno al 100%.
0: Grazie Walter Rizzardini, vicepresidente della cooperativa ittica Santa Gilla. La lasciamo alla sua pesca, perché sappiamo che è in barca e sta lavorando. Grazie per la sua partecipazione, la sua testimonianza alla strambata che continua.
2: La strambata su Radiolina.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
6: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 800 50 51 52.
7: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
8: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
9: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
8: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
9: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
8: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
9: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
10: C'è una novità nel Bancofrigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
2: Radiolina Meteo.
11: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. L'alta pressione non è ben salda sul Mediterraneo, anzi una blanda zona depressionaria in quota sull'Italia determina della variabilità anche sulla Sardegna. Quindi una mattinata generalmente stabile tra sole e qualche nuvolamento di passaggio, durante il pomeriggio sarà possibile qualche breve rovescio a sfondo temporalesco, più probabile sulle zone interne. E anche sabato e domenica possibili temporali pomeridiani, più probabili sulla parte centro-orientale dell'isola. Comunque il clima si mantiene assolutamente estivo, con temperature grosso modo attorno ai 30 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trabi Meteo.
2: Il segreto delle estati più belle?

0: Ancora Gigi Angela Seichi con voi alla strambata su Radiolina. È tempo di social trend. Mi ha raggiunta in studio Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda. Enzo, buongiorno, che cosa ci racconti oggi?
1: Buongiorno Gigi Angela Seichi, buongiorno a chi ci ascolta. Parliamo d'università, perché sui social adesso è tempo di classifiche per università e quant'altro. A ottobre iniziano la maggior parte dei corsi pubblici, qualcuno è anche già iniziato. Uno studio della Durham University nel Regno Unito ha stilato la classifica delle università, dei corsi considerate più semplici e più difficili. Ci sono quattro livelli in questo ranking. Nel primo livello, tra le facoltà considerate più semplici, troviamo le DAMS, quindi discipline arti, musica e spettacolo, filosofia, psicologia, scienze della formazione, scienze della comunicazione, beni culturali, scienze ambientali e politiche. Ora, sicuramente è riduttivo anche parlare di semplicità, certo, e facilità, in quanto comunque ognuno ha le proprie predisposizioni, poi comunque ogni disciplina fa maturare determinate competenze. Ad esempio, uno che studia storia e filosofia sicuramente a livello di pensiero critico ce l'avrà molto più sviluppato di chi studia, non lo so, in ingegneria, matematica, una roba del genere. Quindi è un po' riduttivo, ecco, è una classifica stilata così sulla base appunto anche dei metodi di valutazione, soprattutto nel Regno Unito, secondo me, non è specificato, ma secondo me così. Facoltà considerate medio facili invece troviamo lettere, scienze alimentari, biotecnologie, design. Anche in questo caso diciamo che ovviamente dipende dalle predisposizioni della persona e bisogna sempre seguire le proprie passioni. Certo. Tra le facoltà considerate medio difficili troviamo architettura, economia, lingue, matematica, fisica e sociologia.
0: E quali sono le difficili?
1: E secondo te? Allora abbiamo...
0: Non so, le hai dette tutte.
1: Medicina.
0: Ah, medicina. Okay.
1: Giurisprudenza.
0: Boh,
1: ingegneria. Uh-huh. E veterinaria. Ecco, anche qua ovviamente dipende dalle predisposizioni, certo.
0: Certo, medicina è impegnativa perché insomma il corpo umano è davvero una macchina più complessa di un aeroplano, di un treno, di una macchina, siamo veramente degli esseri complessi, quindi sì, medicina è effettivamente complesso, anche per la lunghezza poi del corso di studi, perché sono quei 6 anni da cui devi aggiungere poi la specializzazione, se te ne prendi 2, insomma...
1: Però dai, diciamo che la specializzazione alla fine è come se stessi lavorando con uno stipendio, eccetera, eccetera. Non pesa così tanto. Sicuramente non ti permette di fare la vita che facevi, cioè forse è un po' più impegnativa a livello di tempo libero,
0: specie
1: lavoro.
0: Adesso.
1: Esatto. Però dai, è comunque impegnativo, ma se si segue la propria passione, si ha anche la fortuna di entrare nella casa di specializzazione che nel corso di specializzazione che ti piace. Probabilmente anche un po' più semplice. Veterinaria secondo me forse è anche più difficile, perché il corpo umano bene o male,
0: sì, certo, gli umani, cioè gli animali anche lì, soprattutto gli animali non parlano, no?
1: Esatto.
0: Agli esseri umani, quindi quando un medico visita è un po' come per i pediatri, no? Io li metto vicini, pediatri e veterinari, perché anche i pediatri hanno a che fare con esseri piccoli che non possono parlare, non possono dire, un mal di pancia.
1: Poi se ti arriva una mucca, non so se sia tanto piccola.
0: Però non parla.
1: Esatto. Perlomeno non ancora, poi vedremo in futuro.
0: Sì, difficile, però una bella professione secondo me anche il veterinario.
1: Sicuramente sì, e l'ultima ingegneria.
0: Ingegneria, bene. Vedremo se saranno d'accordo i nostri radioascoltatori.
1: Esatto, sarebbe anche interessante magari farci dire quali sono le facoltà che hanno scelto, che seguono, certo, eccetera eccetera. 340 87 15 015, vi leggiamo e magari rispondiamo la settimana prossima.
0: Grazie Enzo Asuni. Per te e per tutti i nostri radioascoltatori la strambata torna la prossima settimana, perché con oggi chiudiamo. La strambata torna lunedì, come sempre lunedì prossimo dalle 12.30 alle 14. Un saluto. Saluto da Gigi Angela Secchi e state con noi su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 13:59.
3: Settembre sa sempre di ripartenza.
4: E quest'anno si riparte risparmiando.
3: Da Cifadda?
4: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti: casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
3: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
5: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: Radiolina, Radio Notizie.
7: Un saluto a tutti da Valentina Carusa dalla redazione sportiva. Calcio, ultime ore di lavoro per il Cagliari prima della trasferta di Udine in programma domani. I rossoblù hanno sostenuto questa mattina la seduta di rifinitura al Crai Sport Center. Fabio Pisacani in questi minuti sta presentando la gara in conferenza stampa. Ieri spazio a tecnica, possesso palla e prove tattiche. Udinese Cagliari si giocherà domani alle 15 al Blue Energy Stadium. E passiamo alla Serie C. Dopo il 2-1 sulla Pianese, la Torres cerca continuità anche lontano dal Vanni Sanna. Domani i rossoblù saranno impegnati sul campo del Forlì. La squadra di Alfonso Greco è salita a 9 punti dopo 5 giornate, ma deve ancora raccogliere punti in trasferta. Di Stefano e Scotto restano i principali riferimenti offensivi del buon avvio sassarese. Passiamo al basket con la Dinamo, che affronta l'ultimo test della pre-season alle 15 al Serra di Migno, in programma un incontro con l'Esperia Cagliari organizzato dopo l'annullamento dell'amichevole con Omegna. Buone notizie dall'infermeria con Risma tornato ad allenarsi. Restano invece fermi Kin, Pisano e Michele Vitali. L'esordio in campionato è fissato il 27 settembre contro l'Urania Milano. Impresa storica per quanto riguarda l'Italia del basket in carrozzina, che ha battuto 63-59 la Gran Bretagna, ha conquistato per la prima volta la finale dei mondiali. Protagonisti anche i due giocatori della Dinamo Lab Sassari, Giovanni Maria Papi, che ha segnato 14 punti, e Driss Said, che ne ha segnati 7. Ora gli azzurri sfideranno l'Australia per il titolo mondiale. E chiudiamo con il Rally Italia-Sardegna, che diventa appuntamento conclusivo del Mondiale WRC 2026 dopo la cancellazione della tappa dell'Arabia Saudita. Il campionato si deciderà sugli sterrati sardi dal 1 al 4 ottobre. Alghero ospiterà quindi l'ultimo round della stagione con 17 prove speciali e oltre 307 km cronometrati, decisivi anche per l'assegnazione del titolo piloti. È tutto. Un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre caviche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
11: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi.

0: e urticante avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock ma non rischia la vita. A Terzigno invece, in provincia di Napoli, un ragazzino si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 cm nello zaino. A scoprirlo è stato il preside dell'istituto. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
1: Infortunio sul lavoro ad Altavilla Vicentina in un centro commerciale dove il cestello di una piccola gru è precipitato facendo cadere a terra da un'altezza di 5 metri due operai, uno di 55 anni e l'altro di 47. I due sono ricoverati in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza.
0: Momenti di tensione a Torino nel corso della dimostrazione antifascista contro l'arrivo di Roberto Vannacci ad un convegno organizzato dal sindacato di polizia FSP. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine e hanno lanciato uova contro gli agenti, dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo Corso Duca degli Abruzzi.
1: Il calcio non poteva iniziare meglio. L'avventura in Europa League della Juventus è ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Sentiamo il tecnico bianconero dopo il match.
2: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, hanno scelto bene e poi gol sono stati fatti anche belli.
1: E questa sera torna la Serie A con l'anticipo tra Monza e Sassuolo alle 20:45.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Bentrovati all'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda del 18 settembre 2026. Battersi per i diritti, a cura di Antonello Menne. Emma Bonino, protagonista in prima linea per i diritti. È questa, in sintesi, la formula scelta dalla stampa per raccontarne la scomparsa. Una donna interamente dedicata alla cosa pubblica, fin dagli anni della giovinezza, protagonista di una lunga stagione politica e civile. I suoi incarichi, le sue iniziative e le sue battaglie sono stati ricordati insieme all'impegno per l'emancipazione femminile, per i diritti universali e per l'idea europea, dalla promozione della Corte Penale Internazionale alla battaglia alle Nazioni Unite per la moratoria sulla pena di morte. E poi ancora la fondazione di Non c'è pace senza giustizia e l'impegno contro le mutilazioni genitali femminili. Ma c'è un aspetto che merita una riflessione ulteriore. Quasi tutti hanno sottolineato il suo essersi spesa per il primato del diritto e dei diritti, come se questa fosse una caratteristica straordinaria, quasi un'eccezione nel panorama della politica italiana e internazionale. Eppure non dovrebbe esserlo. Ogni politico, soprattutto attraverso l'attività legislativa, è chiamato a concorrere alla creazione del diritto e alla sua concreta attuazione. Battersi per i diritti non è dunque una virtù accessoria, né una scelta riservata a pochi idealisti. È parte essenziale del mandato ricevuto dagli elettori. È proprio qui che l'esempio di Emma Bonino acquista un valore che va oltre la sua storia personale e oltre gli schieramenti politici. Le sue battaglie hanno avuto come riferimento i diritti fondamentali della persona, i trattati internazionali, le convenzioni e, per l'Italia, la Costituzione. Non un'ideologia da contrapporre a un'altra, dunque, ma un insieme di principi da tradurre nella vita concreta delle istituzioni. Questo dovrebbe essere il faro di chiunque scelga di entrare nella cosa pubblica. Dal più piccolo comune fino al Parlamento, rappresentare una comunità significa assumere un mandato preciso. Lavorare perché i diritti siano riconosciuti, garantiti e aggiornati alle trasformazioni della società. Significa difendere i più deboli, la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero. Il diritto al lavoro come fonte di dignità personale e familiare, la parità di trattamento e il principio di non discriminazione. Significa affermare il primato della persona, prima ancora che del cittadino, del ruolo sociale o della posizione.

posizione occupata. La nostra Costituzione indica con chiarezza questa direzione. La persona non vale in ragione della propria collocazione sociale, economica o territoriale. Vale in quanto persona. Ed è proprio per questo che deve essere tutelata senza privilegi, esclusioni o discriminazioni. L'eredità politica di Emma Bonino, allora, non dovrebbe tradursi nella celebrazione di una figura irripetibile. Dovrebbe diventare una domanda rivolta a chi oggi e domani assume responsabilità pubbliche. State facendo fino in fondo il vostro dovere? Chi usa le istituzioni per difendere privilegi di pochi, per approvare norme costruite su interessi personali o per ostacolare riforme necessarie, dovrebbe porsi seriamente questa domanda. Perché il mandato degli elettori non consiste nell'occupare una posizione di potere, ma nel servire la comunità e rendere effettivi i diritti. Allora, per il futuro, non ci resta che augurarci una scena pubblica occupata da tanti protagonisti in prima linea per i diritti. Dovrebbe essere semplicemente la normalità. Era l'analisi dell'Unione Sarda a cura di Antonello Menne. L'analisi vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Lunedì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
2: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
3: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Sarule e Ludine. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: Radiolina presenta 90 secondi più recupero, a cura di Lele Casini.
7: 9 punti nelle prime 4 giornate di campionato e quinto posto in classifica. Meglio restare con i piedi per terra, ma quanto è bello sognare.
6: 90 secondi più recupero, il podcast di Radiolina che vi racconta piccole storie rossoblù in un minuto e mezzo.
7: 3 vittorie e una sconfitta, 9 punti, un bottino insperato ma meritato per il rossoblù di Fabio Pisacane. Un inizio di stagione che fa del Cagliari una delle sorprese del campionato. Tornando indietro nel tempo, questo è stato uno degli inizi più positivi della storia rossoblù, con tanto di vittorie all'esordio che mancava in A da 13 anni. Senza considerare i campionati di Serie B, solo in 2 casi sono state conquistate 3 vittorie nelle prime 4. E in quelle occasioni era stato fatto meglio, l'anno dello scudetto e quello successivo, con la squadra di Scopigno che raccolse 3 vittorie e un pareggio, in quel periodo però 7 punti, dato che la vittoria valeva solo 2. Solo in un caso, nella storia del Cagliari, si partì con 4 sconfitte nelle prime 4 giornate, era il 2008, e in panchina c'era Massimiliano Allegri, che confermato nonostante l'inizio disastroso, portò il rossoblù sino al 9° posto finale. Anche le 2 reti subite nelle 4 giornate iniziali fanno della squadra di Pisacane la terza performance difensiva di tutti i tempi. In un solo caso la porta rimase inviolata, era il 1966 e la squadra di Scopigno stava costruendo la base per il tricolore di qualche anno più tardi, quando i rossoblù subirono solo una rete. Anche la scorsa stagione i rossoblù di Pisacane iniziarono bene, 7 punti, frutto di 2 vittorie, un pareggio, una sconfitta e 3 gol subiti. E lo sappiamo che chi ben comincia è a metà dell'opera. Il giovane nazionale cantava dicendo che le vertigini non sono paura di cadere, ma voglia di volare. E allora, perché non spiccare il volo?
6: 90 secondi più recupero. Il podcast di Radiolina torna tra 7 giorni e sul sito radiolina.it.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90 2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.
3: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro Scavin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
4: Noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio, a passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi camminiamo in Sardegna.
5: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
8: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
10: Una finestra sull'universo, con l'astrofisico Manuel Floris.
11: Bentornati a Una finestra sull'universo per volgere il nostro sguardo all'infinito, partendo dalla Terra e scrutando il cosmo con telescopi, radiotelescopi, satelliti in orbita attorno alla Terra e, perché no, sonde spaziali. Ma cominciamo col guardare il cielo di queste sere con i nostri occhi. Intanto Venere si osserva ancora bassa sull'orizzonte. Dopo il tramonto, Venere che appare brillantissima, non è difficile confonderla perché è anche la prima stella della sera. Dalla parte opposta del cielo, dopo le 9 della sera, sorge Saturno, anche lui inconfondibile, brillante. Saturno che si sta avvicinando come Venere alla Terra, Saturno che si troverà vicino alla Terra nel mese di ottobre. E poi sopra le nostre teste il triangolo dell'estate con Vega, Deneb e Altair, attraversato dalla Via Lattea. E non solo, la Luna, che è stata nuova e che tornerà a crescere nei prossimi giorni, e tra l'altro la settimana prossima avremo un evento internazionale, la Notte Internazionale dell'Osservazione della Luna. Ma se Venere e Saturno sono pianeti ben visibili a occhio nudo, c'è un pianeta molto difficile da osservare che si vede in queste sere basso sull'orizzonte, più basso di Venere dopo il tramonto, è il pianeta Mercurio. La sua vicinanza al Sole non lo rende solo ostico da osservare dalla Terra, ma rende un pianeta difficile da visitare anche con le sonde spaziali. E infatti solo una sonda robotica ha orbitato attorno a Mercurio, la sonda della NASA, la sonda Messenger. Ma il 3 settembre la missione Bepi Colombo ha iniziato la fase di avvicinamento finale a Mercurio. Questa fase si concluderà il 21 novembre. E allora, per conoscere gli scopi di questa missione congiunta tra l'ESA, che è l'Agenzia Spaziale Europea, e la JAXA, che è l'Agenzia Spaziale Giapponese, è tornata a trovarci Valentina Galluzzi, che è geologa planetaria finanziaria dell'INAF, Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali, è co-investigator dello strumento Symbiosis che sta proprio sulla sonda BP Colombo. Bentornata Valentina.
12: Grazie, buongiorno a tutti.
11: E allora, prima di scoprire questa missione, andiamo a lasciar spazio alla musica.

0: My Universe dei Coldplay è ex BTS, il mio universo, e oggi ci concentriamo su un pianeta, il più piccolo del sistema solare, verso cui sta andando la sonda Bepi Colombo. Il 3 settembre è iniziata la manovra di avvicinamento di questa missione storica, perché sarà la seconda missione a entrare in orbita attorno al pianeta più piccolo del sistema solare. Valentina, cosa è accaduto il 3 settembre?
1: Il 3 settembre Bepi Colombo ha iniziato l'ultima fase del suo lunghissimo viaggio verso Mercurio. La missione è partita nel 2018 e in questi 8 anni ha utilizzato una combinazione di propulsione elettrica e assistenze gravitazionali, passando vicino alla Terra, Venere e più volte vicino allo stesso Mercurio. E adesso siamo finalmente nella fase conclusiva, cioè bisogna ridurre progressivamente la velocità della sonda rispetto a Mercurio, fino a permettere di essere catturata dalla gravità del pianeta stesso e inserirsi quindi in orbita. Ricordiamo che Bepi Colombo è una missione molto complessa, in realtà parliamo di 2 sonde che al momento viaggiano appiccicate insieme. Il 3 settembre si è staccato un pezzo il motore, adesso le 2 sonde, quella giapponese e quella europea, si stanno mettendo in orbita attorno a Mercurio.
0: Eh sì,
1: è un momento particolarmente emozionante, insomma, dopo 8 anni di viaggio.
0: Immagino, perché il modulo di trasferimento ha fatto il suo lavoro e il 3 settembre ha lasciato andare insieme le 2 capsule, le 2 sonde spaziali MTM anzi MPO e MIO. Ora, arrivare su Mercurio, come un po' raccontato, non è una cosa semplice. Passaggi ravvicinati alla Terra, a Venere, un viaggio di 8 anni nello spazio. Perché è così complicato arrivare su Mercurio rispetto ad altri pianeti che sono stati esplorati anche da più sonde spaziali?
1: Esatto, il pianeta meno esplorato del sistema solare interno, e può sembrare paradossale, controintuitivo, perché Mercurio è relativamente vicino alla Terra, anzi statisticamente è pure il pianeta più vicino alla Terra, ma è uno dei pianeti più difficili da raggiungere proprio perché è così vicino al Sole. Il problema è proprio il Sole. Una sonda che viaggia verso l'interno del sistema solare viene accelerata enormemente dalla gravità solare, quindi non basta andare verso Mercurio, bisogna riuscire a rallentare abbastanza da entrare nella sua orbita. Bepi Colombo ha dovuto fare quindi un percorso molto complesso, utilizzando diversi incontri ravvicinati con i pianeti per modificare progressivamente velocità e traiettoria. In un certo senso, quindi, si può dire che arrivare a Mercurio è relativamente facile, il difficile è arrivarci abbastanza lentamente da riuscire a fermarsi o comunque entrare in orbita attorno al pianeta.
0: Eh sì, perché la gravità del Sole è così forte che mentre si lancia una sonda verso Mercurio, quella viene attratta dal Sole, e quindi Mercurio diventa piccolo paragonato come gravità a quella del Sole, e quindi tante manovre, un viaggio complesso. Tra l'altro, Mercurio è un pianeta conosciuto da epoche lontane. I primi a citarlo, almeno in traccia scritta, furono gli Assiri, che lo citarono nel 1400 a.C., quindi un mondo conosciuto perché, come raccontavamo, si può vedere anche occhio nudo e in queste sere dopo il tramonto. Poi i Romani con i Greci chiamarono questo pianeta Mercurio, in onore del messaggero alato degli dei, il dio romano del commercio e dei viaggi, che poi corrispondeva al greco Hermes. Probabilmente il pianeta ricevette questi nomi a causa del suo movimento molto veloce rispetto alle stelle, che lo porta a essere visibile al tramonto o dopo poche settimane prima che sorga il Sole. Ma cosa possiamo raccontare di questo piccolo mondo?
1: Sì, hai detto bene, ha questo nome dal lato occidentale proprio per la sua rapidità e difficoltà di osservazione, e in parallelo anche in Oriente è conosciuto come la stella dell'acqua, proprio perché l'acqua ha questa caratteristica, no? Sfuggente, e quindi per lo stesso motivo è la stella dell'acqua in Oriente e il dio Mercurio in Occidente. Mercurio è il pianeta più piccolo del sistema solare, sistema è tutt'altro che un mondo semplice. A prima vista la sua superficie può ricordare quella della Luna, è antichissima, piena di crateri, apparentemente immutata e immutabile, ma quando abbiamo cominciato a osservarlo da vicino, grazie alle sonde NASA, abbiamo scoperto una storia geologica molto più complessa. Per esempio, Mercurio ha avuto un'intensa attività vulcanica, enormi quantità di lava hanno ricoperto vaste regioni del pianeta e poi si è progressivamente raffreddato e contratto un po' come una mela che raggrinzisce, formando sulla sua superficie lunghissime strutture tettoniche.
0: Tra l'altro, Mercurio si riteneva che fosse accoppiato con il Sole, cioè che come la Luna mostra a noi solo un volto, lo facesse anche Mercurio. Poi invece l'italiano Giuseppe Colombo dimostrò che questo non era vero, che Mercurio non mostra solo una faccia al Sole, ma che è accoppiato in un modo particolare, cioè compie tre rotazioni su se stesso ogni due rivoluzioni, ogni 2 anni propri attorno al Sole. E non peraltro questa missione è stata intitolata proprio a lui, a Giuseppe Colombo, e si chiama Bepi Colombo perché Bepi era il nome con cui lo appellavano all'Università di Padova.
1: Sì, esattamente. E Mercurio ha una rotazione davvero particolare. Per molto tempo, appunto, si pensava che avesse questa sincronia, e infine, grazie a Giuseppe Colombo, si è capito che c'è comunque una risonanza 3 a 2, però una risonanza diversa, cioè tutta la superficie di Mercurio vede la luce, ma la vede solo dopo due rivoluzioni intorno al Sole. Quindi vuol dire che un giorno solare di Mercurio dura come 2 anni mercuriani. Si può festeggiare 2 compleanni al giorno, giusto per scherzare su questa sincronia. Ed è proprio su questo.
0: O come 55 giorni terrestri. Valentina, torneremo dopo a parlare di Bepi Colombo. Ricordo ai nostri ascoltatori che possono contattarci al 340 87 15 015 via WhatsApp o Telegram. Ci sentiamo dopo la pausa.
2: Una finestra sull'universo. Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centrovista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centrovista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arcaplanet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
4: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole 2 ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
5: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
6: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
7: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
6: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
7: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
8: Radiolina Meteo.
9: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. L'alta pressione non è ben salda sul Mediterraneo, anzi una blanda zona depressionaria in quota sull'Italia determina della variabilità anche sulla Sardegna. Quindi una mattinata generalmente stabile tra sole e qualche nuvolamento di passaggio, durante il pomeriggio sarà possibile qualche breve rovescio a sfondo temporalesco, più probabile sulle zone interne. E anche sabato e domenica
10: possibili temporali pomeridiani più probabili sulla parte centro-orientale dell'isola. Comunque il clima si mantiene assolutamente estivo con temperature grosso modo attorno ai 30 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Travi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
12: Una finestra sull'universo.

0: novembre, barra dicembre, perché questi definitivamente si stacchino e si mettano in orbita indipendente intorno al pianeta.
1: Dovrebbero poi iniziare le osservazioni nel 2027, se tutto seguirà il programma di cui parlavamo, e tu sei co-investigator di uno strumento, lo strumento Symbiosis, che si trova a bordo di una di quelle due sonde. Cosa ti proponi di osservare, con questo strumento, e cosa si propone la comunità scientifica?
0: Symbiosis è lo strumento di Beppi Colombo dedicato principalmente allo studio della superficie di Mercurio come se fossero gli occhi di Beppi Colombo, letteralmente, perché abbiamo su Symbiosis tre canali che sono in realtà tre camere. Una camera stereo che guarderà letteralmente Mercurio con due occhi e farà una mappatura globale del pianeta in visione stereografica, quindi ricostruirà la superficie in 3D, una camera ad alta risoluzione con cui potremo vedere in grande dettaglio le regioni più interessanti e uno spettrometro che ci permetterà di studiare la composizione della superficie, anche questo sia a livello globale che più nel dettaglio per alcune regioni importanti. Una delle cose che mi interessa particolarmente per quello che faccio io tutti i giorni è proprio decidere dove e quando effettuare le osservazioni ad alta risoluzione, perché non possiamo osservare tutto Mercurio alla massima risoluzione per un limite, di dati fisico e quindi dobbiamo scegliere gli obiettivi scientificamente più, interessanti e più, significativi, quindi crateri, vulcani, strutture tettoniche, i depositi conosciuti, le aree conosciute come hollows che ancora sono molto misteriose. Quindi l'obiettivo finale è ricostruire la storia geologica di Mercurio e capire come un pianeta così vicino al Sole si sia formato e si sia evoluto nel corso di miliardi di anni. E quindi da geologa planetaria, diciamo che sta finalmente per arrivare una quantità di dati con cui, se tutto funziona, dovremo divertirci per molti
1: Eh
0: anni.
1: sì, sicuramente. Tra l'altro, poi l'Agenzia Spaziale Europea ha promesso di mettere sul proprio sito tutte le immagini, tutti i dati. Addirittura si è raccontato anche che farà dei corti per raccontare di questa missione, che è veramente storica. Poi due sonde spaziali insieme che operano attorno a Mercurio. E senti una cosa, in conclusione, ora Mercurio hai raccontato un po' di questo pianeta, però tempo fa uscì una ricerca che disse che forse Mercurio poteva avere, oltre un grande nucleo metallico, un mantello di diamanti. Che ne pensi in 30 secondi?
0: Beh, ovviamente è un'ipotesi molto affascinante, bisogna fare attenzione a cosa significa, perché Mercurio è un pianeta particolarmente ricco in carbonio. Sulla sua superficie troviamo grafite e si pensa che nelle prime fasi della sua storia potesse addirittura essersi formato uno strato ricco di grafite. Quindi alcuni studi hanno provato a ricostruire cosa possa essere successo a quel carbonio all'interno del pianeta, in particolari condizioni di pressione e temperatura, una parte potrebbe essersi trasformata in diamante e potrebbe esistere in profondità uno strato relativamente ricco, di diamante.
1: Molto affascinante, chissà se un giorno si potrà verificare tutto questo e andare a estrarre diamanti su Mercurio. Grazie Valentina di essere tornata a trovarci qui nella Finestra sull'Universo. Ricordo ai nostri ascoltatori che il nostro programma va in onda qui su Radiolina ogni sabato alle ore 11:30, che ci trovate in podcast sia sul sito radiolina.it che su Spotify. Un saluto dal vostro astrofisico di fiducia Manuel Floris, vi aspetto al Planetario dell'Unione Sarda e auguro a tutti voi cieli sereni.
2: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 15 e un minuto.
4: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
5: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifada.
4: È comodo, ritiri e consegni direttamente.

0: direttamente in negozio.
1: È rapido, ritiri in pochi minuti.
0: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
1: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
0: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Attimi di terrore in mattinata in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni ha spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e successivamente l'ha ferita con un coltello. È accaduto nella scuola media Giovanni Verga. Il ragazzo pare volesse filmare con il cellulare l'aggressione. L'insegnante è apparsa in stato di shock, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Il minore è stato condotto in caserma accompagnato dai genitori.
2: Una 42enne di origine albanese e madre di 3 bambini ha perso la vita oggi in un incidente a Passerella in provincia di Venezia mentre portava la figlia a scuola. La bambina è rimasta fortunatamente illesa mentre la mamma è stata investita da un camion per la raccolta della nettezza urbana. Secondo una prima ricostruzione il mezzo stava svoltando a destra mentre la mamma era sulle strisce pedonali, pare nel cosiddetto angolo cieco.
3: Maltempo, un intenso nucleo temporalesco ha attraversato la città di Firenze, in particolare la zona sud. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per il forte temporale che si è abbattuto su Palermo e provincia. Sono stati soccorsi 2 automobilisti rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi. Allerta gialla domani per temporali su 12 regioni in Italia: Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria.
2: L'abolizione del bollo auto per quelle di potenza fino a 80 kW, misura approvata nei giorni scorsi dal governo italiano, entra nel dibattito europeo. La scelta dell'esecutivo Meloni di finanziare il provvedimento attingendo ai fondi non spesi del PNRR è al centro della discussione in commissione. Si valuterà questa misura nel contesto del prossimo semestre europeo 2027, dice all'ANSA un portavoce della commissione.
3: E ora gli esteri. Il congresso americano ha approvato le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta il presidente ucraino Zelensky. Costringeremo Putin alla pace, dice. Ancora nessun accordo invece tra i 27 paesi membri dell'Unione Europea sul rinnovo delle sanzioni a Mosca. Tensione intanto nei cieli del Baltico. 2 jet militari russi hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da 2 Eurofighter italiani decollati nell'ambito della missione NATO.
2: La sanità italiana si distingue a livello internazionale.

0: del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Buongiorno da Andrea Sticchi per questa edizione del GR di Radio Lina. La multinazionale della pedopornografia, proseguono le indagini dopo che è stata smantellata un'organizzazione criminale. Intanto in un'altra inchiesta si sta stringendo il cerchio anche sui maggiorenni che hanno diffuso il video delle violenze su un undicenne. Nuovo caso di febbre del Nilo diagnosticato in provincia di Oristano. Si tratta di un ultra sessantenne che si trova ora sotto osservazione all'ospedale San Martino. Sale così a 28 il numero delle positività al virus finora registrate sul territorio oristanese nel 2026. 4 sono le persone decedute. E di Sassari l'operaio è rimasto ferito in una fonderia in provincia di Bologna. Il giovane, 24enne, è stato schiacciato da un macchinario riportando lesioni all'addome. Si trova ora ricoverato in rianimazione all'ospedale maggiore di Bologna. In seguito all'incidente i sindacati hanno proclamato 4 ore di sciopero. In vasi semivuoti e così Bassa Gallura e Baronia vanno verso una nuova emergenza idrica. In programma nei prossimi giorni un vertice a Cagliari per provare ad affrontare la difficile situazione. Pubblicato il bando straordinario per i medici di famiglia in Sardegna, sono ben 561 le sedi vacanti, quasi 300 tra Cagliari e Sassari. Per quelle più difficili da coprire, la giunta aveva già previsto a marzo incentivi fino a 2.000 euro mensili per 2 anni che con ulteriori premialità possono arrivare a 3.700. A Quarto il velodromo, costato 2 milioni e pronto, ma la gara per la gestione è andata deserta. L'amministrazione ritenta l'affidamento. L'assessore Antonio Conti, siamo preoccupati. Sport calcio, vigilia di Udinese e Cagliari. Pisacane è pronta a rilanciare Mina e tranquillizza su Maldini. Ho parlato con lui, è sereno e concentrato. Con i friulani vogliamo essere all'altezza dei 400 tifosi che ci sosterranno dagli spalti. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Secchi.
9: Non ho niente da mettermi.
10: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
9: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
10: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
9: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
11: Globo. Tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: Offerte di fine estate negli Iper Nonna Isa. Yogurt Mix Müller vari tipi a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Plum Cake Mulino Bianco pacco doppio, 660 grammi, 2,99 euro. Offerte valide fino al 23 settembre negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
14: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il

0: nostro sito www.rdaporte.it. Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Radiolina vi suggerisce sempre i migliori eventi e oggi vogliamo parlarvi di Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, che torna di scena venerdì 25 settembre al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri, dalle 16.30 alle 23.30. Vi attendono laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Potete sfogliare il programma ufficiale sul sito www.sharper-night.it e potete scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca direttamente al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri il 25 settembre. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
1: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta i Danone Actimel in confezione da 6 per 100 grammi a 2,57 €. La vaschetta gelato Algida Card d'Or da 500 grammi a 3,39 €. E i prodotti San Benedetto con lo sconto del 30%. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiros Cabin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
7: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
8: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
7: Tac!
9: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
10: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
9: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.

0: dallo sport al benessere, con tante attività da provare e scoprire. Per l'occasione, i negozi e gli spazi del centro commerciale si trasformano in vere e proprie palestre a cielo aperto, per vivere lo sport in modo nuovo, incontrare le associazioni sportive locali e provare nuove discipline. Club Day Decathlon, 19 settembre ai Fenicotteri di Cagliari. Vieni a vivere una giornata all'insegna dello sport, del movimento e del benessere.
1: Esiste.

0: Buon pomeriggio e bentrovati per questa nuova edizione del telegiornale di Videoluca. Cioè, insomma, con tanti turisti ancora presenti, nuova emergenza idrica in Bassa Gallura e Baronia, semivuoti gli invasi di Maccheronis e Pederottoni sul Cedrin. Anche due sardi nella multinazionale della pedopornografia online scoperta dalla polizia postale, 17 gli arresti, la procura, fatti orrendi. La sanità malata sempre in sofferenza, pronto soccorso, reparti ospedalieri e territori, bando straordinario per i medici di base, 561 le sedi vacanti. L'antico sposalizio Sell'Arginu, eventi e tradizione, aspettando il matrimonio in catena e domenica, da stasera alle 19.30, le dirette su Videolin. Vigilia di Udinese Cagliari, rosso-blu per confermare il momento magico, Mina al rientro, Maldini verso la panchina dopo l'incidente a Milano. Grazie e grazie per aver scelto anche oggi un'informazione sul TG di Videolina. Dunque c'è aria di restrizioni tra Bassa Gallura e Baronia con tanti turisti ancora presenti. Sentiamo Graziano Cano.
1: Non è nuova, tutti gli anni in questo periodo manca la pressione per mancanza d'acqua, chiaramente, perché l'invaso non basta più. Siamo preoccupati per le coltivazioni e anche per le case, perché il potabilizzatore funziona dalla diga. Tutti i potabilizzatori della zona sono serviti dal lago Maccheronis.
2: Invasi semivuoti, ancora molte presenze turistiche, quindi consumi ancora alti e preoccupazioni maggiori. Film già visto tante volte nel recente passato. Dopo un'estate serena, a Maccheronis poco più di 4 milioni di metri cubi d'acqua. Semivuoto anche Pederottoni sul Cedrino. La prossima settimana Cagliari ha convocato un vertice. Qui arriverà l'annuncio delle restrizioni e a pagare per primo sarà il mondo delle campagne. Per il territorio un quadro ormai cronico, tra enormi sprechi e scarse infrastrutture, tra discussioni su una nuova diga e un mega potabilizzatore per tanti comuni mai entrato in funzione.
3: E come consiglio provinciale io auspico che ci sia un sollecito presso la regione, perché il sovralzo che è stato ideato e finanziato oltre 20 anni fa ancora non vede la luce, i lavori stanno procedendo lentamente, ma il vero problema è che serve un invaso a monte, perché l'attuale diga non può soddisfare il territorio.
4: Bisogna porre rimedio, per porre rimedio bisogna strutturare qualcosa di diverso, perché le proporzioni sono diventate inaccettabili ormai. Servono infrastrutture, pensavo per anni di fare un'altra diga, è importante, tutto è importante, però adesso serve qualcosa di che porre rimedio alla all'inverno, anche se non piove subito abbiamo problemi molto seri, bisogna intervenire adesso, qualcosa di sottovalutato per tanti anni, bisogna fare una soluzione anche immediata che, non, che sia di beneficio per l'agricoltura e anche per le comunità.
0: Anche sardi nella cosiddetta multinazionale della pedopornografia, sentiamo Mariangela Lampis.
5: Nelle trame dei server virtuali, archivi cloud, sistemi di crittografia, le operazioni sotto copertura della polizia postale proseguono. A Cagliari due le persone indagate. Nel corso di oltre un anno di lavoro gli agenti sono riusciti a infiltrarsi nei gruppi criminali. A Cagliari 60enne arrestato per detenzione di materiale pedopornografico e in carcere a UTA. Non uno degli amministratori dei canali, ma avrebbe condiviso le immagini con i membri dei gruppi su Telegram. Gli agenti della polizia hanno perquisito la sua abitazione e messo sotto chiave i numerosi dispositivi di archiviazione. Quantità limitate invece di materiale pedopornografico sono state trovate a casa del 33enne indagato. Mentre le perquisizioni dei carabinieri disposte dalla procura dei minori di Cagliari nei confronti dei 5 nei guai per le violenze su un 11enne sono solo il primo atto. Si indaga per violenza sessuale di gruppo, furto aggravato, atti persecutori, divulgazione illecita di video sessualmente espliciti. I carabinieri, anticipa oggi l'Unione Sarda, stanno stringendo il cerchio anche su alcuni maggiorenni che hanno ricevuto e diffuso il video.
0: Nuovo caso di febbre del Nilo nell'Oristanese, dall'inizio dell'anno sono saliti a 28 con 4 decessi. A proposito di sanità, bando straordinario per le sedi vacanti dei medici di medicina generale, sono 560.

0: Sentiamo Mario Tasca.
1: La sanità sarda continua a fare i conti con carenza di personale specialisti, liste d'attesa, difficoltà nei pronto soccorso e tenuta dell'assistenza territoriale. La regione, in continua rincorsa sull'emergenza, ha programmato nuove assunzioni e ricorso a professionisti dall'estero, ma soprattutto ha appena pubblicato il nuovo bando straordinario per la medicina generale. In Sardegna sono 561 le sedi vacanti, quasi 300 soltanto tra Cagliari e Sassari. Il nodo resta proprio nella difficoltà di trovare medici disponibili, soprattutto nelle sedi meno attrattive. Infatti, per quelle più difficili da coprire, la Giunta aveva già previsto a marzo incentivi fino a 2.000 euro mensili per due anni, che con ulteriori premialità possono arrivare fino a 3.700 euro. Su un binario distinto c'è il piano straordinario per gli organici del Servizio Sanitario Regionale, con 1.000 infermieri e 500 medici da assumere a tempo indeterminato, più 450 professionisti dall'estero, tra medici, infermieri e tecnici di radiologia. Sul territorio ci sono inoltre 59 case e 17 ospedali di comunità da portare a pieno regime. Ma il problema resta lo stesso, trovare il personale necessario. Il nuovo bando sarà un vero banco di prova. Alla scadenza delle domande, il 7 di ottobre, si capirà meglio se il problema è soltanto la carenza di medici disponibili o se finora alcune sedi sono rimaste scoperte perché non abbastanza attrattive sul piano professionale ed economico.
0: Anche la CGIL è in campo nella prevenzione della truffa agli anziani, ce ne parla Gigi Angela Secchi.
2: Sul telefono un nuovo messaggio dalla banca, conto bloccato per movimenti sospetti. L'anziano malcapitato clicca sul link che rimanda a un sito clone. Una volta che si inseriscono i dati di accesso vengono rubati. Lo smishing è una delle truffe più frequenti che hanno come target anziani tra i 65 e i 70 anni, soprattutto uomini. Si calcola che nel nostro paese ci sia una frode ogni 12 minuti, 42.000 casi all'anno, diffuse anche le truffe dal vivo con i malviventi che si fingono carabinieri. Lo PCGL scende in campo per contrastare un fenomeno in crescita.
3: Questa di oggi è un'assemblea apripista, diciamo così, perché è nostra intenzione ripetere queste assemblee in tutte le sedi del nostro territorio appartenente allo SPI provinciale, proprio per allargare al massimo l'informazione sui cittadini su come difendersi da queste truffe.
4: Avete avuto vostri assistiti che sono stati vittima?
3: Sì, molti. Molti che vengono, che l'ASL gli manda un messaggio, oppure la banca o l'agenzia delle entrate, e loro ingenuamente ci cascano e diventano vittime.
2: Molti si vergognano e non raccontano l'accaduto.
3: Noi consigliamo di parlare con i loro familiari, se hanno anche solo un dubbio, di contattare le forze dell'ordine che sono sempre disponibili.
2: Anche Federconsumatori fornisce supporto.
5: L'assistenza che dà Federconsumatori principalmente è quella di ascolto. Riusciamo anche comunque a risolvere la maggior parte dei casi per via stragiudiziale.
0: Tra poco la seconda parte del TG.
6: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
0: La realtà nelle strade è un incubo, la prospettiva è Cagliari cambia passo. Sentiamo Stefano Birocchi.
7: 180.000 veicoli ogni giorno entrano nel capoluogo regionale e si aggiungono alle più di 130.000 auto dei residenti, numeri che fotografano il peso del traffico sulla città, al centro del confronto Cagliari cambia passo organizzato nella settimana europea della mobilità sostenibile.
8: Purtroppo abbiamo il primato, siamo seconda città in Italia per auto pro capite e abbiamo un flusso di auto e vetture in ingresso che è al limite dell'insostenibile, e soprattutto perché entrano da diverse direttrici in strade che non sono state studiate per questo tipo di mobilità, dove ci sono scuole, dove ci sono attività commerciali, eccetera.
7: L'obiettivo fissato dal piano comunale della mobilità è ridurre di oltre il 12% il traffico entro il 2030, una trasformazione che passa anche dalle abitudini.
8: Ma il cambio di passo sta proprio nel pensare che la città debba essere pensata anche per chi decide di utilizzare l'auto, ma magari non parcheggiare a 500 metri da dove deve andare a camminare. Ecco, naturalmente in sicurezza, garantendo la massima accessibilità.
7: E meno auto significa più pressione sul trasporto pubblico.
9: Dovremo farci trovare pronti ed è per questo che ogni anno ci sono delle importanti modifiche. Già col cambio integrale della flotta sostenuto dai fondi PNRR riusciamo a dare un'importante risposta.
0: Il comune di Quarto ha ristrutturato il velodromo, ma non ci sono società sportive al momento che intendano gestirlo. Sentiamo Virginia Devoto.
10: Il velodromo di Quarto è ormai ultimato già da qualche mese, una pista di ultima generazione con materiali Mapei all'avanguardia, collaudato da ciclisti professionisti di pista, però abbiamo qualche preoccupazione perché la gestione langue a partire, nessuno si è fatto ancora avanti.
11: La beffa dello storico velodromo di Quartu, completamente recuperato con un impianto all'avanguardia per il ciclismo che nessuno finora ha voluto gestire. La prima gara per l'affidamento bandita dal comune è andata deserta. L'impianto, costato 2 milioni di euro, è pronto a ospitare gare internazionali.
10: L'amministrazione ha comunque previsto il rifacimento dei bagni e la rimessa in linea della recinzione. Devo dire che nel complesso la spesa che andremo a sostenere è di circa 2 milioni, quindi una spesa diciamo consistente. Questo ovviamente perché ci si è buttati su un prodotto di alta qualità.
11: L'amministrazione quartese proverà a bandire una nuova gara per l'affidamento,
10: interessando sia il livello nazionale che internazionale, e cioè i gestori di impianti sportivi di alto profilo che possono essere interessati a gestire il velodromo.
0: L'oasi del Calic ad Alghero, con Alessandra Mura parliamo anche dei progetti legati al cambiamento climatico.
12: Uno dei tanti luoghi in cui godere di un tramonto fiabesco si trova ad Alghero. La laguna del Calic è il punto di congiunzione tra il parco regionale di Porto Conte e la città. Per chi cerca un'immersione nella natura incontaminata, la laguna è una tappa imperdibile, sia per la bellezza del sito che per la pace che si respira passo dopo passo. Si estende su 92 ettari e le rive sono basse e sabbiose. È disposta lungo la strada provinciale che da Alghero porta a Fertilia. Una barra sabbiosa, l'attuale spiaggia di Maria Pia, la separa dal mare, col quale è in comunicazione attraverso un unico canale utilizzato come porticciolo per le imbarcazioni turistiche e da pesca. Riveste un'elevata importanza anche dal punto di vista economico, in quanto è sede di pesca professionale e di attività turistiche e ricreative, tra cui il birdwatching. Con il progetto CADIT, Calic Digital Twin, viene monitorato lo stato della laguna, i cambiamenti geomorfologici e ambientali e l'impatto antropico. In questo modo sarà più facile preventivare futuri scenari legati alla crisi climatica che stiamo vivendo e potrà restituire strumenti utili per studiare in anticipo soluzioni conservative di tutela e di salvaguardia.
0: Pubblicità, poi la terza parte del telegiornale.
13: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi il letto da sola.
14: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
15: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
16: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
17: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126. Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
18: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
17: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
18: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
17: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
18: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
19: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari, o su orofino.it.
20: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
21: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
22: Radiolina Meteo.
23: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Tempo nel complesso bello in Sardegna nelle prossime ore, però c'è da segnalare sia per oggi che per il fine settimana un po' di instabilità sul versante tirrenico dell'isola, dove potranno formarsi nelle ore pomeridiane degli acquazzoni, qualche breve temporale soprattutto nell'Ogliastra, ma in realtà fenomeni, ripeto, di breve durata in un contesto ampiamente soleggiato e con temperature ancora più estive che autunnali. Tocchiamo i 27-28 gradi per domenica, previste punte anche di 30. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
24: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Antico sposalizio Sarargino, tutto pronto stasera per sa cantata dei Spiccioccas in attesa poi delle nozze domenica, tutto in diretta su Videolina a partire stasera dalle 19.30. Intanto sentiamo Veronica Fadda.
2: Selargius entra nel vivo dei festeggiamenti per l'antico sposalizio Selargino. Dalle nozze sul Carso Triestino al Sulcis fino al Campidano, una serata dedicata al confronto tra riti e culture. Al centro si ebboi, protagonisti tre antichi riti nuziali e l'incontro tra Selargius, il matrimonio mauritano di Sant'Adi e le nozze carsiche di Trieste.
3: Si sposano realmente, e la prima affinità fra i tre è questa. Tra l'altro l'importanza è che sono gli unici tre in Italia che lo fanno, cioè si fanno anche altri matrimoni, altre rappresentazioni teatrali dove c'è un matrimonio finto, però non è la stessa cosa.
4: Noi rappresentiamo le nozze carsiche che si svolgono nel comune di Monrupino, provincia di Trieste. È una festa molto molto sentita dal 1968, per cui molto sentita, è radicata non solo nei noi comunali paesani, ma di tutta il Carso. È veramente molto sentita, quello che è anche bello, dai giovani.
5: Il matrimonio mauritano nasce qualche anno dopo rispetto al matrimonio selargino, con lo stesso spirito, cioè salvaguardare la tradizione nuziale del territorio di appartenenza. Il matrimonio mauritano in linea di massima per molti aspetti somiglia a quello selargino, ma le sue peculiarità.
2: In piazza Maria Vergine Assunta poi uno degli appuntamenti più attesi, la gara di poesia dialettale con i maestri dell'improvvisazione, un assaggio della grande festa che prosegue con Sagantà dei Spiccioccas. Stasera l'evento sarà trasmesso in diretta su Videolina.
1: Dopo oltre mezzo secolo riapre al culto a Villa Peruccio la chiesa di Santa Lucia. Valentina Orciu.
6: 50 anni dopo a Tarrazzo tornano a suonare a festa le campane di Santa Lucia. La chiesa campestre chiusa nei primi anni 70 per un cedimento strutturale torna ad accogliere la comunità grazie al restauro Sardegna in 100 chiese finanziato da Regione, Conferenza Episcopale Sarda e ANCI.
7: La chiesa è fatta di mattoni e l'immagine però della chiesa fatta di persone. Allora questa devozione si deve tradurre in una vita di relazione, in una vita di fede, in una vita d'amore tra le persone umane.
6: E poi l'alluvione di febbraio, il Rio Manno è esondato travolgendo campagne e strade, ma la furia dell'acqua ha risparmiato proprio Santa Lucia. La piccola chiesa è rimasta in piedi, pronta oggi ad accogliere di nuovo i fedeli.
8: Stiamo riportando Santa Lucia alla sua casa, la sua casa che quest'inverno ha avuto qualche problema con l'alluvione, fortunatamente non è stata toccata per niente, quindi siamo riusciti finalmente a finire i lavori e a ridare la chiesa alla nostra comunità.
6: Santa Lucia torna così al centro della comunità e con lei riparte una festa che sembrava ormai consegnata ai ricordi.
9: La nostra famiglia ha custodito per tantissimi decenni il simulacro della Santa e abbiamo sempre portato avanti questa tradizione con amore e devozione.
1: In Ogliastra un festival del turismo responsabile con un camminatore speciale. Sentiamo Daniela Usai.
10: Itaca in Ogliastra è partito da Seui con leggende, memoria e comunità. Poi il viaggio ha preso la forma che meglio racconta la filosofia del festival. Andare piano, entrare nei luoghi attraverso chi li conosce davvero.
11: Abbiamo la presenza di un anziano, Celestino Cabidu del 1930.
10: Atalana il protagonista è stato Celestino Cabidu, 96 anni, in cammino lungo il trekking di Sunio e Subugione, insieme a escursionisti arrivati anche da Francia, Spagna e Germania.
12: Sono Celestino Cabidu e ho 96 anni.
10: 8 chilometri, oltre 2 ore di percorso, poi l'ovile, il pranzo, i sapori del territorio e ancora l'orto, la raccolta delle patate, i gesti di una volta spiegati da chi li porta nella memoria.
12: Prima facevi una bella,
13: lo chiudiamo,
12: la fossa, ecco, dicevi. Poi facevi il fuoco e quando era ben caldo mettevi le patate e le copriva di tutto quel cenere. Caldo. Cenere temperato,
14: amore,
12: poi facevi il fuoco sopra, quando venivano cotte la tiravi, era una meraviglia.
10: Qui il turismo lento diventa questo, camminare meno in fretta per capire molto di più.
12: Altri 50 e poi smetto di tirare le patate.
1: Domani e domenica interviste in sardo su Sardegna 1, ospiti e contenuti ce li anticipa Gianni Zanatta.
14: La musica, Grazia D'Aledda, la solidarietà per i pastori terremotati della penisola. Gigi Sanna, leader degli Stentales, racconta l'edizione 2026 della manifestazione Voci di Maggio. I 25 anni dagli attentati dell'11 settembre e le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, viste con gli occhi di Pietro Porcella, giornalista e docente all'Università della Terza Età di Miami. Sono gli argomenti delle interviste in sardo in onda nel fine settimana dopo le edizioni del TG di Sardegna 1.
1: E tra poco parleremo di Udinese Cagliari.
15: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
1: Domani alle 15 Udinese Cagliari, le attese della vigilia nella consueta conferenza stampa di mister Pisacane. Ne parliamo collegandoci subito con il nostro Alberto Masu. Buon pomeriggio Alberto.
16: Buon pomeriggio direttore, buon pomeriggio a tutti. Sì, domani ore 15, la curiosità è la prima partita pomeridiana del Cagliari in questa stagione, che ha sempre giocato sotto le luci dei riflettori. Questa sarà una particolarità di una gara dove il Cagliari trova una formazione che secondo Pisacane, nella conferenza che si è appena chiusa, comunque si è chiusa da poco, una squadra molto fisica, una squadra da inserire in seconda fascia, dunque subito dopo le grandi del campionato, e contro la quale il Cagliari dovrà fare una partita all'altezza di quello che si è visto in queste prime quattro giornate. Quattro giornate che hanno portato 9 punti, con il Cagliari che ha sempre giocato con la stessa formazione. A Udine potrebbe esserci qualche novità, perché Pisacane ha spiegato il detto squadra che vince non si tocca, non è un dogma, bisogna fare delle valutazioni, le valutazioni verranno fatte anche domani mattina prima di raggiungere lo stadio, e con un Cagliari che potrebbe rilanciare Mina, che per il quale sarebbe l'esordio stagionale, con lo spostamento di De Iola a centrocampo e poi in attacco con Mendy, e dopo ci sarebbe un ballottaggio tra Maldini e Fazzini. Per tutti e due c'è qualche acciacco, per Maldini c'è anche il residuo di quanto è successo in settimana, insomma le polemiche per l'incidente. Pisacane ha dato grandissimo risalto al giocatore, ha evitato di commentare la possibile convocazione di Esposito in nazionale, si augura che invece in nazionale ci vada Maldini, anche se poi Maldini domani potrebbe partire dalla panchina. È tutto, restituisco la linea.
1: Grazie ad Alberto Masu, nelle edizioni serali vedremo i tuoi servizi. Ora andiamo a Carbonia, box internazionale, servizio di Alessandro Caltabia.
17: Tutto pronto a Carbonia per uno spettacolare derby isolano. Il pugile sassarese Cristian Zara, campione europeo Ebu dei pesi gallo, è pronto a difendere il titolo contro il siciliano Salvatore Contino. Un match di box che promette scintille tra l'energia esplosiva del giovane campione sardo e la grande esperienza del suo avversario, nella straordinaria cornice della grande miniera di Serbariu.
18: Un grande evento internazionale che andrà in diretta su DAZN, quindi avrà una copertura importante televisiva, è organizzato insieme alla Federazione Pugilistica Italiana per i 110 anni con lo Spartan Club e grazie anche al Comune di Carbonia.
19: Siamo felicissimi di organizzare un evento di livello internazionale di pugilato appunto per il terzo anno consecutivo. Speriamo che tra i due italiani vinca il migliore e che sia una sfida davvero agguerrita che faccia divertire il pubblico.
17: Un main event, quello tra Zara e Contino, a coronamento di una card che vedrà opporsi anche due pugili ancora imbattuti, il beniamino locale Lorenzo Fais contro il portoghese Costa e la sfida tra il cagliaritano Fabio Crobedu e il nicaraguense Aguilera. Per Carboni è una grandissima serata di sport.
20: Rappresenta sicuramente un momento molto importante perché conferma la volontà dell'amministrazione di rendere Carboni sempre più città dello sport. Confidiamo di assistere a un bellissimo spettacolo a cielo aperto.
1: Vi ricordo alle 15 il TG Salute, oggi affidato a Teresa Piredda, parleremo dei gravi rischi per i bambini legati al consumo di alcol in gravidanza. Regia e redazione vi ringraziano per aver seguito il telegiornale di Videolina e vi augurano un sereno pomeriggio.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia al ministro della difesa Guido Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti, rassicura poi il ministro.
3: Nuovo caso di presunta malasanità nel Regno Unito. Un'indagine ha portato alla luce una serie di criticità nella gestione di pazienti affette da tumore al seno in una struttura sanitaria dell'Inghilterra settentrionale. Secondo quanto emerso, almeno 20 donne sottoposte a cure dopo una diagnosi di cancro al seno avrebbero subito una mastectomia che, alla luce delle verifiche successive, è stata ritenuta non necessaria.
4: Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose ad un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre del 2024 e avvennero nel corso di un intervento, come detto, di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Il processo è stato fissato al 9 marzo.
3: Salim El Quadri un giorno su due faceva ricerche sullo Stato Islamico in rete. È quanto emerge dagli accertamenti sui dispositivi del 31enne che lo scorso 16 maggio ha lanciato la sua auto contro i pedoni nel centro della città di Modena. 8 persone ferite, una delle quali, Monica Esposito, è morta 2 mesi dopo per le lesioni riportate. Negli ultimi mesi, prima della strage, era ossessionato da notizie e video sul terrorismo jihadista. Aveva addirittura aperto un dominio inquietante 11 settembre 2001.
4: Attimi di terrore in mattinata in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni ha spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e successivamente l'ha ferita con un coltello. È accaduto nella scuola media Giovanni Verga. Il ragazzo pare volesse filmare con il cellulare l'aggressione. L'insegnante è apparsa in stato di shock, ma non è in pericolo di vita. Il minore è stato condotto in caserma accompagnato dai genitori.
3: Il calcio: la procura di Monza ha chiesto l'archiviazione delle tranche di indagine trasmessa nei mesi scorsi dai PM di Milano, che vedeva indagati per concorso in frode sportiva l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, l'ex supervisore VAR Andrea Gervasoni e gli ex baristi Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo. Il capitolo era quello che riguardava le cosiddette bussate alla sala del VAR di Lissone in alcune partite tra il 2024 e il 2025. Secondo la procura, dagli atti delle indagini non sono emerse condotte di natura fraudolenta né il dolo per l'alterazione dei risultati.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Passione, impegno e tenacia per superare.

0: conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. I
4: want it to be free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
5: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
4: Globo Sport.
5: E intanto scopri i nuovi arrivi.
4: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
8: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
9: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
10: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

tutto su Benegattaus, benitorraus a sudare giornali in sardu de Sardegna 1. Commenti sempre bieus, intendeus, calicuntis, novas a de oi e cominciaus con i titulus de su sommario. Emergenzia siccidade in sa bassa gallura in sa baronia, sdigas de maccheronis de pedre e ottoni in su cedrino, vulti casbuiras, a rischio di restringimento su aint una preghecina. Sa cronaca ci punti dussardo su muro in sa genga de pedofilus online, scoperta della polizia postale in tutta Italia, e spersona sa vrimmara sa punti 17. Sa crisi de sa sanidade in Sardegna, suffrinti su pronto soccorso, il reparto su dei ospirali e este ritorso, pubblica su bando no, poi dottori de medicina generali. Questi sagira, de sa goia antica ceregina, avettendi se vento de Dominigu, o si inghizzo de sa manifestazione intra ritus e tradizioni, deretta in videolina notte este 7 mesi. Sporzo palloni de Serie A, Crasi e Stresre sumerisi sfida intra Sudinese, su Castedo si squadra di Pisaccane, Olli risigria fai punto, su Casi resicura la Torrai Mina, Maldini, forse si alla partire de sa banchina. Dunque sa fuori d'ausu de Sicagna, de Siccidadi, già emergenzia in questo territorio canta de sa bassa gallura e de sa baronia, d'ogni anno, in questo periodo, come ti narra su messaggio de Torpè Marino.

pugione, sa pressione de s'acqua calare a meta. Olinaga de acqua, ci dare sempre per lo spago, narais, se u stotto su arriolao, se fosse azienda de su settore dell'agricoltura, ma finse se fosse acqua, che deperi arribai in isdommo, su in donia dommo, si sta di sti passare tranquilla, ma a bella bella istigas, punti sbuerendisi, in igusta de maccheronis, in ci punti 4 milioni de metro scubus de acqua scetti, finse se in sandica de pedre ottoni, sul livello de s'acqua e calentare. Di mera. In sa gira chi entra c'è su una tobio in Casteddu, c'è sa rischio di restringimento su roschettotto posto agricoltura. Posto territorio non è un problema no, de anus e anus si gestionara de fortiesi infrastruttura, sabo combatti i gusta siccidadi, c'è un impianto no, può potabilizzare s'acqua, ma nemmeno funziona. Sa regione di per intervenire luego, su come tenara Giorgio Freso, consiglieri provinciali, del Nugore, straballo, può riqualificare, si dica se monti lento, su serbiri, una diga noa o su territorio. Tocca intervenire all'estero, come tenara a finza su sindaco de Torpè, Gianni Pilosu, de sicuro serbiti infrastruttura sanosa, narra su sindaco, ma una soluzione di per essa gattara, in moi, però scattotto, noragattai, acqua in Sattongio e in Sierro. Sa cronaca, sigiti in Sardegna Vuris indagini, a pizza su dessa genga multinazionali de pedopornografia online, sciusciara, dessa polizia postali, in tutto Italia si incorpava su punti 17, in Castello punti indagare sa due personas. Is poliziotos, anzi traballa un anno in treu, poi si uscì questa genga dei criminali, si incastede un omini de 60 anni, si è stetio vrimmau, e in mosa gattara in sapresoni de Uda, tenere un montone materiali allogau in computer e atros impiantos elettronicos, sa genga faira il scambio dei materiali illegali in su social telegram, materiale che è spoliziotos de gaste d'antecattau finzasa in domo di un altro omini de 33 anni. Insomma, zigiti indagini dei carabinesi contro 5 minoreddus, capo se procura Casteddaia, antiviolentano Viciocchedo de 11 anni. Es minoreddus antivato circolai una variga video de sa violenza e smilitaris antici identificato chini arricciu es filmauso e dus arrivato su circolai in i social. La sanità di sarda è sempre in emergenza, è un settore che deve arrivare sconto su, con suo personale, i specialisti che mancano, questa schinanta lista d'attesa, mesi e mesi, fai una visita, un problema a mano in donna, pronto soccorso, ma non puoi dare dei pazienti che non si vogliono curare, ho scritto in noi non c'è assistenza territoriale. E in esprimo su 6 mesi, di occanno su 64% scetti, dei visita anti rispettato su tempo, sono passato sul dato via adesso su 69,2%. Sa questione così importante per toccare dunque sasso personali, sa regione stivronte, assumi, a fai traballare i dottori si carribata de altre sa nazione sicuro, in sa asla numero 5 di Aristane si manca da 80 dottori si insummenti sa ribendi e su bando nuovo i dottori si de Mecina generale, in Sardegna logus, sbuio punti 561 punti 300 intra Casteddu e Tattari, in sa provincia di Aristane si scetti, spazienti, si chiane dottori de famiglia, punti casi 43.000 5 ambulatori su Ascot, ma non arrenescenti a donai s'assistenza caserbili e a mancata finza su infermeri. C'è già un brano straordinario, regionali, o 1000 dipendenti, ma non si scili. Canto a partire e gusto brano. Sul virus de sa West Nile, a Rigorpio d'Orra, in sa provincia di Aristani, se su pazienti. Questo è un uomo di 60 anni e pruso, in Moisa Gattara ricoverato in suo ospedale San Martino. Occano punti già 28 personas positive sul virus in suo territorio della provincia aristanesa. 4 morti sulla colpa della West Nile. Questo è un virus che porta in Taizin sulla SA che non si vuole trasmettere intraumano. Un biciocco di 24 anni, della provincia di Tattari, si sti struppiando sul luogo del traballo, in un scaladrocio, in provincia di Bologna. Su biciocco stava rastreccato in un macchinario

s'inghizzu de sa manifestazione non testa. Unu confrontu intra ritus e culturas de sa goia tipica de su carso triestino a Igudda de Sant'Adi. In su centru si è bois protagonistas ante si tradiziones de duas regiones differentes. Un attobio intra espertus de tradiziones populares, vos accostai a Bellavello, a esse avventuras importanti. Dominico Pustigrasi, sa goia antica. Sempre non testa in sa brazza Maria Vergine assunta uno dei momenti più importanti, se sa gara de poesia in lingua sarda con maestos de sa poesia Bolu, casante sfida in su arco, commenti oli sa tradizioni de sa manifestazione. Una festa che prevede di finza sa cantara ai spiccioccas, se vento de nottesta, a resi trasmittio in diretta in videolina de sette mesi. E commenti Donia Sabaro e Donia Domenico, grazie vostri grazi in sa televisione nostra, isa regionarasa i speciali de su TG, su argomento, su sarà legate a sa manifestazione di voci d'immagine, sarà va in Nugoro, in su mese della Damini, ad Appariciai, Toto, Cannuguro, e sti Gigi Sanna sul leader desistentale. Sarà regionale finza sa de su che succederà negli Stati Uniti, con Pietro Porcella, giornalista, professori in su università di sa terza età, isi studianti contendi dessa Sardegna, dessa Blue Zone, dunque sa regionale de Sardegna, uno grazie e Domenico appustisi de donna edizioni de su telegiornali nostru. A Varraso, in Sardegna, uno si storia de sa regione nostra, uno conto de sa bellesa, de sprendas archeologicas de sa terra nostra, tradiziones, ritus, gresias, playas, un'isola de scoperi, una regione che a tutti su deve ti conosci, Pipioso e Mannosuru. Questo è l'obiettivo di incanto, sa Sardegna contara proprio Pipioso, e il suo programma in lingua sarda in Sardegna 1, 20 puntaras, se la trasmissione è in curo di Antonella Pud, Renzo Cugis, con sa regia di Gianfranco Trudu, crasi, sa puntara numero 12, e squattro del Summerì, tutto dedicara a sbiddas de Ossi, Fiolinas e Porto d'Or. Incanto dunque sa Donia Sabru e finza sa so Domenico, ai 10 del mese di su Mangiano e su Mercurio invece se su notti ai 9 horas. Mo su sport, cominciamo con su pallone de Serie A, grasi in Udine si sfida tra Sud, Sudinese e su Casteddu, in questo Mangiano Fabio Pisacane se sti a Tobiago, il giornalista, savo presentai Savartira, allenatore a Naga Savartira resi difficili in mera, Sudinese ringhizzò male su campionato, ma se su cominci uscetti, si squadra de Udine e sti vorti in mera. No, su de peso giocare tranquillo, su de peso vai Savartira nostra, a Pisacane, in Udine Ciantessi, 400 tifosos de su Casteddu, e su Adonai Rotto, si impegno nostro, non era mancato sicuro a Pisacane. Chi sti orrendi de sa formazione, che era partire i titolari, sa allenatori, arrivato comprendi che era giocai Casere Sicuro Mina, e sti pronto, sti carrico. Pisacane rifuè da offense a De Maldini, a Pugistino Agunissu, a Pustere Sincidenti, e sti tranquillo, determinato a Pisacane, se sti allenato bene in mera. Ma s'allenatore a Naga, alla destra di Grasi, scelti, sa formazione, cara giocata del suo primo minuto, Pisacane rifuè da ai surtimo dessa nazionale italiana, se estono preso un manno, beri gioca Rorici de su Castello, come Alessandro Romano in nazionale. Non in Naga, se ho straballendi bene. Box del livello internazionale, in test in Cravoni, in sa grande miniera del Serbario, in sul ring, Santa Sfidai, Bogeri, come ti Cristian Zara, Tattareso, questi campione europeo, Ebu, dessa categoria Pesigallo, su siciliano Salvatore Contino. Una sfida de importo, vostro campionato sardo, vostro campione sardo, che era depi frimmai, sagarrica del subbogeri siciliano, che è sti ispertum mera. Evento de valore internazionale, come tinnara Christian Kerk, de sa socio Opis Sins 82, a resti trasmettio Finzas in diretta in su canale televisivo DAZN. Cravonia, a celebrare in questa maniera cent'anni su questa fondazione. Prejau, finza sa Cristian Matta, su merite sa Sociedadi, New Spartans Club de Cravone, che era per ciasso evento. Si spero esti de vai spassiai tutto su pubblico. Ciantessi atrasi sfidas, i gusti tra Lorenzo Fais de Cravonia, contra su portoghese Costa, e gusta intra su Gasteddaio Fabio Crobeddu e Alighera Carribera de su Nicaragua. Aresi dunque sono a notti dei spettacoli umani, come tenara finza sa

0: Assessora comunale de su sport Giorgio Amelivo Itta, Cravonia e sempre de Brusu, città di dei sport. E so accabbau per questa edizione di Brusu, si torno grazie per questa attenzione. Un saluto umano e esibioso e si edizione di bene.
1: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta il dentifricio Colgate in confezione da due pezzi a 1,99€. La colorazione per capelli Sayos Palette a 6,29€. E il detersivo liquido per pavimenti Fabuloso da 950 ml con sconto del 40%. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
1: Autunno in

0: Valentia era il brano di Benito Urgu, presentato sul palco di Ignus a Sedilo nel giugno del 1994.
1: Un brano della nutrita produzione del cantautore di Ploaghe Soleandro, che ha anche frequentato il CET di Mogol a Toscolano. Questo motivo si intitola Mama, You're My Beautiful Life.

0: Finite.
1: Scialla, c'è Skoda!
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla! Con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi! Così l'estate continua quanto vogliamo!
0: Anche a settembre! Allora scialla!
2: L'estate è infinita! A settembre Caviche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari. Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
4: Boruta, dal 17 al 20 settembre torna la Bastida di Sorres. 4 giorni per rivivere la storica presa della fortezza tra accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Boruta.
5: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. 4 nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
6: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
7: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
6: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
7: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
8: Noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio, a passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi camminiamo in Sardegna.
9: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
10: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
11: Positive Massive Army è il titolo della canzone che stiamo per ascoltare dalla voce di Bujumannu all'anagrafe Simone Pireddu di Serramanna. È cantata parte in inglese e parte in sardo. È una sua dichiarazione d'amore a tutte le belle persone che lo hanno sostenuto nel

0: a te.
1: C'erano anche Davide Guiso e Francesca Lai, che hanno suonato, arrangiato e cantato insieme a Luca Tilocca in questo Che vuoi che sia, tra le più recenti produzioni del cantante nato a Genova, ma con origini di Putifigari.
2: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
3: Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
4: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
5: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
6: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
8: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
9: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
8: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
9: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
8: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
9: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
10: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
11: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3T.

0: da 256 strati e doppio tubo radiogeno. La risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Lunedì 21 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
2: Radiolina, meteo.
3: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Tempo nel complesso bello in Sardegna nelle prossime ore, però c'è da segnalare sia per oggi che per il fine settimana un po' di instabilità sul versante tirrenico dell'isola, dove potranno formarsi nelle ore pomeridiane degli acquazzoni, qualche breve temporale soprattutto nell'Ogliastra, ma in realtà fenomeni, ripeto, di breve durata in un contesto ampiamente soleggiato e con temperature ancora più estive che autunnali. Tocchiamo i 27-28 gradi, per domenica previste punte anche di 30. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
6: I Karma nascono come duo su iniziativa del tastierista Davide Guiso e della cantante Francesca Lai. Nel 2018 allargano la formazione e debuttano con un primo album intitolato Equilibri. Vi si può ascoltare anche questa Oltre la porta, su testo di Michele Pio Ledda.

0: Abbiamo ascoltato Oltre la Porta, una delle 13 tracce che costituiscono l'album d'esordio dei Karma, pubblicato nel 2019.
1: Nate nei primi anni 90 come coriste che accompagnavano Piero Marras, le Balentes hanno poi costruito un percorso autonomo. Di quella formazione è rimasta solo Stefania Liori, oggi affiancata da Pamela Lorico e Federica Puzzolu. Nel loro nuovo album pubblicato nel 2022, Inghirios, compare anche questa Nina Unde, cantata in tabarchino e firmata da Matteo Leone, ospite anche nell'incisione discografica.

0: Il canto tabarchino delle Balentes con la chitarra di Fabrizio Lai in una loro esibizione al premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:00.
3: Settembre sa sempre di ripartenza.
4: E quest'anno si riparte risparmiando.
3: Da Cifadda?
4: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
3: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
5: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia al ministro della difesa Guido Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti, rassicura poi il ministro.
6: Nuovo caso di presunta malasanità nel Regno Unito. Un'indagine ha portato alla luce una serie di criticità nella gestione di pazienti affette da tumore al seno in una struttura sanitaria dell'Inghilterra settentrionale. Secondo quanto emerso, almeno 20 donne sottoposte a cure dopo una diagnosi di cancro al seno avrebbero subito una mastectomia che, alla luce delle verifiche successive, è stata ritenuta non necessaria.
7: Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose ad un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre del 2024 e avvennero nel corso di un intervento, come detto, di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Il processo è stato fissato al 9 marzo.
6: Salim El Quadri un giorno su due faceva ricerche sullo Stato Islamico in rete. E quanto emerge dagli accertamenti sui dispositivi del 31enne che lo scorso 16 maggio ha lanciato la sua auto contro i pedoni nel centro della città di Modena. 8 persone ferite, una delle quali, Monica Esposito, è morta 2 mesi dopo per le lesioni riportate. Negli ultimi mesi, prima della strage, era ossessionato da notizie e video sul terrorismo jihadista. Aveva addirittura aperto un dominio inquietante 11 settembre 2001.
7: Attimi di terrore in mattinata in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni ha spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e successivamente l'ha ferita con un coltello. È accaduto nella scuola media Giovanni Verga. Il ragazzo pare volesse filmare con il cellulare l'aggressione. L'insegnante è apparsa in stato di shock, ma non è in pericolo di vita. Il minore è stato condotto in caserma accompagnato dai genitori.
6: Il calcio: la procura di Monza ha chiesto l'archiviazione delle tranche di indagine trasmessa nei mesi scorsi dai PM di Milano, che vedeva indagati per concorso in frode sportiva l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, l'ex supervisore VAR Andrea Gervasoni e gli ex baristi Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo. Il capitolo era quello che riguardava le cosiddette bussate alla sala del VAR di Lissone in alcune partite tra il 2024 e il 2025. Secondo la procura, dagli atti delle indagini non sono emerse condotte di natura fraudolenta né il dolo per l'alterazione dei risultati.
7: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere,
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.it.

0: tenta l'affidamento l'assessore dei lavori pubblici di Quarto Antonio Conti dice siamo preoccupati. Lo sport, il calcio e la vigilia di Udinese Cagliari in programma domani alle 15. Pisacane è pronto a rilanciare Mina e tranquillizza su Maldini. Ho parlato con lui, è sereno e concentrato. Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Grazie per l'ascolto.
1: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
2: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
1: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
2: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
1: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
3: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
4: Offerte di fine estate nell'Iper Nonna Isa. Formaggio dolce sardo Arborea, 99 centesimi letto. Birra Icnusa, 66 centilitri, 95 centesimi. Offerte valide fino al 23 settembre nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
6: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
7: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
8: Radiolina. Radio Smeralda. Radiolina. In diretta dalla Costa Smeralda.
9: Un buon venerdì sera, 18 settembre, le 17 e 10 minuti. Sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbia Mare, live fino alle 18.30, come sempre con tante notizie e la nostra migliore musica. Partiamo dalla nuova di Ernia, si intitola Dedica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica la nuova di Ernia su Radiolina nel nostro venerdì sera. Ancora ben ritrovati, un saluto da parte mia, sono Cristian Asara e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
2: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora, oggi caro Guglielmo si parla di Cagliari Calcio, ci sono delle novità.
2: Esatto, sì, oggi raccontiamo, domani sì, ovviamente si gioca a Udine, ma oggi noi raccontiamo una bella storia di appartenenza, di terra, perché il Cagliari ha annunciato sui propri social il rinnovo del contratto di Nicola Grandu, che ha firmato un nuovo accordo fino al 30 giugno del 2029 con opzioni di prolungamento poi per un'altra stagione. Grandu è un'anima sarda del Cagliari Calcio, perché lui, classe 2006, è originario di Martis, quindi ha 20 anni ed è in rossoblù dal 2019, quindi veramente da quando era un poco più di un ragazzino. Con l'Under 20 pensa ha collezionato 85 presenze con 3 gol e 7 assist ed è diventato un punto di riferimento della squadra. Sempre con l'Under 20 ha indossato la fascia di capitano, cioè, della scorsa stagione. Migliorando nelle prestazioni è entrato in pianta stabile nel gruppo agli ordini di Fabio Pisacane dello staff, dove comunque lavora quotidianamente per consolidare la propria crescita, per continuare a migliorare. E questo rinnovo è una bella storia, perché il Cagliari ci ha sempre abituato appunto a far tesoro dei propri talenti che la Sardegna sforna, creando un legame con la maglia che appunto va al di là di quello che è il mondo del calcio, ma un vero e proprio legame con la terra. Ed è bello che dopo Barella, l'ultimo che mi viene in mente, certo, anche Nicola Grandu possa essere l'esempio di questa, insomma, sardità del Cagliari, che nel calcio di oggi è sempre una cosa sempre più rara. Quindi certo, è bello che appunto ci sia questa mosca bianca, questo esempio che dimostra appunto come una squadra anche di Serie A possa rimanere legata alle proprie radici. E ovviamente questa storia che raccontiamo su monosarda.it e sui nostri social ai nostri lettori sta piacendo molto, proprio perché appunto va a toccare quelle corde di sentimento e appartenenza che tanto ci piacciono.
1: Grazie mille a Guglielmo Niada, quindi forza Casteddu, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ci sentiamo lunedì.
2: Ciao Cristian, grazie e buon weekend a te e a tutti i nostri ascoltatori.

0: Grandi ricordi dal 2004 con i Keen, Everybody's Changing, nel nostro venerdì sera alle 17:20 minuti. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi? Pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi. Tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
4: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
5: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
6: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
7: Scuola Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
10: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.

0: Ancora ben ritrovati con Radiolina, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare e adesso aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it, c'è Davide Lombardi. Ciao Davide, ti ascoltiamo.
1: Ciao Cristian, buonasera a tutti. Oggi in primissimo piano su unionesarda.it parliamo di immigrazione e sicurezza. Lo facciamo a partire da un gravissimo episodio avvenuto stamani a Stampace, Cagliari, dove una violenta rissa tra stranieri davanti ai passanti ha scatenato il panico all'incrocio tra via Zuni e via Buragna. Immediata la segnalazione alle forze dell'ordine, ma quando è arrivata la polizia i responsabili si sono dispersi immediatamente, dandosi alla fuga. Solo pochi giorni fa, nella stessa zona, proprio tra via Zuni e via Buragna, gli agenti avevano fermato un algerino coinvolto in un'aggressione a coltellate in corso Vittorio Emanuele II. Ci sono troppi elementi che bivaccano all'altezza del CAF di via Azuni. La situazione recentemente è peggiorata, lamentano i cittadini. Restiamo in tema, ma ci spostiamo a Monastir. La situazione nel centro d'accoglienza sovraffollato, in preda al totale degrado, è sempre più tesa, anche sassaiole e risse varie. Le forze dell'ordine sono in numero insufficiente per gestire la situazione. Chiedono la divisione fisica e funzionale di centro d'accoglienza e hotspot, mentre a Monastir e nei paesi limitrofi aumentano gli episodi di microcriminalità e qualcuno inizia a pensare di farsi giustizia da solo. D'altronde è emerso anche dal convegno che si è tenuto a Cagliari, il Festival della Sicurezza, che la Sardegna è ormai un crocevia tra le rotte dell'immigrazione nel Mediterraneo. Aumentano sempre di più gli arrivi di immigrati irregolari. E poi chiudiamo, Cristian, con lo sport, perché domani c'è Udinese Cagliari alle 15. Oggi ha parlato il tecnico del Cagliari, Pisacane. L'Udinese è una squadra forte con ambizioni europee, così ha definito i friulani, ma come tutti hanno delle debolezze e noi dobbiamo sfruttarle. Inevitabili i riferimenti a Daniel Maldini dopo l'incidente in cui è rimasto coinvolto sabato scorso in seguito alla partita di Bergamo. Daniel si è allenato bene, è sereno e concentrato e potrebbe giocare, ha detto il tecnico, coccolandosi anche il suo attaccante, dicendo che merita la convocazione in nazionale, convocazioni che sono attese proprio in questi minuti, in queste ore, le convocazioni di Roberto Mancini, e potrebbe esserci, oltre a Daniel Maldini, anche Romano del Cagliari.
0: E allora grazie mille a Davide Lombardi, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
1: Ciao Cristian e buona serata a tutti gli ascoltatori.

0: Zoro.
1: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
0: 070 22 240.
2: Offerte di fine estate negli Iper Nonna Isa. Yogurt Mix Müller vari tipi, a partire da 120 grammi, 69 centesimi, con carta Nonna Isa. Plum Cake Mulino Bianco, pacco doppio, 660 grammi, 2,99 euro. Offerte valide fino al 23 settembre negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
3: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
4: Il 19 settembre arriva il Club Day Decathlon al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. Una giornata gratuita dedicata allo sport e al benessere, con tante attività da provare e scoprire. Per l'occasione, i negozi e gli spazi del centro commerciale si trasformano in vere e proprie palestre a cielo aperto, per vivere lo sport in modo nuovo, incontrare le associazioni sportive locali e provare nuove discipline. Club Day Decathlon, 19 settembre ai Fenicotteri di Cagliari. Vieni a vivere una giornata all'insegna dello sport, del movimento e del benessere.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
7: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
6: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
7: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
8: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.

0: una buona serata con Radiolina. Come ogni venerdì ritorna il mondo oltre la Terra con l'astrofisico Manuel Floris. Ciao Manuel, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, un saluto ai nostri ascoltatori.
0: Allora, oggi parliamo di Luna, ma in particolare della notte internazionale dell'osservazione della Luna.
1: Eh sì, perché in questa notte, nella prossima e domenica avremo la Luna al primo quarto, il momento giusto per osservarla, dove si possono osservare molto bene i crateri lungo la linea che separa il giorno dalla notte, e questo è il giorno, questi sono i giorni dedicati dalla NASA all'osservazione della Luna, con questo evento internazionale che si tiene ormai dal 2011, a cui poi partecipa anche il planetario ormai dal 2016, un evento che possiamo anche farci in casa se non andare al planetario domenica o questa sera al comune di Halley per vedere la Luna al telescopio. Già guardando la Luna a occhio nudo si starà partecipando virtualmente a questo evento, ma poi se uno ha un telescopio la può osservare, se ha un binocolo la può puntare, e se non ha tutto questo può venire a trovarci, perché abbiamo due eventi dedicati alla Luna, uno questa sera alle ore 20 presso il comune di Halley, il villaggio delle stelle, e poi domenica in piazza Unione Sarda sempre alle 20, dove parleremo della Luna al planetario e poi la osserveremo al telescopio.
0: Perché, caro Manuel, è meglio osservarla nel primo quarto anziché tipo la Luna piena?
1: Allora, noi ci chiedono molte volte di osservare la luna piena, infatti facciamo anche eventi dedicati alla luna piena, però il momento migliore per osservarlo è quando la luce è radente sulla luna, quindi incontra le montagne e le vallate e quei profili emergono dalla superficie lunare. Ecco. Quando è piena invece questo non accade, è uno spettacolo diverso, sono due lune diverse. Quando ecco. È piena è la bellezza di vederla tutta insieme, sì. Quando invece è in fase crescente, come questa sera, è la bellezza di vederne i dettagli sulla superficie che emergono proprio a causa della luce del sole che incide radente su un corpo celeste che è senza atmosfera, quindi non c'è nulla che diffonda la luce, e questo lo notò anche Galileo, che capì che la Luna era frastagliata e aveva montagne e vallate.
0: Ecco. Ci sono altri impegni nel planetario questo weekend, caro Manuel?
1: Sì, certo, perché questo weekend domenica parleremo anche delle stelle. Per i più piccoli alle ore 17 abbiamo un appuntamento con la stella polare, che andrà a caccia di stelle e ci racconterà un po' le sue storie. E poi arriva la settimana prossima l'equinozio d'autunno, sarà il 23. Allora abbiamo un weekend pensato per l'equinozio d'autunno, con la notte d'autunno, con la musica di Ludwig Einaudi, che sarà domenica 27, e altri appuntamenti che poi possono essere sempre trovati sul nostro sito planetariounionesarda.it.
0: Allora, grazie mille all'astrofisico Manuel Floris, direttore del Planetario Unione Sarda. Buona luna a te e ci sentiamo la settimana prossima.
1: E buona luna a tutti i nostri ascoltatori.

0: Feel My Face The Weeknd dal 2015 su Radio Lina alle 17.46 minuti. Ancora ben ritrovati, un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara, sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. State con noi perché tra poco parliamo di pizza.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiros Cabin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
3: Dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
4: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
5: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna, buone come le fresche e pronte in uno o due minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
8: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
9: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
8: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
9: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
10: Radiolina Meteo.
11: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Tempo nel complesso bello in Sardegna nelle prossime ore, però c'è da segnalare sia per oggi che per il fine settimana un po' di instabilità sul versante tirrenico dell'isola, dove potranno formarsi nelle ore pomeridiane degli acquazzoni, qualche breve temporale soprattutto nell'Ogliastra, ma in realtà fenomeni, ripeto, di breve durata in un contesto ampiamente soleggiato e con temperature ancora più estive che autunnali. Tocchiamo i 27-28 gradi per domenica, previste punte anche di 30. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
12: Il segreto delle estati più belle?

Desteria Madonna su Radiolina nel nostro venerdì sera alle 17.53 minuti. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Parliamo di pizza mondiale, anzi, meglio, la nuova geografia della pizza mondiale passa ufficialmente per London. Sì, per Londra, perché lì si trova Napoli on the Road, che è la creatura del maestro casertino Michele Pascarella, che ha conquistato il primo posto nella prestigiosa classifica 50 Top Pizza World 2026, e per la prima volta quindi nella storia c'è la capitale britannica sul podio, però grazie ovviamente a un pizzaiolo super top italiano. La cavalcata incredibile di Pascarella, sbarcato nel 2011 proprio a Londra, è iniziato, dovete sapere, con una apepiaggio per le vie della città, facendo e sfornando pizze, margherite un po' da quelle parti, e poi ha aperto i suoi locali, e lì funziona veramente, nel senso che comunque ci si può aprire un locale forse più facilmente che in Italia. Miglior pizzaiolo del mondo, 3 anni fa, 2 titoli consecutivi come numero 1 in Europa, e adesso il gradino podio per quanto riguarda ovviamente Napoli on the Road. Nella classifica c'è anche New York al secondo posto, una pizza napoletana, si chiama così è il nome della pizzeria, e poi al terzo posto c'è Confine a Milano. L'Italia tiene alto il nome con diverse insegne da nord a sud, ovest, est, ma ci sono anche pizzerie super quotate a Tokyo e Hong Kong e Seoul, quindi la grande scuola italiana sicuramente dell'arte bianca è sbarcata in tutto il mondo, e meno male, teniamo in alto la bandiera del nostro paese, almeno con la

0: Marshmallow Bastille Happier nel nostro venerdì sera sulla prima radio in Sardegna, Radiolina. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara. Beh, state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 59 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: La cronaca in primo piano: uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle. La vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, il tredicenne aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. La causa scatenante dell'aggressione potrebbe essere stato un voto insufficiente. Affermare il ragazzo è stato un suo compagno di scuola.
4: Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre del 2024 e, come detto, avvennero nel corso di un intervento di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Dalle indagini è emersa l'assenza delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività chirurgica da parte dell'ambulatorio. I due medici avrebbero inoltre aspettato circa 15 minuti prima di chiamare i soccorsi e proprio questo ritardo, secondo la procura, sarebbe stato fatale alla giovane. Il processo è fissato al 9 marzo.
5: Maltempo, un nubifragio in tarda mattinata ha colpito Roma, interessando solo alcune zone della città, in particolare i quartieri dell'area nord. Il forte temporale ha provocato l'allagamento di diverse strade e forti disagi alla circolazione, con le auto costrette ad avanzare a passo d'uomo in mezzo all'acqua. Pioggia sul bacco del Caravaggio agli Uffizi di Firenze, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che ieri nel capoluogo toscano ha rovesciato 45 mm di pioggia in un'ora. A Palermo due automobilisti sono rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi. Allerta gialla domani per temporali su 12 regioni.
4: Diverse centinaia di manifestanti hanno partecipato a Torino al presidio organizzato dal network antagonista e dei collettivi antifascisti contro la presenza di Roberto Vannacci al convegno In sicurezza urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, promosso dal sindacato della Polizia di Stato. Alcuni manifestanti hanno lanciato uova contro le forze dell'ordine che non hanno reagito. Non si sono registrati altri episodi di tensione.
5: Gli esteri: un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano e impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti.
4: Lo sport con la MotoGP: Pedro Acosta vola nelle prequalifiche del GP Austria. Il pilota KTM ha preceduto Aldeguerre Ogura al rientro dopo l'operazione. Quarto Marc Marquez, poi Martin di Gian Antonio. Nono Bezzecchi. Pecco Bagnaia ha chiuso con il 18° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
1: Radiolina, Radio Notizie.
9: Buonasera da Teresa Piredda. Dopo un'estate tranquilla, gli invasi sono semivuoti a Torpè ed Orgali. Bassa Gallura e Baronia vanno verso nuove restrizioni idriche la prossima settimana, decisione a Cagliari. La cronaca: maxi rissa tra stranieri a Stampace. Nel quartiere di Stampace a Cagliari, i partecipanti sono fuggiti all'arrivo della polizia. Alta tensione all'angolo tra via Zuni e via Buragna. Pochi giorni fa un'altra aggressione a coltellate nella stessa zona. C'è grande preoccupazione di chi vive e lavora nel rione. La multinazionale della pedopornografia, proseguono le indagini dopo che è stata smantellata un'organizzazione criminale. Intanto, in un'altra inchiesta si sta stringendo il cerchio anche sui maggiorenni che hanno diffuso il video delle violenze su un undicenne. Nuovo caso di febbre del Nilo, diagnosticato in provincia di Oristano. Si tratta di un ultra sessantenne che si trova sotto osservazione all'ospedale San Martino. Sale così a 28 il numero delle positività al virus finora registrate sul territorio nel 2026. E 4 le persone decedute. Si era finto maresciallo della Guardia di Finanza, aveva derubato un'anziana Paoli Latino portandole via 400 euro. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo prima che si imbarcasse a Olbia. In manette è finito un 50enne residente in provincia di Napoli, già noto alle forze dell'ordine. Hanno liberato un appartamento al centro storico di Sassari dalla vecchia mobilia, abbandonandola per strada e invadendo con i rifiuti il piazzale di largo Monache Cappuccine. Due persone, la proprietaria della casa e un uomo che ha scaricato rifiuti per strada, sono state identificate e denunciate dalla polizia locale. Sono accusati del reato di gestione illecita e abbandono incontrollato di rifiuti, un reato punibile con sanzioni penali che vanno dall'ammenda fino all'arresto. Pubblicato il bando straordinario per i medici di famiglia, a Sardegna sono 561 le sedi vacanti, quasi 300 tra Cagliari e Sassari. Per quelle più difficili da coprire, la giunta ha previsto a marzo incentivi fino a 2.000 euro mensili per due anni, con premialità che possono arrivare a 3.700. Infine lo sport: vigilia di Udinese Cagliari, Pisacane pronto a rilanciare mine, tranquillizza su Maldini. Ho parlato con lui, è sereno e concentrato. Con i friulani vogliamo essere all'altezza dei 400 tifosi che ci sosterranno dagli spalti. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
10: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
11: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
12: Tranquilla, da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire, il letto perfetto, esiste.
13: Il tuo store Perdormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
14: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi.

0: con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
2: Buon weekend, ci siamo cari amici, venerdì 18 settembre, le 18.08, un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara. Dopo l'informazione ripartiamo con Uchel e la canzone dell'estate insieme a Ultra La Te, che dà la voce a questo bel pezzo, Moving to the Sun.

0: sun.
1: Moving to the sun, su Radio Linea alle 18 e 11 minuti proprio in questo istante. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara. Quante volte al giorno ci capita di prendere in mano il telefono e ritrovarci a scorrere i social senza un vero motivo? È il famoso doom scrolling. È una trappola digitale che ci ruba minuti preziosi senza che ce ne accorgiamo. Sì, quante volte lo fate? Magari anche in questo istante mentre state ascoltando la musica o quello che stiamo dicendo qua su Radiolina. A Singapore dovete sapere che hanno deciso di affrontare questa questione in un modo davvero originale: pagare i cittadini per leggere i libri. L'iniziativa è stata messa in piedi dal governo insieme al Consiglio Nazionale delle Biblioteche. L'idea alla base è sfruttare le regole del gioco, la cosiddetta gamification. Basta praticamente registrarsi sul sito internet dedicato e dedicare almeno 15 minuti al giorno a un buon libro, lasciando da parte le notifiche. Quindi ogni quarto d'ora addirittura fa guadagnare 20 monete virtuali. Mettendo insieme 50 giorni di fila si arriva a quota 1000 monete, che danno il diritto a riscuotere un dollaro locale, cioè 70 centesimi di euro, una cifra simbolica ovviamente, certo, ma pensata per costruire una bella abitudine quotidiana, magari mentre si aspetta la metro per esempio, o durante la pausa pranzo, anche anziché stare lì a scrollare il telefono. No, c'è un bel libro da leggere, è così sempre dietro l'angolo, no? La lettura di un bel libro che poi ti apre, ecco, il cervello, il nostro cervello ha tante altre stimolazioni. E nel nostro venerdì sera c'è anche la musica di Le

0: Lady Gaga, Alejandro, su Radio Lina, il nostro venerdì sera, 18:16 minuti, state con noi perché tra poco ritorno l'anticipazione di quello che leggeremo domani sull'Unione Sacra.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi? Pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi. Tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Inequivocabilmente Pan.
4: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Class.
5: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Sarule e Ludine. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
6: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
7: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
8: Entra nel programma Fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Ombra su Radio Lina, il nostro venerdì sera 18:22. Adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda per scoprire insieme in anteprima cosa leggeremo domani. Sì, in edicola, scaricando l'app Unione Digital con il vice direttore Giulio Zasso. Buonasera Giulio, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti. Andiamo in ordine sparso tra le tante notizie che abbiamo. C'è sicuramente ancora una volta l'emergenza sanità, ci sono polemiche al Brozzo dove è saltato un importante intervento chirurgico per problemi di personale sia medico che infermieristico. C'è uno stato di agitazione che stiamo seguendo, è ancora una volta un tassello dei problemi della sanità sarda. Poi parliamo anche dell'emergenza migranti, che ogni giorno purtroppo sta regando delle notizie. C'è stata una maxi rissa tra stranieri a Stampace, nel cuore centrale di Cagliari. Poi c'è l'emergenza lanciata dai sindacati nazionali di polizia sul centro migranti di Monastir, dove ci sarebbero grandi problemi di sicurezza. Poi tra le altre notizie segnalo il fatto che parliamo un po' di quanto gli Stati Uniti stiano guardando la Sardegna in tante direzioni, partendo per esempio dai voli diretti con che attraversano l'Atlantico, proprio per l'interesse nuovo che hanno gli americani verso la nostra isola. Poi parliamo ancora della questione accise, bollo tagliato. Ci sono molte polemiche ancora sul fatto, sicuramente, che sullo sfondo restano i prezzi altissimi da carburante, con il gasolio che ormai ha superato livello 2,3. E poi abbiamo anche una notizia che arriva da Sassari: c'è grave un operaio di 24 anni che è stato schiacciato da un macchinario in una fonderia. È stato proclamato uno sciopero in questo senso proprio per la sicurezza da parte dei sindacati. Si spera che le condizioni del giovane possano migliorare. Poi c'è la questione della caccia: sono stati messi dei nuovi vincoli sulla caccia alla pernice, ci sono pericoli, ci sono polemiche anche in questo senso. Poi tra le altre notizie segnaliamo ovviamente lo sport, col Cagliari che dai primi posti in classifica affronta un'altra importante trasferta. Domani alle 15 gioca a Udine e spera di confermare quanto ha fatto vedere finora la squadra di Pisacane. Tra l'altro c'è grande attesa per le convocazioni, si parla di Alessandro Romano, che avrebbe appunto optato per l'Italia rispetto alla Svizzera, ma potrebbe esserci tra i convocati, a sorpresa, anche colui che è stato al centro delle polemiche di questi giorni per l'incidente che ha avuto a Milano. Parliamo di Daniele Maldini, che appunto potrebbe tornare in azzurro. Ci sono tutte queste notizie e tanto altro sull'Unione Sarda, sull'app Unione Digitale.
0: E come sempre vi leggeremo domani. Grazie mille per queste anticipazioni al vice direttore Giulio Zasso. Buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: A presto.
0: Radio Smenol termina qua e ritorna lunedì alle 17. Un saluto a tutti voi. Se vi siete persi qualcosa, cliccate su radiolina.it, lì troverete i nostri podcast. Da Cristian è tutto e un buon weekend con Radiolina. Ciao.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Vistosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sesto.
5: 070 22 240.
6: Noi camminiamo in Sardegna. Quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio. A passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi Camminiamo in Sardegna.
7: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna sono tornate le offerte per l'Oktoberfest. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta la birra Raffo in bottiglia da 450 ml a 99 centesimi, la birra Paulaner da 50 cl a 1,29 euro e la birra Peroni in Etris da 33 cl a 2,49 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag to good to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
9: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
1: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
0: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
1: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
0: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
1: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
2: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
3: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
4: Boruta, dal 17 al 20 settembre, torna La Bastida di Sorres. 4 giorni per rivivere la storica presa della fortezza tra accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Boruta.
5: Lunedì 21 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
6: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
7: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
6: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
7: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
8: Radiolina Meteo.
9: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Tempo nel complesso bello in Sardegna nelle prossime ore, però c'è da segnalare sia per oggi che per il fine settimana un po' di instabilità sul versante tirrenico dell'isola, dove potranno formarsi nelle ore pomeridiane degli acquazzoni, qualche breve temporale soprattutto nell'Ogliastra, ma in realtà fenomeni, ripeto, di breve durata in un contesto ampiamente soleggiato e con temperature ancora più estive che autunnali. Tocchiamo i 27-28 gradi per domenica, previste punte anche di 30. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti.
3: La pista del duplice omicidio premeditato è sempre più concreta nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute a dicembre scorso a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che orientano le indagini verso l'ipotesi di omicidio. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate informalmente anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. Al centro delle verifiche c'è anche la presenza della ricina su reperti alimentari sequestrati nell'abitazione delle vittime.
4: Salim El-Khoudry ha un disturbo psichiatrico, ma questo non escluderebbe la capacità di intendere e di volere. Nel momento in cui si è scagliato il 16 maggio scorso con la sua auto contro la folla in centro a Modena, nell'attentato 8 persone sono rimaste ferite e una di loro, Monica Esposito, 55 anni, è morta in ospedale 2 mesi dopo. Sarebbero queste le prime conclusioni dei periti nominati dal GIP per far luce sulle condizioni mentali del 31enne accusato di strage. La perizia conclusiva sarà discussa in udienza il 2 ottobre.
3: È stata dimessa dall'ospedale ed è rientrata a casa Isabella Marsilio, la professoressa della scuola media Giovanni Verga di Roma, che in mattinata è stata aggredita da uno studente tredicenne dell'istituto che le avrebbe prima spruzzato dello spray urticante in faccia e poi l'avrebbe ferita con un coltello. Alla base del gesto ci sarebbe la rabbia del ragazzo nei confronti della docente per delle insufficienze. Il ragazzo pare volesse filmare in diretta l'aggressione con il cellulare. A fermarlo sarebbe stato un compagno di scuola.
4: Visite specialistiche, esami diagnostici e prestazioni ambulatoriali cambiano prezzi. Dal 21 settembre entrerà in vigore il nuovo tariffario nazionale relativo ad alcune prestazioni erogate dal Sistema Sanitario Nazionale. In particolare verranno rivisti i ticket per 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale e 222 codici dell'assistenza protesica su misura. L'aumento medio delle tariffe è intorno al 5,8%.
3: Le borse europee chiudono in netto calo, in linea con l'andamento di Wall Street dopo le decisioni delle banche centrali sulla politica monetaria. Con il conflitto in Medio Oriente si teme una nuova fiammata dell'inflazione causata dall'andamento dei prezzi dell'energia, un quadro che alimenta la tensione sui titoli di Stato e con l'euro che scende a 1,143 sul dollaro. Chiude in netto calo anche Piazza Affari, l'ultimo indice FTSE MIB cede l'1,6%. 60% a 51.545 punti.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
5: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Buonasera da Teresa Piredda. Dopo un'estate tranquilla, gli invasi sono semivuoti a Torpè ed Orgali. Bassa Gallura e Baronia vanno verso nuove restrizioni idriche la prossima settimana, decisione a Cagliari. La cronaca: maxi rist tra stranieri a Stampace. Nel quartiere di Stampace a Cagliari, partecipanti sono fuggiti all'arrivo della polizia. Alta tensione all'angolo tra via Zuni e via Buragna. Pochi giorni fa un'altra aggressione a coltellate nella stessa zona. C'è grande preoccupazione di chi vive e lavora nel rione. La multinazionale della pedopornografia, proseguono le indagini dopo che è stata smantellata un'organizzazione criminale. Intanto in un'altra inchiesta si sta stringendo il cerchio anche sui maggiorenni che hanno diffuso il video delle violenze su un undicenne. Nuovo caso di febbre del Nilo, diagnosticato in provincia di Oristano. Si tratta di un ultra sessantenne che si trova sotto osservazione all'ospedale San Martino. Sale così a 28 il numero delle positività al virus finora registrate sul territorio nel 2026. E 4 le persone decedute. Si era finto maresciallo della Guardia di Finanza, aveva derubato un'anziana Paoli Latino portandole via 400 euro. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo prima che si imbarcasse a Olbia. In manette è finito un cinquantenne residente in provincia di Napoli, già noto alle forze dell'ordine. Hanno liberato un appartamento al centro storico di Sassari dalla vecchia mobilia, abbandonandola per strada e invadendo con i rifiuti il piazzale di largo Monache Cappuccine. Due persone, la proprietaria della casa e un uomo che ha scaricato rifiuti per strada, sono state identificate e denunciate dalla polizia locale. Sono accusati del reato di gestione illecita e abbandono incontrollato di rifiuti, un reato punibile con sanzioni penali che vanno dall'ammenda fino all'arresto. Pubblicato il bando straordinario per i medici di famiglia, a Sardegna sono 561 le sedi vacanti, quasi 300 tra Cagliari e Sassari. Per quelle più difficili da coprire, la giunta ha previsto a marzo incentivi fino a 2.000 euro mensili per 2 anni, con premialità che possono arrivare a 3.700. Infine lo sport, vigilia di Udinese Cagliari, Pisacane pronto a rilanciare mine, tranquillizza su Maldini, ho parlato con lui, è sereno e concentrato, con i friulani vogliamo essere all'altezza dei 400 tifosi che ci sosterranno dagli spalti. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
9: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta la birra Heineken in bottiglia da 66 cl a 1,9 euro. I prodotti De Cecco con lo sconto del 40% e i biscotti Mulino Bianco da 700 e 800 grammi a 2,39 euro. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
10: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
11: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
12: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino.

0: Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, circa il 10% delle donne assume alcol in gravidanza. Consumare bevande di questo tipo aumenta il rischio di danni alla salute del bambino.
1: Non esiste una dose minima sicura di alcol in gravidanza, in allattamento o in previsione del concepimento.
0: L'esposizione all'alcol interferisce con il normale sviluppo del feto, nuoce alle cellule cerebrali e ai tessuti degli organi in formazione.
1: L'alcol purtroppo passa la barriera placentare con la massima facilità e quindi il feto viene esposto alle stesse concentrazioni di alcol alle quali è esposto il corpo della madre. Questo significa che l'alcol può esplicare in pieno la sua azione teratogena, cioè foriera di malformazioni, e non solo. L'uso di alcol in gravidanza può provocare aborti spontanei, parti per termine, morti improvvise del neonato e la sindrome più conosciuta, che è la sindrome fetoalcolica, che colpisce nella sua forma più grave almeno un nato su mille, ma nelle sue forme più sfumate arriva a colpire almeno 10 neonati su 1000. Determina malformazioni cardiache e renali, ma soprattutto cerebrali, con lo sviluppo di uno stato di ritardo mentale purtroppo irreversibile. Tuttora si pensa che la sindrome fetoalcolica sia la prima causa prevenibile di ritardo mentale nei bambini.
0: I bambini affetti da questa sindrome manifestano caratteristiche anche fisiche specifiche, soprattutto della testa e del volto.
1: Soprattutto sono la rima palpebrale che è alterata, il labbro superiore che è particolarmente sottile ed è una facies, come si dice, caratteristica quasi inconfondibile. Ma nelle forme più sfumate purtroppo il danno può emergere anche più in là nell'età neonatale, ma anche più in là nell'infanzia.
0: In Italia il 67% delle donne in età fertile tra i 18 e i 50 anni consuma bevande alcoliche, un dato in crescita che preoccupa gli specialisti. Per questo si cerca di potenziare le campagne di informazione.
1: A livello di prevenzione primaria si sono senz'altro fatti dei passi avanti in termini di sensibilizzazione degli operatori, però risulta che ancora solo il 20% degli operatori, dei consultori, dei ginecologi fa alla donna in gestazione la raccomandazione diretta di evitare qualsiasi tipo di uso di bevanda alcolica. E questo riguarda anche i futuri padri. Studi recenti indicano che è consigliabile un periodo di astensione assoluta dalle bevande alcoliche di almeno 3 mesi per l'uomo che intenda affrontare un concepimento.

0: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi? Pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi. Tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10 euro e 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Ma che luce che ci avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti.
2: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
1: Tac!
3: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
1: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
3: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
5: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.

0: Sono le 19 e 31 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
3: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 26 settembre potrai acquistare in offerta i Danone Actimel in confezione da 6 per 100 grammi a 2,57 euro. La vaschetta gelato Algida Card d'Or da 500 grammi a 3,39 euro. E i prodotti San Benedetto con sconto del 30%. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
5: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
6: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
5: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
6: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
7: Il 19 settembre arriva il Club Day Decathlon al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. Una giornata gratuita dedicata allo sport e al benessere, con tante attività da provare e scoprire. Per l'occasione, i negozi e gli spazi del centro commerciale si trasformano in vere e proprie palestre a cielo aperto, per vivere lo sport in modo nuovo, incontrare le associazioni sportive locali e provare nuove discipline. Club Day Decathlon, 19 settembre ai Fenicotteri di Cagliari. Vieni a vivere una giornata all'insegna dello sport, del movimento e del benessere.

0: fine estate nell'Iper Nonna Isa. Formaggio dolce sardo arborea, 99 centesimi letto. Birra Icnusa, 66 centilitri, 95 centesimi. Offerte valide fino al 23 settembre nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
1: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in uno o due minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
4: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
5: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
6: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Sarule e Ludine. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
7: Radiolina Meteo.
8: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo nel complesso bello in Sardegna nelle prossime ore, però c'è da segnalare sia per oggi che per il fine settimana un po' di instabilità sul versante tirrenico dell'isola, dove potranno formarsi nelle ore pomeridiane degli acquazzoni, qualche breve temporale soprattutto nell'Ogliastra, ma in realtà fenomeni, ripeto, di breve durata in un contesto ampiamente soleggiato e con temperature ancora più estive che autunnali. Tocchiamo i 27-28 gradi, per domenica previste punte anche di 30. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavi-

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
5: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
6: Il Cagliari in diretta.
7: Radiolina. Radio Notizie.
8: Buonasera da Teresa Piredda. Dopo un'estate tranquilla, gli invasi sono semivuoti a Torpè ed Orgali.

0: Bassa Gallura e Baronia vanno verso nuove restrizioni idriche la prossima settimana, decisione a Cagliari. La cronaca: maxi rissa tra stranieri a Stampace. Nel quartiere Stampace a Cagliari, partecipanti sono fuggiti all'arrivo della polizia. Alta tensione all'angolo tra via Zuni e via Buragna. Pochi giorni fa un'altra aggressione a coltellate nella stessa zona. C'è grande preoccupazione di chi vive e lavora nel rione. La multinazionale della pedopornografia: proseguono le indagini dopo che è stata smantellata un'organizzazione criminale. Intanto, in un'altra inchiesta si sta stringendo il cerchio anche sui maggiorenni che hanno diffuso il video delle violenze su un undicenne. Nuovo caso di febbre del Nilo, diagnosticato in provincia di Oristano. Si tratta di un ultra sessantenne che si trova sotto osservazione all'ospedale San Martino. Sale così a 28 il numero delle positività al virus finora registrate sul territorio nel 2026. E 4 le persone decedute. Si era finto maresciallo della Guardia di Finanza, aveva derubato un'anziana Paoli Latino portandole via 400 euro. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo prima che si imbarcasse a Olbia. In manette è finito un cinquantenne residente in provincia di Napoli, già noto alle forze dell'ordine. Hanno liberato un appartamento al centro storico di Sassari dalla vecchia mobilia, abbandonandola per strada e invadendo con i rifiuti il piazzale di largo Monache Cappuccine. Due persone, la proprietaria della casa e un uomo che ha scaricato rifiuti per strada, sono state identificate e denunciate dalla polizia locale. Sono accusati del reato di gestione illecita e abbandono incontrollato di rifiuti, un reato punibile con sanzioni penali che vanno dall'ammenda fino all'arresto. Pubblicato il bando straordinario per i medici di famiglia, a Sardegna sono 561 le sedi vacanti, quasi 300 tra Cagliari e Sassari. Per quelle più difficili da coprire, la giunta ha previsto a marzo incentivi fino a 2.000 euro mensili per 2 anni, con premialità che possono arrivare a 3.700. Infine lo sport: vigilia di Udinese Cagliari, Pisacane pronto a rilanciare mine, tranquillizza su Maldini, ho parlato con lui, è sereno e concentrato, con i friulani vogliamo essere all'altezza dei 400 tifosi che ci sosterranno dagli spalti. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
1: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. 4 nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
2: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole 2 ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
3: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
4: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Joy.

0: Laboratori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
1: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
2: Noi camminiamo in Sardegna, quinta edizione 2026. Bellezza, identità, devozione. Ogni cammino in Sardegna è un invito a riscoprire il senso del viaggio. A passo lento, tra natura incontaminata, cultura e le radici profonde delle nostre comunità. Ti aspettiamo a Bosa, sabato 3 ottobre, per l'evento conclusivo di Noi camminiamo in Sardegna.
3: Scopri il programma completo su noicamminiamoinsardegna.it.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
6: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
7: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
8: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
7: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
8: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
9: Il 19 settembre arriva il Club Day Decathlon al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. Una giornata gratuita dedicata allo sport e al benessere, con tante attività da provare e scoprire. Per l'occasione, i negozi e gli spazi del centro commerciale si trasformano in vere e proprie palestre a cielo aperto, per vivere lo sport in modo nuovo, incontrare le associazioni sportive locali e provare nuove discipline. Club Day Decathlon, 19 settembre ai Fenicotteri di Cagliari. Vieni a vivere una giornata all'insegna dello sport, del movimento e del benessere.

0: Sono le 20 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
4: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre. Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
6: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
7: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
8: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
9: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
1: Offerte di fine estate negli Iper Nonna Isa. Yogurt Mix Müller vari tipi a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Plum Cake Mulino Bianco, pacco doppio. 660 grammi, 2,99 euro. Offerte valide fino al 23 settembre nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'Ipermercato Romagnolo di Olbia.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima.

0: sorriso finale per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
1: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
2: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
8: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: bentrovati all'edizione delle 19 del telegiornale di Videolina. Come sempre iniziamo dai titoli del nostro sommario. Nuova emergenza idrica in Bassa Gallura e Baronia, semivuoti gli invasi di maccheronis e pedra ottoni sul Cedrino, tanti turisti ancora presenti. Sardegna crocevia delle rotte dell'immigrazione regolare, il Festival della Sicurezza a Cagliari rilancia i rischi, massima allerta nei porti alla criminalità organizzata. L'antico sposalizio Selargino, eventi e tradizioni, aspettando il matrimonio in catene di domenica, da stasera alle 19.30 le dirette di Videolina. Vigilia di Udinese Cagliari, rosso-blu, per confermare il momento magico, ritorna a Mina, Pisacane si gode anche Maldini e Romano, convocati in nazionale. In apertura del nostro giornale parliamo di restrizioni idriche perché ci sono problemi a Torpè e Dolgali, Bassa Gallura, dunque Baronia, andranno verso nuove restrizioni perché gli invasi sono semivuoti. Sentiamo Graziano Cano.
1: Bisogna porre rimedio, per porre rimedio bisogna strutturare qualcosa di diverso perché le proporzioni sono diventate inaccettabili ormai. Servono infrastrutture, pensavo per anni di fare un'altra diga, è importante, tutto è importante, però adesso serve qualcosa di che porre rimedio all'inverno, anche se non piove subito abbiamo problemi molto seri.
2: Le restrizioni sono ormai dietro l'angolo, se non piove in maniera consistente già dal vertice in programma dei prossimi giorni a Cagliari arriverà l'ufficialità. D'altronde il quadro è molto chiaro, gli invasi di maccheronis a Torpè, di pedra ottoni sul Cedrino a Dorgali sono semivuoti e nei due territori Bassa Gallura e Baronia a mantenere i consumi ancora alti c'è una forte presenza turistica. Le prime restrizioni, se e quando arriveranno, saranno naturalmente per l'agricoltura.
3: Manca la pressione per mancanza d'acqua, chiaramente, perché l'invaso non basta più. Siamo preoccupati per le coltivazioni e anche per le case, perché il potabilizzatore funziona dalla diga. Tutti i potabilizzatori della zona sono serviti dal lago Maccheronis.

0: copione che si ripete con una frequenza sconcertante in un territorio dove si va avanti tra enormi sprechi e scarse infrastrutture che anche quando sono finite, come il grande potabilizzatore intercomunale, non partono.
1: E come consiglio provinciale io auspico che ci sia un sollecito presso la regione, perché il sovralzo che è stato ideato e finanziato oltre 20 anni fa ancora non vede la luce, i lavori stanno procedendo.

0: di medici disponibili o se finora alcune sedi sono rimaste scoperte perché non abbastanza attrattive sul piano professionale ed economico.
1: A Cagliari il Festival sulla sicurezza a confronto, alcuni tra i massimi esperti, sentiamo Virginia Devoto.
2: È un tema molto sensibile, per esempio quello dell'immigrazione irregolare che caratterizza anche alcune rotte che interessano la Sardegna, senza voler naturalmente criminalizzare il fenomeno della migrazione, ma è importante anche tenere presenti quelli che sono i rischi connessi.
3: La Sardegna crocevia nel Mediterraneo per le rotte dell'immigrazione irregolare, un fenomeno in espansione che va governato e contrastato.
4: Certamente il contrasto alle reti clandestine dei trafficanti deve essere alto, deve essere forte, e l'azione della nostra intelligence dal punto di vista della corte informativa e delle nostre forze di polizia è sicuramente fondamentale, così come è fondamentale la cooperazione a livello europeo. Ma ci deve essere un governo del fenomeno dell'immigrazione, perché questo sarà un fenomeno col quale ci dovremo confrontare per molti anni.
3: I rischi sulla sicurezza internazionale, ma anche il contrasto alla criminalità organizzata, al centro del confronto tra esperti e istituzioni al Festival della Sicurezza a Cagliari.
5: Il rischio della Sardegna, di tutti i posti dove c'è un porto, è quello di diventare un hub del narcotraffico. Non esistono isole felici, quindi non esistono posti dove la criminalità organizzata non può allungare i propri rami.
1: Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
6: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
1: Cambiare le abitudini prima ancora delle strade, questa è la sfida rilanciata oggi a Cagliari per la settimana della mobilità sostenibile. Stefano Birocchi.
7: Ci sono molti cantieri, i cittadini si lamentano del traffico, è un male necessario.
8: Gli ultimi 40 anni, dagli anni 70, in questo periodo basta guardare appunto i quotidiani e ci sono sempre state le polemiche sul traffico e la viabilità. Siamo in una situazione ben diversa dal passato, purtroppo abbiamo il primato, siamo seconda città in Italia per auto pro capite e abbiamo un flusso di auto e vetture in ingresso che è al limite dell'insostenibile.
9: 180.000 veicoli ogni giorno entrano nel capoluogo regionale e si aggiungono alle più di 130.000 auto dei residenti, numeri che fotografano il peso del traffico sulla città. Al centro del confronto Cagliari cambia passo, organizzato nella settimana europea della mobilità sostenibile. L'obiettivo fissato dal piano comunale della mobilità è ridurre di oltre il 12% il traffico entro il 2030, una trasformazione che passa anche dalle abitudini.
8: Ma il cambio di passo sta proprio nel pensare che la città debba essere pensata anche per chi decide di utilizzare l'auto, ma magari non parcheggiare a 500 metri da dove deve andare e camminare. Ecco, naturalmente in sicurezza, garantendo la massima accessibilità.
9: E meno auto significa più pressione sul trasporto pubblico.
10: Dovremo farci trovare pronti ed è per questo che ogni anno ci sono delle importanti modifiche. Anche in questa stagione invernale poi ce ne saranno.
1: Anche la CGIL scende in campo contro le truffe agli anziani, ce ne parla Gigliangela Secchi.
11: Sul telefono un nuovo messaggio dalla banca, conto bloccato per movimenti sospetti. L'anziano malcapitato clicca sul link che rimanda a un sito clone. Una volta che si inseriscono i dati di accesso vengono rubati. Lo smishing è una delle truffe più frequenti che hanno come target anziani tra i 65 e i 70 anni, soprattutto uomini. Si calcola che nel nostro paese ci sia una frode ogni 12 minuti, 42.000 casi all'anno, diffuse anche le truffe dal vivo con i malviventi che si fingono carabinieri. Lo SPCGL scende in campo per contrastare un fenomeno in crescita.
12: Questa di oggi è un'assemblea apripista, diciamo così, perché è nostra intenzione ripetere queste assemblee in tutte le sedi del nostro territorio appartenente allo SPI provinciale, proprio per allargare al massimo l'informazione sui cittadini su come difendersi da queste truffe.
13: Avete avuto vostri assistiti che sono stati vittima?
12: Sì, molti, molti. L'ASL gli manda un messaggio.

0: stadio, oppure la banca o l'agenzia delle entrate, loro ingenuamente ci cascano e diventano vittime.
1: Molti si vergognano e non raccontano l'accaduto.
0: Noi consigliamo di parlare con i loro familiari, se hanno anche solo un dubbio, di contattare le forze dell'ordine che sono sempre disponibili.
1: Anche Federconsumatori fornisce supporto.
2: L'assistenza che dà Federconsumatori principalmente è quella di ascolto. Riusciamo anche comunque a risolvere la maggior parte dei casi per via stragiudiziale.
3: Sassari nasce un'associazione per aiutare le persone affette da linfedema. Sentiamo Maria Grazia Letta.
4: Incide sulla qualità della vita per chi ne è affetto, richiede continuità assistenziale, ascolto e sostegno. Il linfedema, gonfiore persistente agli arti, limita movimenti, condiziona le attività quotidiane, influisce sul benessere fisico, psicologico ed emotivo delle persone. Accanto alle cure sono fondamentali informazione, ascolto e un sostegno costante nel tempo.
5: Una patologia della quale purtroppo si parla ancora troppo poco è che non è soltanto il gonfiore o l'edema di un arto o di più zone del corpo, ma è una vera e propria patologia cronica che si inserisce nella vita quotidiana di una persona dando serie limitazioni.
4: Esperti, medici, fisioterapisti, psicologi ne hanno parlato a Sassari durante un incontro multidisciplinare mirato a fare il punto sulla patologia, sulle tecniche di contenimento, ma anche sul benessere dei pazienti, importante il ruolo delle associazioni.
5: Perché quando parliamo di linfedema parliamo di una persona che ha difficoltà nel muoversi, che ha difficoltà semplicemente a vestirsi.
4: Resilia, l'associazione impegnata nella prevenzione, diagnosi e trattamento della malattia, nasce anche a Sassari, una rete di conoscenze per favorire la condivisione delle esperienze e promuovere una maggiore consapevolezza della patologia, contribuendo a dare voce ai bisogni di pazienti, famiglie e caregiver.
3: Momento delle anticipazioni delle notizie dell'Unione Sarda con Francesca Figus.
6: Sì, buonasera a tutti. L'isola a stelle e strisce, aumentano l'influenza e gli investimenti degli americani in Sardegna, soprattutto da parte di grandi fondi, aumentano anche i turisti con un più 80% di presenze. E poi è sempre allarme migranti nel centro di Monastir, la polizia denuncia la situazione è insostenibile. E da raccontarvi abbiamo una nuova, l'ennesima maxi rissa tra stranieri in Corso Vittorio Emanuele. Rimaniamo ancora a Cagliari, il nostro focus è sulle piste ciclabili, l'ultima è in via Po. Negli spettacoli tanta musica, i Nomadi, Francesco Gabbani e Samurai J. E chiudiamo con lo sport, il calcio, perché il Cagliari è pronto per la sfida con l'Udinese. Questo è molto altro, come sempre, sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. Una buona serata a tutti voi.
3: Noi facciamo una breve pausa.
7: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
8: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Piano.
3: Domenica il diretta di Videolina per l'antico sposalizio Selargino, ma anche in questi giorni a partire da stasera vi raccontiamo in diretta i momenti salienti di questo evento. E questa sera appunto la diretta con Ambra Pintore è in studio e Veronica Fad invece live da Selargius, e ci colleghiamo proprio con Veronica Fad che ci racconta un po' che cosa vedremo stasera. Veronica.
9: Ciao Teresa, buonasera, ovviamente buonasera anche ai nostri telespettatori. Noi in questo momento ci troviamo a Selargius nella sede della Proloco in compagnia dello storico presidente instancabile Gianni Frau, che è tutto pronto Gianni per questa serata tanto attesa. Che cosa vedremo?
10: Beh, siamo nella dirittura d'arrivo. Questa è oggi, vedremo Sagantada e Spicciocas, la serenata alle ragazze da maritare, e dove il gruppo folk Kellario canterà alle ragazze che saranno in balcone, alle finestre, gli farà la serenata, che questo poi, le serenate sono poi quel preludio che ti portano alla conoscenza e per divenire poi al matrimonio, tutta una trafila che si ripete nel tempo. Queste serenate le ripeteremo in tre case diverse. Una la faremo a casa di Gigi Ragazzo, una a casa Canonico Puzzo, che sarebbe la casa dello sposo, e una in casa Cara, la casa della sposa, e lì poi faremo anche un rifresco al pubblico presente, incominceremo ad assaggiare qualcosa di quelle cose che diciamo comprendono il banchetto nuziale, ma saranno soprattutto dolci, bevande, cose di questo genere.
9: Dunque un antipasto di quello che poi andremo a vedere, a vivere insieme domenica. Teresa, tra poco ci sarà la diretta qua su Videolina, io ti restituisco la linea, grazie.
3: Grazie Veronica Fadda. Adesso invece ci spostiamo a Samugheo andiamo a vedere la mostra al Museo Regionale dell'Arte Tessile con Marco Lai.
11: Antiquario, mecenate, collezionista, Vincenzo Daneo è stato una figura chiave del mercato internazionale dell'artigianato artistico e popolare. Fra il 1921 e il 25 viaggiò in Sardegna, dove acquisì manufatti d'uso quotidiano. La sua collezione oggi torna nell'isola a Samugheo, entrando a far parte del patrimonio del Museo Unico Regionale dell'Arte Tessile.
12: Una storia che è iniziata oltre 100 anni fa. Infatti, grazie alla straordinaria generosità degli eredi di Vincenzo Daneo, il museo si arricchisce di circa 40 nuovi manufatti tessili realizzati a cavallo tra il 1800 e il 1900.
11: Il percorso espositivo porta il visitatore fra opere tessili, documenti e foto d'epoca, un corpus che ripercorre il legame con la Sardegna, ricostruito a partire da una ricerca sui Tapinos de Mortu, da Anna Rita Punzo, direttrice del museo, e dalla ricercatrice Elisa Basso.
13: Siamo riuscite a poter visionare anche dei documenti inediti riguardanti proprio la Sardegna degli anni 20. In questi documenti vi sono notizie importanti, alcune riguardano proprio il progetto di ricerca Tapinos, altre invece sono state poi riportate qui in mostra per descrivere i singoli manufatti.
11: Triestino di nascita ma con base in Sicilia, Daneo in Sardegna visitò tutti i paesi alla ricerca di manufatti da rivendere nei suoi negozi di Palermo.
12: In una lettera arriva a sottolineare il desiderio di trasferirsi nella nostra terra, una terra che aveva veramente esplorato in lungo e in largo.
3: Iglesias adesso con il torneo di fantacalcio intitolato I campioni della solidarietà, ci racconta tutto Valentina Orcio.
14: Qui in questo speciale torneo la campagna acquisti ha un altro obiettivo: non mettere insieme la squadra più forte ma quella capace di trasformare la vittoria in opere di bene. E con il fischio d'inizio della Serie A torna I campioni della solidarietà, il fantacalcio che schiera sindaci, amministratori locali e consiglieri regionali tutti in campo per sostenere progetti concreti delle associazioni del territorio.
15: I campioni della solidarietà nasce come progetto nel 2022 per unire fantacalcio, beneficenza e politica. Siamo partiti da un piccolo gruppo di politici locali per arrivare a gran parte anche del Consiglio regionale.
14: 48 amministratori e politici in gara, ma una sola classifica che conta davvero. Quella dei progetti che grazie al torneo potranno diventare realtà.
16: Un risultato che abbiamo raggiunto a cui tengo molto è il fatto di aver creato una rete tra le varie associazioni. Toccano gli argomenti più disparati sempre nell'ambito sociale, quindi dai centri antiviolenza, le malattie croniche, piuttosto che protezioni civili.
14: E tra i protagonisti di questa sfida c'è anche un amministratore che almeno sulla carta parte avvantaggiato. Conosce già bene il mestiere di sindaco.
17: Come usanza scraffingio, non è solo a prendere ma anche a dare, abbiamo deciso di partecipare a questo fantacalcio in solidarietà. Io non ne capisco niente di calcio, ma di Fanta sì, la bevo sempre. Ciao.
3: Parleremo di sport tra poco dopo la pubblicità.
18: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
8: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
3: Patagarri. Due giocatori del Cagliari in azzurro insieme a Daniel Maldini, come previsto c'è anche Alessandro Romano nella lista ufficializzata dal CT Mancini per i prossimi impegni dell'Italia in Nation League contro Belgio, Turchia e Francia. Prima volta assoluta per Romano, che con passaporto anche svizzero ha scelto la nazionalità italiana. Resta a casa invece Caprile, terzo rossoblu che era in odore di convocazione. E a proposito del Cagliari, domani scende in campo contro l'Udinese Pisacane, pronto a rilanciare Mina in difesa con De Iola a centrocampo, in attacco ballottaggio Maldini Falzini. Sentiamo Alberto Masso.
19: Tre vittorie nelle prime quattro giornate, 2 su 2 fuori casa. E il calendario propone al Cagliari l'idea di una nuova impresa con la trasferta sul campo dell'Udinese. Quella classifica da mirare e rimirare rischia di far girare la testa, ma Fabio Pisacane ripete il suo mantra.
20: Bisogna avere i piedi per terra. È giusto che i tifosi sognano e noi vogliamo non promettere il risultato, ma garantire una prestazione all'altezza di questa gente.
19: Una prestazione che ricalchi le precedenti, arrivate sempre schierando lo stesso 11 iniziale. Una delle regole del calcio dice che squadra che vince non si cambia, ma il tecnico rossoblu potrebbe mettere comunque mano alla formazione.
20: Se andiamo dietro la magia, dietro l'entusiasmo, ovviamente squadra che vince non si cambia. Non è che puoi fare le formazioni in base a quello che è successo e andare dietro la magia, ecco. Bisogna anche essere razionali, e in questa razionalità stamattina avevo un'idea, magari adesso ho qualche dubbio, domani mattina magari potete rivedere la stessa formazione, come ci può essere qualche novità.
19: E la novità principale potrebbe essere il lancio al primo minuto di Mina, che farebbe il suo esordio stagionale, con De Iola riportato a centrocampo. Davanti, sulla tre quarti, ballottaggio tra Maldini e Fazzini. E a proposito di Maldini, Pisacane si lancia in un elogio colorato di azzurro, spazzando via le polemiche sull'incidente di domenica mattina.
20: A me mi devi fare la domanda che mi aspetto che oggi nelle convocazioni ci sia Daniel Maldini, perché lo merita. Daniel è un ragazzo che io non pensavo fosse così forte.
3: La Juventus ha rinnovato il progetto Academy con l'Arzachena Calcio per formare giovani calciatori. Sentiamo Gianpaolo Cuccur.
21: L'avvenire, costruito sul sociale e sulla scuola, sull'educazione, sulle famiglie e sulla cultura dello sport. E ad Arzachena Calcio fa rima con la Juventus, che guarda alla Gallura come vivaio in cui formare i giovani sani e forti, un incubatore di talenti da cui pescare, magari, il campione del futuro. Il progetto Academy premia il lavoro svolto dai dirigenti locali.
22: 85-90% in Piemonte e poi sono ste scelte delle realtà. In Sardegna siamo noi con l'esclusiva, perché vogliono fare una sorta di selezione e far sì che venga sviluppato sul campo con le loro metodologie.
23: Questa realtà è una stella in una costellazione di società sportive e ci sono tantissime alternative che garantiscono ai nostri giovani di esprimersi nel momento sportivo più dedicato a loro.
21: Nel frattempo i biancoverdi si mettono in luce nel torneo di promozione, puntando a scalare le gerarchie isolane.
22: Campionati almeno di eccellenza regionale / Serie D, questo senza fare voli pindarici, e sogno che con la prima squadra si arrivi dove si meriti.
21: Senza strutture non si va da nessuna parte e per crescere servono più impianti.
23: Noi adesso inauguriamo un campo di calcio nuovo, in sintetico, che garantirà ai nostri giovani, che sono circa 200, di poter giocare anche quando ci sono condizioni meteo avverse, e questo è già un bel inizio.
21: E tra le novità figura la formazione femminile, pari opportunità anche in questa disciplina.
3: Per questa edizione è tutto, ma restate con noi, adesso inizia la nostra diretta da Selargius per raccontarvi uno dei passi importanti dell'antico matrimonio selargino, quello di Saccantada. In studio ci sarà Ambra Pintore e a Selargius invece Veronica Fadda. Il telegiornale ritorna stanotte alle 23. Grazie per averci seguito, buona serata.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Nata in Francia da emigrati sardi, Gabriella Cambarau si è presto avvicinata al repertorio tradizionale sardo. Questa è la sua versione di In su monte gonare, con l'accompagnamento alle chitarre di Bruno Noli e Mariano Argiolas.

0: Da un'apparizione all'edizione del 2001 di Sardegna Canta, abbiamo ascoltato Gabriella Cambarau in In su monte e gonare.
1: Sono le 22 e 0 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Un film luminoso e pieno di speranza.
12: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
10: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
13: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
14: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

tutto su Benegattaus, benitorraus su dal giornale in sardo de Sardegna 1. Commenti sempre bieus, intendeus, calicuntis, novas a de oi e cominciaus con i titoli de su sommario. Emergenza siccità in sa bassa gallura in sa baronia, estigas de maccheronis, de pedre e ottoni in su cedrino, punti casi sbuiras, a rischio di restringimento a intro una preghiera. Sa cronaca ci punti dussardo su muro in sa genga de pedofilus online, scoperta se volessi appostare in tutta Italia, e personas a vrimmaras a punti 17. Sa crisi dessa sanità in Sardegna, soffrinti su pronto soccorso, il reparto su dei ospedali e territori, su pubblica su bando no, poi dottori de medicina generali. Questa è la gira della Goia Antica Ceregina, avvettendo il vento del Domenico, o il singhizzo della manifestazione tra ritos e tradizioni, diretta in videolina non testa e 7 mesi. Sporzo palloni de Serie A, Crasi e Stresre su Merisi sfida entra Sudinese, su Castedo si squadra di Pisaccane, Olli risigria fai punto, su Casi resicura la Torrai Mina, Maldini, forse si alla partita de Savanchina. Dunque sa fuori d'auso de Siccagna, de Siccità, già emergenze in questo territorio cananta, de sa bassa gallura e de sa baronia, d'ogni anno, in questo periodo, come ti narra su messaggio de Torpè, Marino Puggioni, sa pressione de s'acqua e cala la meta. Olinaga de acqua, ci dare sempre per lo spago, naraisa, e se u stotto su arriolao, se fosse azienda del suo settore dell'agricoltura, ma finse se fosse acqua, che deperi arribai in isdomo, su in donia domo, e si sta di sti passare tranquilla, ma a bella bella istica, punti sbuerendisi, in gusto de maccheroni, in ci punti 4 milioni de metro scubo de acqua scetti, finse se in sandica de pedre e ottoni, sul livello de s'acqua e calentare. Di mera in sa gira chi entra c'è resto un attobio in Casteddu c'è sa rischio di restringimento su rischiatotto posto agricoltura posto territorio non è uno problema no de anus e anus si gestionara de affortiesi infrastruttura sapo combatti i gusta siccità c'è un impianto no può potabilizzare s'acqua ma nemmanco funziona sa regione per intervenire luego come tenara Giorgio Freso consiglieri provinciali de Nuguri straballo può riqualificare sdica se monti lento su Serbiri una diga noa o su territorio tocca intervenire all'estero come tenara a finza su sindaco de Torpè Gianni Pilosu de sicuro serbiti infrastruttura sanosa nara su sindaco ma una soluzione de presa cattara in moi però scattotto nora gattai acqua in Sattongio e in Sierro sa cronaca sighiti in Sardegna vuris indagini si a pizza su dessa genga multinazionali de pedopornografia online sciusciara dessa polizia postali in tutto Italia si incorpava su punti 17 in Castello punti indagare sa due personas i poliziotto su antitraballa un anno in treu poi sciusciare questa genga de criminali si in Castello un omini de 60 anni si è stetio vrimmau e mo gattara in sapresoni de Uda tenera un montone materiali allogao in computer e altro impianto su elettronico su sa genga faira il scambio dei materiali illegali in su social telegram materiale che è spoliziotto su de gasti dante cattao finzasa in domo di un altro uomini de 33 anni su insumentesi zigitis indagini de carabinesi contro 5 minoreddu su capo se procura castellaia antiviolentano viciocchedo de 11 anni su minoreddu antivato circolai una variga video de sa violenza e smilitarisi antice identificato chini arricciu e filmau su arrivato su circolai in i social sa sanità di sarda è sempre in emergenza, è un settore che per fare sconto su con suo personale, si specialista sa che mancanta, cosa schinanta liste d'attesa mesi sì, e mesi sì. Fai una visita con problema sa manus in donia pronto soccorso, ma non puoi dai dei pazienti che non si vogliono ti curare, lo schietto in noi non c'è assistenze territoriali. E in esprimo su 6 mesi sì, di occanno su 64% scetti dei sbisita anti rispettato su tempo. Sanno passato su dato via adesso su 69% e 12%. Sa questione più importante per toccare dunque sa su personali, sa regione sti pronta
a Summia, fai traballare dottori si carribata de altre sa nazione sicuro, in sa Asla numero 5 de Aristane si manca 80 dottori e su mente si arribendi e su bando nuovo i dottori si de Mecina generale in Sardegna, Logoso, sbuio punti 561 punti 300 intra Casteddu e Tattari, sa provincia di Aristane si scetti, spazienti, se chiene dottori de famiglia, punti casi 43.000 5 ambulatori su Ascot, ma non arrenescenti a donai s'assistenza caserbile. E a mancata finza se infermeri, c'è già un brano straordinario, regionali, o 1.000 dipendenti, ma non si scili. Canto a partire e gusto brano. Sul virus de sa West Nile, a rigor Pio d'Orra, in sa provincia di Aristane, se su pazienti. Questo è un uomo di 60 anni e pruso, in Moisa Gattara ricoverato in suo ospedale San Martino. O cano punti già 28 persone positive su virus in suo territorio della provincia aristanese. 4 morti su colpa della West Nile. Questo è un virus che porta in taizin sulla sa che non si vuole trasmetti intra umano. Un biciocco di 24 anni, sulla provincia di Tattari, si sti struppiando sul luogo del traballo, in un scalatrocio, in provincia di Bologna. Su biciocco stava rastreccato in un macchinario di impianto, in mostra ricoverato in suo ospedale maggiore della capitale emiliana, in condizioni molto gravi. Luego, sui sindacati, hanno deciso uno sciopero di 4 ore, a ogni turno, per protestare, per demandare un confronto con l'azienda. Iniziativa sa posa sicurezza de donia traballarori carabinieri si funzionario dessa AS de Bologna molto vende indagini poi comprendi de chiniesti sa responsabilità dei gusti incidenti. Andiamo in quarto su grande velodromo sa vista ciclista in sa città di Daidresi, come in popolazioni, e sti pronti, si impianto, è stato riqualificato, e straballo su monti spacciato da una varia mese, si dati già provato ciclistas a professionistas, narrando.

finzas cun sa federazioni nazionali cun calincun atru enti de livello internazionali o dona in gestione su velodromo. Tradizioni, ritus de su tempus passau, in cerajus est sa gira de sa coia antica ceregina de oi, finzas e dominigu, is eventus de sa festa, che est sa prosintendia de cittadinos de sa bidda, s'inghizzu de sa manifestazione non testa. Un confronto intra ritus e culturas de sa coia tipica de su carso triestino a Igudda de Sant'Adi. In su centro si è bois protagonistas, ante si tradizionis de duas regionis differenti. Un attobi intra espertus de tradizionis popolari, si vos accostai a bella velo, a esse eventus importanti. Dominigu, Grasi, Sagoia antica. Sempre non testi in Sabrazza Maria Vergine assunta uno dei momenti più importanti, si sa gara de poesia in lingua sarda con maestos de sa poesia Bolu, casante sfida in su arco, commenti olis tradizioni de sa manifestazione. Una festa che ha prevede finza sa cantara ai spiccioccas, se vento de nottesta, a resi trasmittio in diretta in videolina de sette mesi. E come ti donna Sabaro e donna Dominigu, grazie vostri grazie in sa televisione nostra, isa regionarasa i speciali de su TG, su argomento, su sarà legato a sa manifestazione Voci di Magica, sarà in Nugoro, in su mese della Damini, ad apparicciai Toto o Cannuguro, e sti Gigi Sanna sul leader desistentales. Sarà regionale finza sa de su che su serende negli Stati Uniti, con Pietro Porcella, giornalista, professori in su università de sa terza età, isi studianti contendi de sa Sardegna, de sa Blue Zone, dunque sa regionale de Sardegna, uno grazie e Domenico appustisi de donna edizioni de su telegiornale nostro. A Barraso, in Sardegna, uno si storia de sa regione nostra, uno conto de sa bellezza, de sprendas archeologicas de sa terra nostra, tradizionis, ritus, gresias, playas, un'isola de scoperi, una regione che a totus devi ti conosci, pipioso e mannosuro. Este è obiettivo de incanto, sa Sardegna contara proprio spipioso, e su programma in lingua sarda, in Sardegna 1, 20 puntanas, la trasmissione è in curo de Antonella Pud, Renzo Cugis, con sa regia de Gianfranco Trudu, crasi, sa puntara numero 12, e squattro de Summerì, totto dedicara a sbiddas de Ossi, Fiolinas e Porto d'Orra. Incanto, dunque, sa Donia Sabru e finza sa so Domenico, ai 10 del mese de su mangiano e su mercurio invece se su notti ai 9 ore. Moi su sport, cominciamo con su pallone de Serie A, grasi in Udine si sfida tra Sudinese e su Casteddu, in questo mangiano Fabio Pisacane se stia a Tobiago, il giornalista, savo presentai Savartira, allenatore Annaga Savartira resi difficili in mera, Sudinese ringhizzò male su campionato, ma se cominciò scetti, si squadra de Udine e sti vorti in mera. Non su depeso giocare tranquillo, su depeso vai a partire a nostra, a Pisacane, in Udine c'antessi 400 tifosi su de su Casteddu, e su Adonai Rotto, si impegno nostro, non era mancato sicuro a Pisacane. Chistione di questa formazione, che la partita i titolari, s'allenatori, arrivato con prendica, a giocare. Casa di sicuro Mina, esti pronto, esti carico. Pisacane di fuori da offense a De Maldini, a pochissimo agonissu, a posto di incidenti, esti tranquillo, determinato, hanno Pisacane, se esti allenato bene in mera, ma s'allenatore, hanno a dezzi di grasi, scelti, sa formazione, cara giocata del suo primo minuto, Pisacane di fuori da ai surtimo dessa nazionale italiana, se è un operatore umano, per i giocatori di su Castello, come Alessandro Romano, in nazionale. Non in nega, se lo straballendi bene. Box del livello internazionale, in test in Cravoni, questa grande miniera del Serbario. In sul ring, Santa Sfidai, Bogeris, come Cristian Zara, Tattareso, questi campione europeo, Ebu, dessa categoria Pesigallo, su siciliano Salvatore Contino. Una sfida de importo, posso campionare Sardo, posso campionare Sardo, che era depi frimmai, sagarrica del subbogeri siciliano, che è esperto mera. Evento de valore internazionale, come tinnara Christian Kerchi, de sa socio Opis Sins 82, a resti trasmettio Finzas in diretta in su canale televisivo Dazon.
Crabonia a celebrare in questa maniera 100 anni di sua fondazione.

d'azioni, preciau finzas a Christian Matta, su merite sa sociedade New Spartans Club de Cravone, che era per ciasso evento. Si spero che stia a spassiare tutto su pubblico. Ci sono altre sfidas, i gusti tra Lorenzo Fais de Gravonia, contra su portoghese Costa, e gusti intra su gasteddaio Fabio Crobeddu e Alighera, che arriverà adesso in Nicaragua. Aresi dunque sono annoti dei spettacoli umani, come tenara finzas a s'assessora comunale de su sport Giorgia Meli, Voita, Cravonia e sempre de Brusu, città di dei sport. E su accabbau e gusto edizioni Brusu, ti do grazie per la sua attenzione. Un saluto umano e esibioso e si edizioni di bene.

0: de sa terra nostra.
1: Nel 2006 Maria Giovanna Cherchi partecipa a un programma di Rai 1, I Raccomandati, ma soprattutto pubblica uno dei suoi lavori di maggior successo, l'album Mediterranea. Questo è il brano omonimo firmato da Gino Marielli.

0: Un mix di tradizione ed atmosfere mediterranee in questo brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Maria Giovanna Cherchi. Era Mediterranea.
1: L'ultimo album dei Banda Beni nel 1985 si intitolava Sinfonia. Questa che ascoltiamo è Sinfonia Corale, tutta giocata sugli impasti vocali e richiami a musica colta e sarda.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Al repertorio di canti natalizi Emanuele Garau ha dedicato un intero album. Ne fa parte anche questa Cando es Nadu, che ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Carrasecare nell'esecuzione di Piero Marras e Ita Zenda con anche Gianluca Corona alla chitarra.
1: Sono le 22 e 31 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
5: Appassionati come sono della musica irlandese, i sassaresi Double Dose hanno pensato di elaborare un ardito adattamento di quello che è diventato l'inno ufficiale della regione Sardegna proprio ai ritmi irlandesi, con questo risultato.
6: Che bello,

0: Era procurada e moderare nella versione tipicamente Irish che ne hanno voluto fare i sassaresi Double Dose.
1: Una dedica alla festa principale di Nuoro, quella del Redentore, nel brano omonimo che gli Stentales inserirono nel loro album Deo Noisco del 2002. La

0: si ascoltavano anche le voci del tenore di Silanus, organetto di Totore Chessa, launeddas di Gavino Murgia e voce di Tamara Meloni in questa Redentore degli Stentales.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: C'erano anche i ritmi dei Cordas et Cannas nell'edizione di Ignos svoltasi a La Habana il 31 ottobre del 1998. Il gruppo olbiese, in formazione allargata e sotto la spinta di un inesauribile Francesco Pilu, propose al pubblico cubano e ai numerosi sardi presenti una travolgente versione di Nanné du Meu.

0: Oltre ai componenti storici Francesco Pilu, Bruno Piccinno e Gesuino Deiana, c'erano anche Lorenzo Sabatini, Sandro Piccinno e Raffaele Musio nei Cordas e Cannas esibitisi a L'Avana per Ichnos nel 1998.
1: Nel 1984 Maria Carta condusse su Videolina il programma Album. Ebbe modo di esibirsi anche in questo Trallallera.

0: Maria Carta, accompagnata nel trallalera dai suoi chitarristi Lorenzo Pietrandrea e Franco Giuffrida.
1: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Dal profondo beat isolano, il brano più popolare degli oristanesi Barrittas, Gambale Twist, fu registrato a Roma nel settembre del 1964.

0: Ancora oggi una pietra miliare della musica leggera sarda era Cambale Twist con Benito Urgu e i Barrittas.
1: Le composizioni di Marisa Sannia stanno registrando una riscoperta. Qui è Manuela Ragusa a proporre la sua Duas et Tres, brano che la cantante prematuramente scomparsa nel 2008 aveva inciso nel suo album Nanas e Janas del 2003.

0: Mario Pierno alla chitarra accompagnava Manuela Ragusa nella rivisitazione di un brano di Marisa Sannia, Duas e Trese, sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Un brano che ci riporta agli esordi di Elena Ledda, quando l'artista si cimentava prevalentemente nei motivi della tradizione, compreso il canto in re, lo dimostra questo.

Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, da lunedì alle 8.05 con Alessandra Ragas, su Radiolina.

0: È mezzanotte e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Subito.

0: Buonasera, ben trovati, edizione della notte del telegiornale di Vigliorina. Vediamo subito i titoli del sommario. Nuova emergenza idrica in Bassa Gallura e Baronia, semivuoti gli invasi di maccheroni e pedrotoni sul Cedrino, tanti turisti ancora presenti. La sanità malata sempre in sofferenza, pronto soccorso, reparti ospedalieri e territori, bando straordinario per i medici di base, 561 le sedi vacanti. Sardegna, crocevia delle rotte dell'immigrazione irregolare, il Festival della Sicurezza a Cagliari rilancia i rischi, massima allerta nei porti alla criminalità organizzata. Vigilia di Udinese e Cagliari, rosso-blu per confermare il momento magico, ritorna Mina, Pisacana si goda e si gode anche Maldini e Romano convocati in nazionale. Parliamo di acqua, di restrizioni idriche in apertura del nostro giornale con il caso della Bassa Gallura e Baronia. Gli invasi sono semivuoti e così si va verso nuove restrizioni. Il servizio di Graziano Cano.
1: Bisogna porre rimedio, per porre rimedio bisogna strutturare qualcosa di diverso, perché le proporzioni sono diventate inaccettabili ormai. Servono infrastrutture, pensavo per anni di fare un'altra diga, è importante, tutto è importante, però adesso serve qualcosa di che pone rimedio all'inverno, anche se non piove subito abbiamo problemi molto seri.
2: Le restrizioni sono ormai dietro l'angolo, se non piove in maniera consistente, già dal vertice in programma dai prossimi giorni a Cagliari arriverà l'ufficialità. D'altronde il quadro è molto chiaro, gli invasi di maccheroni a torpedi, pedrotoni sul Cedrino a Dorgali sono semivuoti e nei due territori Bassa Gallura e Baronia a mantenere i consumi ancora alti c'è una forte presenza turistica. Le prime restrizioni, se e quando arriveranno, saranno naturalmente per l'agricoltura.
3: Manca la pressione per mancanza d'acqua, chiaramente, perché l'invaso non basta più. Siamo preoccupati per le coltivazioni e anche per le case, perché il potabilizzatore funziona dalla diga. Tutti i potabilizzatori della zona sono serviti dal lago Maccheronis.
2: Un copione che si ripete con una frequenza sconcertante in un territorio dove si va avanti tra enormi sprechi e scarse infrastrutture che anche quando sono finite, come il grande potabilizzatore intercomunale, non partono.
4: E come consiglio provinciale io auspico che ci sia un sollecito presso la regione, perché il sovralzo che è stato ideato e finanziato oltre 20 anni fa ancora non vede la luce, i lavori stanno procedendo lentamente, ma il vero problema è che serve un invaso a monte, perché l'attuale diga non può soddisfare il territorio.
1: Bisogna fare una soluzione anche immediata che sia di beneficio per l'agricoltura e anche per le comunità.
0: La cronaca, c'è stato uno scontro frontale tra due auto lungo la statale 198 fra il Bono e Tortolì, un uomo di 81 anni di Baunei è ricoverato in condizioni gravissime, era alla guida della sua Fiat Panda che per cause da accertare è finita contro una Volkswagen Golf che procedeva in senso contrario, il conducente della Golf ha riportato lievi ferite, l'81enne invece è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Brozzo in codice rosso, incoscienza e ricoverato in rianimazione. E adesso l'indagine che ha portato ad un'operazione contro la pedopornografia online, le indagini sono ancora in corso, ma c'è un'altra inchiesta in corso, quella relativa al video di violenze su un undicenne, ci racconta tutto Mariangela Lampis.
5: Nelle trame dei server virtuali, archivi cloud, sistemi di crittografia, le operazioni sotto copertura della polizia postale proseguono. A Cagliari due le persone indagate. Nel corso di oltre un anno di lavoro gli agenti sono riusciti a infiltrarsi nei gruppi criminali. A Cagliari il 60enne arrestato per detenzione di materiale pedopornografico e in carcere a UTA. Non uno degli amministratori dei canali, ma avrebbe condiviso le immagini con i membri dei gruppi su Telegram. Gli agenti della polizia hanno perquisito la sua abitazione e messo sotto chiave numerosi dispositivi di archiviazione. Quantità limitate invece di materiale pedopornografico sono state trovate a casa del 33enne indagato. Mentre le perquisizioni dei carabinieri disposte dalla procura dei minori di Cagliari nei confronti dei 5 nei guai per le violenze su un undicenne sono solo il primo atto. Si indaga per violenza sessuale di gruppo, furto aggravato, atti persecutori, divulgazione illecita di video sessualmente espliciti. I carabinieri, anticipa oggi l'Unione Sarda, stanno stringendo il cerchio anche su alcuni maggiorenni che hanno ricevuto e diffuso il video.
0: Parliamo di sanità, è stato pubblicato il bando straordinario per i medici di famiglia in Sardegna, ci sono 561 sedi vacanti. Mario Tasca.
6: La sanità sarda continua a fare i conti con carenza di personale specialisti, liste d'attesa, difficoltà nei pronto soccorso.

0: Veicoli ogni giorno entrano nel capoluogo regionale e si aggiungono alle più di 130.000 auto dei residenti, numeri che fotografano il peso del traffico sulla città al centro del confronto Cagliari Cambia Passo organizzato nella settimana europea della mobilità sostenibile. L'obiettivo fissato dal piano comunale della mobilità è ridurre di oltre il 12% il traffico entro il 2030, una trasformazione che passa anche dalle abitudini.
1: Ma il cambio di passo sta proprio nel pensare che la città debba essere pensata anche per chi decide di utilizzare l'auto, ma magari non parcheggiare a 500 metri da dove deve andare e camminare. Ecco, naturalmente in sicurezza, garantendo la massima accessibilità.
0: E meno auto significa più pressione sul trasporto pubblico.
2: Dovremo farci trovare pronti ed è per questo che ogni anno ci sono delle importanti modifiche. Anche in questa stagione invernale poi ce ne saranno.
3: Anche la CGIL scende in campo contro le truffe agli anziani, ce ne parla Gigi Angela Secchi.
4: Sul telefono un nuovo messaggio dalla banca, conto bloccato per movimenti sospetti. L'anziano malcapitato clicca sul link che rimanda a un sito clone. Una volta che si inseriscono i dati di accesso vengono rubati. Lo smishing è una delle truffe più frequenti che hanno come target anziani tra i 65 e i 70 anni, soprattutto uomini. Si calcola che nel nostro paese ci sia una frode ogni 12 minuti, 42.000 casi all'anno, diffuse anche le truffe dal vivo con i malviventi che si fingono carabinieri. Lo PCGL scende in campo per contrastare un fenomeno in crescita.
5: Questa di oggi è un'assemblea apripista, diciamo così, perché è nostra intenzione ripetere queste assemblee in tutte le sedi del nostro territorio appartenente allo SPI provinciale, proprio per allargare al massimo l'informazione sui cittadini su come difendersi da queste truffe.
6: Avete avuto vostri assistiti che sono stati vittima?
5: Sì, molti, molti. La ASL gli manda un messaggio oppure la banca o l'agenzia delle entrate e loro ingenuamente ci cascano e diventano vittime.
4: Molti si vergognano e non raccontano l'accaduto.
5: Noi consigliamo di parlare con i loro familiari, se hanno anche solo un dubbio, di contattare le forze dell'ordine che sono sempre disponibili.
4: Anche Federconsumatori fornisce supporto.
7: L'assistenza che dà Federconsumatori principalmente è quella di ascolto. Riusciamo anche comunque a risolvere la maggior parte dei casi per via stragiudiziale.
3: A Sassari è nata un'associazione per aiutare le persone che soffrono di linfedema. Sentiamo Maria Grazia Ledda.
8: Incide sulla qualità della vita. Per chi ne è affetto, richiede continuità assistenziale, ascolto e sostegno. Il linfedema, gonfiore persistente agli arti, limita movimenti, condiziona le attività quotidiane, influisce sul benessere fisico, psicologico ed emotivo delle persone. Accanto alle cure sono fondamentali informazione, ascolto e un sostegno costante nel tempo.
9: Una patologia della quale purtroppo si parla ancora troppo poco è che non è soltanto il gonfiore o l'edema di un arto o di più zone del corpo, ma è una vera e propria patologia cronica che si inserisce nella vita quotidiana di una persona dando serie limitazioni.
8: Esperti, medici, fisioterapisti, psicologi ne hanno parlato a Sassari durante un incontro multidisciplinare mirato a fare il punto sulla patologia, sulle tecniche di contenimento, ma anche sul benessere dei pazienti, importante il ruolo delle associazioni.
9: Perché quando parliamo di linfedema parliamo di una persona che ha difficoltà nel muoversi, che ha difficoltà semplicemente a vestirsi.
8: Resilia, l'associazione impegnata nella prevenzione, diagnosi e trattamento della malattia, nasce anche a Sassari, una rete di conoscenze per favorire la condivisione delle esperienze e promuovere una maggiore consapevolezza della patologia, contribuendo a dare voce ai bisogni di pazienti, famiglie e caregiver.
3: È il momento delle anticipazioni delle notizie dell'Unione Sarda con Francesca Figus.
10: Sì, buonasera a tutti. L'isola a stelle e strisce, aumentano l'influenza e gli investimenti degli americani in Sardegna, soprattutto da parte di grandi fondi, aumentano anche i turisti con un più 80% di presenze. E poi è sempre allarme migranti nel centro di Monastir, la polizia denuncia la situazione è insostenibile. E da raccontarvi abbiamo una nuova, l'ennesima maxi rissa tra stranieri in corso Vittorio Emanuele. Rimaniamo ancora a Cagliari, il nostro focus è sulle piste ciclabili, l'ultima è in via Po. Negli spettacoli tanta musica, i Nomadi, Francesco Gabbani e Samurai J.

0: E chiudiamo con lo sport, il calcio, perché il Cagliari è pronto per la sfida con l'Udinese. Questo e molto altro, come sempre, sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. Una buona serata a tutti voi.
1: Noi facciamo una breve pausa.
2: Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90 2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina. Sio.
1: Andiamo a San Mugheo con la mostra al Museo Regionale d'Arte e Tessile. Sentiamo Marco Lai.
3: Antiquario, mecenate, collezionista, Vincenzo Daneo è stato una figura chiave del mercato internazionale dell'artigianato artistico e popolare. Fra il 1921 e il 25 viaggiò in Sardegna, dove acquisì manufatti d'uso quotidiano. La sua collezione oggi torna nell'isola a San Mugheo, entrando a far parte del patrimonio del Museo Unico Regionale dell'Arte Tessile.
4: Una storia che è iniziata oltre 100 anni fa. Infatti, grazie alla straordinaria generosità degli eredi di Vincenzo Daneo, il museo si arricchisce di circa 40 nuovi manufatti tessili realizzati a cavallo tra il 1800 e il 1900.
3: Il percorso espositivo porta il visitatore fra opere tessili, documenti e foto d'epoca, un corpus che ripercorre il legame con la Sardegna, ricostruito a partire da una ricerca sui Tapinos de Mortu, da Anna Rita Punzo, direttrice del museo, e dalla ricercatrice Elisa Basso.
5: Siamo riuscite a poter visionare anche dei documenti inediti riguardanti proprio la Sardegna degli anni 20. In questi documenti vi sono notizie importanti, alcune riguardano proprio il progetto di ricerca Tapinos, altre invece sono state poi riportate qui in mostra per descrivere i singoli manufatti.
3: Triestino di nascita ma con base in Sicilia, Daneo in Sardegna visitò tutti i paesi alla ricerca di manufatti da rivendere nei suoi negozi di Palermo.
4: In una lettera arriva a sottolineare il desiderio di trasferirsi nella nostra terra, una terra che aveva veramente esplorato in lungo e in largo.
1: A 96 anni percorre 8 chilometri con Itaca, il Festival del Turismo Responsabile. Sentiamo Daniele Osai.
6: Itaca in Ogliastra è partito da Seui con leggende, memoria e comunità. Poi il viaggio ha preso la forma che meglio racconta la filosofia del festival: andare piano, entrare nei luoghi attraverso chi li conosce davvero.
7: Abbiamo la presenza di un anziano, Celestino Cabidu, del 1930.
6: A Talana il protagonista è stato Celestino Cabidu, 96 anni, in cammino lungo il trekking di Sunio e Subugione, insieme a escursionisti arrivati anche da Francia, Spagna e Germania.
8: Sono Celestino Cabidu e ho 96 anni.
6: 8 chilometri, oltre 2 ore di percorso, poi l'ovile, il pranzo, i sapori del territorio e ancora l'orto, la raccolta delle patate, i gesti di una volta spiegati da chi li porta nella memoria.
8: Prima facevi una bella,
9: lo chiudiamo,
8: bella fossa, ecco, dicevo. Poi facevi il fuoco e quando era ben caldo mettevi le patate, sono copriva di tutto quel cenere caldo. Cenere temperato.
10: Sono amore.
8: Poi facevi il fuoco sopra. Quando erano cotte la tiravi. Era una meraviglia.
6: Qui il turismo lento diventa questo: camminare meno in fretta per capire molto di più.
8: Altri 50 e poi smetto di tirare le patate.
1: E adesso a Iglesias con il torneo di fantacalcio i campioni della solidarietà. Valentina Orcio.
11: Qui in questo speciale torneo la campagna acquisti ha un altro obiettivo: non mettere insieme la squadra più forte ma quella capace di trasformare la vittoria in opere di bene. E con il fischio d'inizio della Serie A torna i campioni della solidarietà. Il fantacalcio che schiera sindaci, amministratori locali e consiglieri regionali, tutti in campo per sostenere progetti concreti delle associazioni del territorio.
12: Il campione della solidarietà nasce come progetto nel 2022 per unire fantacalcio, beneficenza e politica. Siamo partiti da un piccolo gruppo di politici locali per arrivare a gran parte anche del Consiglio regionale.
11: 48 amministratori e politici in gara, ma una sola classifica che conta davvero. Quella dei progetti che grazie al torneo potranno diventare realtà.
10: Un risultato che abbiamo raggiunto, a cui tengo molto, è il fatto di aver creato una rete tra le varie associazioni. Toccano gli argomenti più disparati, sempre nell'ambito sociale, quindi dai centri antiviolenza, le malattie croniche, piuttosto che protezioni civili.
11: E tra i protagonisti di questa sfida c'è anche un amministratore che, almeno sulla carta, parte avvantaggiato. Conosce già bene il mestiere di sindaco.
13: Come usanza scraffingio, non è solo a prendere ma è anche a dare, abbiamo deciso di partecipare a questo fantacalcio in solidarietà. Io non ne capisco niente di calcio, ma di fantasy la bevo sempre. Ciao.
1: Parleremo di sport tra poco dopo la pubblicità.
14: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
1: Vigilia di Udinese Cagliari, in campo domani alle 15. Pisacano è pronto a rilanciare Mina in difesa con De Iola a centrocampo, in attacco Ballottaggio, Maldini, Fazzini, e Maldini torna in nazionale insieme a Romano e l'ex Esposito. Sentiamo Alberto Masso.
15: 3 vittorie nelle prime 4 giornate, 2 su 2 fuori casa, e il calendario propone al Cagliari l'idea di una nuova impresa con la trasferta sul campo dell'Udinese. Quella classifica da mirare e rimirare rischia di far girare la testa, ma Fabio Pisacane ripete il suo mantra.
16: Bisogna avere i piedi per terra, è giusto che i tifosi sognano, e noi vogliamo non promettere il risultato, ma garantire una prestazione all'altezza di questa gente.
15: Una prestazione che ricalchi le precedenti, arrivate sempre schierando lo stesso 11 iniziale. Una delle regole del calcio dice che squadra che vince non si cambia, ma il tecnico rossoblu potrebbe mettere comunque mano alla formazione.
16: Se andiamo dietro la magia, dietro l'entusiasmo, ovviamente squadra che vince non si cambia. Non è che puoi fare le formazioni in base a quello che è successo e andare dietro la magia, ecco. Bisogna anche essere razionali, e in questa razionalità stamattina avevo un'idea, magari adesso ho qualche dubbio, domani mattina magari potete rivedere la stessa formazione, come ci può essere qualche novità.
15: E la novità principale potrebbe essere il lancio dal primo minuto di Mina, che farebbe il suo esordio stagionale con De Iola a centrocampo. Sulla tre quarti ballottaggio tra Maldini e Fazzini. E a proposito di Maldini, dopo le polemiche per l'incidente e il ritiro della patente, per lui, come per Romano e l'ex Esposito, è arrivata la chiamata in azzurro per le sfide di Nations League. Pisacane se l'aspettava.
16: A me mi devi fare la domanda che mi aspetto che oggi nelle convocazioni ci sia Daniel Maldini, perché lo merita. Daniel è un ragazzo che io non pensavo fosse così forte.
1: La Juventus ha rinnovato il progetto Academy con l'Arzachena per i giovani calciatori. Sentiamo Gianpaolo Cucuro.
17: L'avvenire costruito sul sociale e sulla scuola, sull'educazione, sulle famiglie e sulla cultura dello sport. E ad Arzachena calcio fa rima con la Juventus, che guarda alla Gallura come vivaio in cui formare i giovani sani e forti, un incubatore di talenti da cui pescare magari il campione del futuro. Il progetto Academy premia il lavoro svolto dai dirigenti locali.
18: 85-90% in Piemonte, e poi sono ste scelte delle realtà. In Sardegna siamo noi con l'esclusiva, perché vogliono fare una sorta di selezione e far sì che venga sviluppato sul campo con le loro metodologie.
19: Questa realtà è una stella in una costellazione di società sportive, e ci sono tantissime alternative che garantiscono ai nostri giovani di esprimersi nel momento sportivo più dedicato a loro.
17: Nel frattempo i biancoverdi si mettono in luce nel torneo di promozione, puntando a scalare le gerarchie isolane.
18: Campionati almeno di eccellenza regionale / Serie D, questo senza fare voli pindarici, e sogno che con la prima squadra si arrivi dove si meriti.
17: Senza strutture non si va da nessuna parte, e per crescere servono più impianti.
19: Noi adesso inauguriamo un campo di calcio nuovo in sintetico, che garantirà ai nostri giovani, che sono circa 200, di poter giocare anche quando ci sono condizioni meteo avverse, e questo è già un bel inizio.
17: E tra le novità figura la formazione femminile, pari opportunità anche in questa disciplina.
1: E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito, buonanotte.

0: de sa terra nostra.
1: Naramì è un brano che le Valentes hanno inserito nel loro album Inghirios del 2022. Racconta delle condizioni delle donne che in Africa, in Medio Oriente o altre parti del mondo faticano a far valere i propri diritti.

0: Rossella Faa e Augusto Pirodda firmano Naramì, il brano dai ritmi arabeggianti che abbiamo appena ascoltato dalle voci delle Balentes. Era tratto dal loro album Inghirios.
1: È mezzanotte e 58 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.

tutto su Benegattaus, benitorraus su tre giornali in sardo de Sardegna 1. Come sempre, bieus, intendeus, galicuntis, novas a de hoy e cominciaus con i titoli de su sommario. Emergenza siccità in sa bassa gallura in sa baronia, stigas de maccheronis, de pedre e ottoni in su cedrino, punti casi sbuiras, a rischio di restringimento a int una preghiera. Sa cronaca, ci punti dussardo su muro in sa genga de pedofilus online, scoperta dalla polizia postale in tutta Italia, e persona sa vrimmaras, punti 17. Sa crisi dessa sanità in Sardegna, soffrinti su pronto soccorso, il reparto su dei ospirali e esteritori, su pubblica su bando no, poi dottori de medicina generali. Questi sagira, de sa goia antica ceregina, avettendisi evento de Dominigu, o si inghizzo de sa manifestazione intra ritus e tradizioni, diretta in videolina notte e 7 mesi. Sporzo palloni de Serie A, Crasi e Stresre sommerisi sfida intra Sudinese, su Castedo si squadra di Pisaccane, Olli risigria fai punto, su Casi resicura la Torrai Mina, Maldini, forse si alla partire de sa banchina. Dunque sa fuori d'auso de Sicagna, de Siccidadi, già emergenze in territorio su Cananta, de sa bassa gallura e de sa baronia, d'ogni anno, in questo periodo, come ti narra su messaggio de Torpè, Marino Pugioni, sa pressione de s'acqua e cala a meta. Olinaga de acqua, ci dare sempre per lo spago, narra isso, e se u stottos, a Riolaus, se aziendas, de su

Escidi. Cando a partire e custu pranu. Su virus de sa West Nile, a rigor pio d'orra, in sa provincia de Aristanis, su paziente est un omine de 60 annos e prusu, in moi sa catra recovera in su ospirale San Martino. O cano poti già 28 is personas positivas de su virus in su territorio de sa provincia aristanesa. 4 is mortus, po culpa de sa West Nile, est un virus ca porta in tai zinsulas, ca nasu poi trasmetti intra umanus. Un biciocco de 24 anos, de sa provincia de Tatris, est struppiato sul logo de traballo, in un iscala atrocio, in provincia de Bologna. Su biciocco est abarrau streccau in un macchinario de s'impianto, in moestra recoverau in su ospidari maggiore de sa capitale emiliana, is condiziones evonti graesi. Luego su is inda causa anti decidiu uno sciopero de 4 oras a Bodogna a turnu, po protestai, po dimandai unu confrontu con s'azienda, iniziativas po sa seguresa de Donia Traballarori. Is carabineris, is funzionarios de sa AS de Bologna, punti vendi indagini, po comprendi de chiniesti sa responsabilidade de custi incidenti. Andato in quarto, su grande velodromo, sa vista ciclista, in sa città di Daidresi, come di popolazioni, esti pronti, si impianto, è stato riqualificato, straballo su monti spacciato, da una verica e mese, si danti già provau ciclistas a professionistas, narra Antonio Conti, assessore comunale dei straballos pubblicos, è una vista perfetta, si vuole fare garas di livello internazionale, ma c'è un problema. Nemmus o le ripicai in gestione si impianto. Su comune ripubblica su bando, nemmus a rispondere, partecipau. S'amministrazione innara ancora s'assessori Conti, ha rispendio 2 milioni di euro. E ha riqualificato donne a servizio, iscomorus e totu, e ha fatto un traballo de qualità di manna. Non si comprende, poi non si agatra una società, un associo che ha dovuto stare in gestione. E ho fatto un altro bando, ancora s'assessori comunali quartesu, un desagestionai finse con sa federazioni nazionali, con un altro enti del livello internazionale, o donare in gestione su velodromo. Tradizioni, ritus de su tempus passau, in ceragius est sa gira de sa coia antica ceregina de oi, finzese dominico, is eventus de sa festa, che est sa prosintendia de cittadinos de sa bidda, singhizzu de sa manifestazione nottesta. Un confronto intra ritus e culturas de sa coia tipica de su carso triestino a Iguda de Sant'Adi. In su centro si è bois protagonistas, antes is tradizionis de due regionis differenti. Un atto intra espertus de tradizionis popolaris, vos accostai a bella velo, e si eventus importanti. Dominico, grasi, Sagoia antica. Sempre in testa in Saprazza Maria Vergine assunta uno dei momenti più importanti, si sa gara de poesia in lingua sarda con maestos de sa poesia Bolu, casante sfida in suvarco, come in teoli sa tradizioni de sa manifestazione. Una festa che ha previdere finza sa cantara ai spiccioccas, a se vento de nottesta, a resi trasmitio in diretta in videolina de 7 mesi. E come ti Donia Sabaro e Donia Domenico, grazie a vostri grazi in sa televisione nostra, isa regionarasa i speciali de su TG, su argomento, su sarà legate a sa manifestazione Voci di Magica, sarà va in Nugoro, in su mese della Damini, ad Appariciai, Toto o Cannuvoro, e sti Gigi Sanna sul leader desistentales. Sarà regionale finza sa de su che su serende negli Stati Uniti, con Pietro Porcella, giornalista, professori in su università di dessa terza età, isi studianti contendi de sa Sardegna, de sa Blue Zone, dunque sa regionale de Sardegna, uno grasi e domenico a pustisi de donna edizioni de su telegiornali nostru. A Barraso, in Sardegna, uno si storia de sa regione nostra, uno conto de sa bellesa, de sprendas archeologicas de sa terra nostra, tradiziones, ritus, gresias, playas, un'isola de scoperi, una regione che a tutto su debiti conosci, pipioso e mannosoro. Este è l'obiettivo de incanto, sa Sardegna contara
propios pipios, su programma in lingua sarda, in Sardegna 1, 20 puntadas, la trasmissione sta in curo de Antonella Pud, Renzo Cuggis, con sa

Gia de Gianfranco Trudu, crasi sa puntada numero 12, es 4 de su merì, totu dedicara a sbiddas de Ossi, Fiolinas e Portu d'Or. Incanto duncas a Donia Sabru e finzas a su Dominicu, a es 10 de mesu de su Mangianu e su Mercurius invece a su Notti, a es 9 horas. Moesso Sport, cominciamo con su pallone de Serie A, crasi in Udine si sfida tra Sudinese e su Casteddu, in questo mangiano Fabio Pisaccane, sesti a Tobiago, il giornalista, savo, presentai Savartira, allenatore Annaga Savartira, resi difficili in mera, Sudinese ringhizzò male su campionato, ma se comincia uscetti, si squadra de Udine e sti forti in mera. No, su depeso giocare tranquillo, su depeso vai Savartira nostra, Annaga Pisaccane, in Udine Ciantessi, 400 tifoso de su Casteddu e su Adonai Rotto, si impegno nostro, non era mancato sicuro a Pisaccane. Chistione di questa formazione, che era partire titolari, s'allenatori, arrivato comprendi che era giocai casa di sicuro Mina, e sti pronto, sti carico. Pisaccane è fuori da offense a De Maldini, a Pugistina Cunissu, a posto questi incidenti, e sti tranquillo, determinato a Pisaccane, se sti allenato bene in mera, ma s'allenatore hanno detto di grasi, scelti, sa formazione. Cara giocata del suo primo minuto, Pisaccane rifuoi d'au, a essurtimo dessa nazionale italiana, se estono preso un manno, biri gioca Rorisi del suo castello, come Alessandro Romano in nazionale. Lui naga se lo straballendi bene. Box del livello internazionale, in ottest in Cravoni, sa grande miniera del Serbario. In sul ring Santa sfidai Bogeris, come ti Cristian Zara, Tattaresu, questi campione europeo, Ebu, dessa categoria Pesigallo, su siciliano Salvatore Contino. Una sfida de importo, vostro campione Osarpo, vostro campione Isardo, che era deppi frimmai, sagarrica del suo bogeri siciliano, che è sti esperto mera. Evento de valore internazionale, come tinnara Christian Kerch, de s'associo Opis Sins 82, arresti trasmetti Finzas in diretta in su canale televisivo DAZN.

Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, circa il 10% delle donne assume alcol in gravidanza. Consumare bevande di questo tipo aumenta il rischio di danni alla salute del bambino.
1: Non esiste una dose minima sicura di alcol in gravidanza, in allattamento o in previsione del concepimento.
0: L'esposizione all'alcol interferisce con il normale sviluppo del feto, nuoce alle cellule cerebrali e ai tessuti degli organi in formazione.
1: L'alcol purtroppo passa la barriera placentare con la massima facilità e quindi il feto viene esposto alle stesse concentrazioni di alcol alle quali è esposto il corpo della madre. Questo significa che l'alcol può esplicare in pieno la sua azione teratogena, cioè foriera di malformazioni, e non solo. L'uso di alcol in gravidanza può provocare aborti spontanei, parti per termine, morti improvvise del neonato e la sindrome più conosciuta, che è la sindrome fetoalcolica, che colpisce nella sua forma più grave almeno un nato su mille, ma nelle sue forme più sfumate arriva a colpire almeno 10 neonati su 1000. Determina malformazioni cardiache e renali, ma soprattutto cerebrali, con lo sviluppo di uno stato di ritardo mentale purtroppo irreversibile. Tuttora si pensa che la sindrome fetoalcolica sia la prima causa prevenibile di ritardo mentale nei bambini.
0: I bambini affetti da questa sindrome manifestano caratteristiche anche fisiche specifiche, soprattutto della testa e del volto.
1: Soprattutto sono la rima palpebrale, che è alterata, il labbro superiore, che è particolarmente sottile ed è una facies, come si dice, caratteristica quasi inconfondibile. Ma nelle forme più sfumate, purtroppo, il danno può emergere anche più in là, nell'età neonatale, ma anche più in là nell'infanzia.
0: In Italia il 67% delle donne in età fertile tra i 18 e i 50 anni consuma bevande alcoliche, un dato in crescita che preoccupa gli specialisti. Per questo si cerca di potenziare le campagne di informazione.
1: A livello di prevenzione primaria si sono senz'altro fatti dei passi avanti in termini di sensibilizzazione degli operatori, però risulta che ancora solo il 20% degli operatori, dei consultori, dei ginecologi fa alla donna in gestazione la raccomandazione diretta di evitare qualsiasi tipo di uso di bevanda alcolica. E questo riguarda anche i futuri padri. Studi recenti indicano che è consigliabile un periodo di astensione assoluta dalle bevande alcoliche di almeno 3 mesi per l'uomo che intenda affrontare un concepimento.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Gino Marielli de Itazenda e Gabriele Oggiano hanno scritto testo e musica di questo brano, Anima, che compare nell'album omonimo di Maria Giovanna Cherchi del 2016.

0: Nell'elaborato video realizzato da Stefano Di Franco abbiamo ascoltato Maria Giovanna Cherchi in Anima.
1: Nel programma Album, Maria Carta si prestava volentieri a cantare a cappella tra gli ospiti di quel programma da lei curato e condotto. Questa è una ninna nanna dedicata al figlio David, nato nel 1980.

0: Era la sola voce di Maria Carta ripresa in una sua esibizione nel programma Album del 1984.
1: Ritmi serrati caratterizzano questo brano che stiamo per ascoltare da Claudia Crabuzza e che è contenuto anche nel suo disco Grazia, la madre, ispirato alle opere di Grazia Deledda. Si intitola Saerenzia de Sos Barones.

Nel settembre del 2023, Claudia Crabuzza è stata ospite del premio Maria Carta a Siligo. Nella sua esibizione ha proposto anche questa Saerenzia de sos Baronest.

0: È l'una e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina. Radiolina presenta Caffè Corretto.
3: È venerdì 18 settembre, il caffè è corretto insieme, in regia c'è il nostro Fabio Leoni, 340 87 15 015, per scriverci e per interagire con i nostri ospiti che vi presenteremo nel corso di questa nostra puntata per chiudere la settimana del caffè corretto. Le prime pagine, e non solo, dei quotidiani che oggi troviamo in edicola, dei regionali e di quelli nazionali. L'Unione Sarda, come sempre, per partire e informarci appunto su quello che sta accadendo nell'isola, in questo caso con i trasporti e la grande fuga degli aerei, il taglio delle rotte dell'80% da fine ottobre, una mazzata per il turismo. Inizia la grande fuga delle compagnie aeree, il taglio delle rotte extracontinuità territoriale dell'80%, dunque crollo dei turisti, un'altra occasione persa per diventare una destinazione competitiva sui mercati internazionali. A pagina 2 e a pagina 3 il focus, il drastico taglio per 5 mesi, il turismo soffre, Ryanair quest'inverno offerta ridotta ad Alghero e Olbia. Pagina 3 l'articolo che è firmato da Cristina Cossu, Confindustria, filiera da potenziare, ma accuso del Forte Village Sardegna non competitiva. Poi lo stop alla tassa di imbarco è rimandato alla primavera, l'azzeramento è finanziato ma serve l'ok del governo, Fratelli d'Italia regione in ritardo, destagionalizzazione fallita. E poi i 5 ragazzini nei guai, caso in un video le violenze su un undicenne, la procura dei minori di Cagliari indaga sulle violenze appunto che sono state riprese in un video, ad aggredirlo 5 coetanei, capobanda, forse una ragazzina, le loro case sono state perquisite dai carabinieri, si indaga per violenza sessuale di gruppo, furto aggravato, atti persecutori, violenza privata e divulgazione illecita di video sessualmente espliciti. I militari stanno stringendo il cerchio anche su alcuni maggiorenni che hanno ricevuto e diffuso il video. Tuvigedu, tesoro archeologico, le voci dei turisti che visitano la necropoli, è la più grande necropoli fenicio-punica del Mediterraneo, 1600 tombe scavate sulla roccia che raccontano una storia millenaria, eppure appunto la città non riesce a far decollare il parco archeologico. I turisti, non tantissimi in verità, che si avventurano nei sentieri del colle raccontano un'esperienza che sa di abbandono, in particolare per la mancanza di guide che sappiano far apprezzare il sito. E poi la fotonotizia sul taglio del bollo che divide la politica, il taglio previsto nel 2027 per auto di piccola e media cilindrata, l'opposizione ma non tutta boccia l'iniziativa come manovra elettorale, il governo in testa alla premier annuncia diventerà strutturale. E c'è la tassa più odiosa, il caffè scorretto, firmato da Celestino Tabasso, questa furbizietta elettorale dell'eliminazione strutturale del bollo sulle auto, che poi una sospensione provvisoria del bollo su alcune auto, non verrebbe da approfondirla granché, però viene a noi da approfondire il caffè appunto firmato da Celestino, vi consigliamo appunto di leggerlo con il richiamo in prima pagina sull'Unione. Sfogliamo ancora le pagine interne, caccia al lavoro la carica dei 650, pagina 5, le richieste delle imprese, servono 1700 profili professionali, l'articolo firmato da Massimiliano Reis. E poi ancora l'Einstein Telescope piace alla Svizzera ma l'eolico è bocciato, nell'isola l'ambasciatore Roberto Balzaretti, per noi la Sardegna è una grande opportunità, e l'ambasciatore svizzero dice si è in cammino con la Svizzera in Sardegna, l'intervista firmata da Alessandra Carte. Poi la pagina che affronta i temi della salute, l'impresa vuole più soldi, Todde no ai ricatti, nuovo ospedale a rischio San Gavino, opera completa all'80%, ma ora Fincantieri chiede altri 14 milioni. Ora ci fermiamo, ma semplicemente per ascoltare un brano, c'è la musica.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
0: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina. Caffè Corretto.
2: Il Caffè Corretto ancora insieme, proseguiamo con la nostra rassegna stampa e vi ricordiamo che troviamo l'inserto Risparmiare, la guida per i consumatori, l'allegato dell'Unione Sarda arriva alla stangata d'autunno, ecco come difendersi, l'autunno presenta alle famiglie un conto da 2.959 euro, il numero che già di per sé impressionante va letto anche in un'altra ottica, non rappresenta il solo aumento rispetto all'anno scorso, quando la spesa complessiva stimata per le bollette tari visite mediche, attività sportive, ma l'importo cresce comunque del 7,2%, quasi 200 euro in più concentrati in appena 3 mesi. Poi carburanti, trasporti e riscaldamento, come abbattere consumi e rincari, ancora confronto fra le bollette e attenzione al prezzo, ridurre i costi è possibile. Ancora la vecchia lista della spesa, un salvadanaio occulto che assicura buoni risparmi, allora individuare i prodotti che si acquistano sempre, fare un confronto sui prezzi e valutare i costi nascosti come distanza e parcheggio, con tutta una serie di consigli dove comprare, a ciascuno il suo, attenzione al formato, perché un altro aspetto da non dimenticare se si cerca un reale risparmio è confrontare i prezzi non in base solamente alla marca o al formato, bensì al valore al chilo o al litro. È utile sapere su quali categorie concentrare l'attenzione. Secondo i dati ISTAT più recenti, invece, infatti ad aprile 2026 gli alimentari non lavorati restano la voce più instabile, con un'accelerazione dal 4,7% al 5,9%, appunto l'inserto Risparmiare. La Nuova Sardegna, la prima pagina, lo stop per 800.000 auto sul bollo, ma nell'isola è polemica, Federconsumatori trovata elettorale, meglio tagliare le accise, sono 716.000 i sardi che potrebbero beneficiare dell'esenzione dal pagamento del bollo nel 2027, il numero della platea dei residenti nell'isola che possiede almeno un veicolo appunto con la cilindrata che rientra in questo stop del bollo. Ancora Santa Maria, disastro ambientale, l'incendio ha distrutto 35 ettari pregiati dell'isola all'interno del parco della Maddalena, a freddo si fa un bilancio. Poi nel Cagliaritano, 11enne seviziato dal branco, indagati, ne abbiamo parlato prima, 5 minori fra i 13 e i 15 anni. E ancora il taglio basso sulle ruspe in spiaggia per il film a Calamoresca, ambientalisti in rivolta, ha contestato l'intervento per allestire il set, ruspe e camion per l'allestimento del set hollywoodiano di Un weekend da bamboccioni 3 con Adam Sandler. Si muovono gli ambientalisti, il movimento locale Maremosso e il gruppo di intervento giuridico che già preannunciano le barricate. Adesso invece ancora la musica, Talk to You.

0: insieme il nostro caffè Pocorretto, proseguiamo con la nostra rassegna stampa. Adesso andiamo a sfogliare insieme i quotidiani nazionali. Il Corriere della Sera: navi e jet, i due fronti dell'Italia, incursione dei russi nei cieli lituani, caccia italiani li portano fuori dallo spazio aereo NATO. Crosetto: la Marina garantirà i nostri mercantili. Andrò in aula, sì, degli Stati Uniti alle sanzioni per Mosca. La Premier: lo zar provoca, la Marina garantirà il trasferimento delle navi italiane dal corridoio sul Mar Rosso. Così ieri il ministro della difesa Guido Crosetto, deciso col capo di Stato Maggiore, vista la situazione difficile che si sta ripresentando nello stretto, oltre a quella di Hormuz. E poi ancora attacchi online, l'ira di Vasco: amo il sud, su di me bugie. Il rocker accusato di parlare male del meridione, lui ribatte: querelo, amo il sud, appunto, contano i fatti, non le fake news. Vasco Rossi disinnesca la polemica che l'aveva investito. Mai pronunciare frasi offensive contro il meridione, ha ribadito la rockstar. La scintilla era partita dal post con cui Vasco Rossi annunciava il dottorato honoris causa in politica e comunicazione che riceverà dall'Università di Salerno. Sotto, un utente ha scritto: dopo aver detto che sud è il cesso dell'Italia, diamogli anche onore. Il legale che segue la rockstar ha annunciato che procederà con diffida e con querela. Poi social: la stretta dell'Unione Europea, un'app verificherà l'età dei ragazzi, una notizia davvero molto interessante su questo piano. Con il no all'accesso agli under 13 si rafforzerebbe la sicurezza dei minori online, vietato agli under 13 appunto l'accesso alle piattaforme social, è fissata a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. E adesso continuiamo a fare la nostra carrellata come se entrassimo nella nostra edicola, appunto, dare uno sguardo a tutti i richiami per farci un'idea anche delle chiavi di lettura che vengono date rispetto all'attualità dai vari giornali. Libero: nelle carte il bacio, Ranucci boccia, l'ex di La Vitola in procura. A maggio Walter è tornato a casa furioso e mi ha detto: questo scemo non può più essere candidato, ho visto una foto in cui si bacia con Maria Rosaria. Insomma, tutta una serie di risvolti che vengono raccontati da Libero. E poi il giornale Uffizi: diluvio su un Caravaggio, è la fotonotizia che troviamo al centro, la teca del bacco del Caravaggio che è stata bagnata dalla pioggia, quadro bagnato e poi ritirato. Il Fatto Quotidiano: le loro priorità, due fiducie sul Melonellum e i vitalizi, Meloni blinda la sua legge e il voto anticipato. E poi racconta sempre il Fatto Quotidiano: faida fra forzisti, il governo garantirà assegni a tutti, anche il caso di scioglimento, anche in caso di scioglimento prima di aprile. Asse Marina Pascale, Tajani purga Zangrillo. Insomma, questi sono i racconti del Fatto. Il Sole 24 Ore: Cina in ritirata dai titoli di Stato USA, Pechino taglia l'esposizione a 618 miliardi di dollari, il livello più basso dal 2008. E poi rimbalzo dei T-bond, Fed e calo del greggio sostengono le borse. Ancora bollo auto, tagliato il 30% degli incassi. Sotto la testata: missione di Meloni a Oslo, al centro petrolio, gas e sicurezza. Fra poco parleremo anche con il nostro Lele Casini alla vigilia della gara attesissima di domani. Intanto la Gazzetta dello Sport: Euroleague, si bloccano in quattro, nuovi gol Juve. E poi Corriere dello Sport: sblocco Juve, che spasso, riscattato il KO con il Sassuolo. E ora ci sono i notiziari e poi ci risentiamo fra poco.
1: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Radiolina. Caffè Corretto.
0: Il nostro Caffè Corretto, fra poco un focus sullo sport e non solo. Ora invece c'è Woman.

0: serata dalle 14:30 e poi dalle 15 Udinese Cagliari, poi il post partita con i tifosi, quindi tireremo sino alle 18.
1: Con i tifosi, con sempre le difficoltà legate agli spostamenti. Lele, tu stesso domani dovrai partire, sì, insomma, molto presto.
0: Anche perché bisogna stare attenti con gli orari, perché l'aeroporto più vicino è Trieste.
1: Sì.
0: Molti arriveranno dal nord Italia senza prendere gli aerei, però chi arriva dalla Sardegna, chiaramente. Ricordiamo che nel settore ospiti ci sono tutti i dettagli nel sito del Cagliari, ci sono a disposizione 1344 posti. Ecco, non sarà riempito, però era un bel colpo d'occhio anche a Bergamo vedere quasi 700 tifosi a seguire il Cagliari, quindi ci auguriamo che anche a Udine vadano tanti, tanti tifosi, anche se non è agevole come Bergamo. Bergamo c'è Linate molto vicino, c'è l'aeroporto di Bergamo, Udine è un po' più staccato, è una mezz'oretta da Trieste e i collegamenti con Trieste non sono così fenomenali, bisogna anche passare per Roma per quanto mi riguarda.
1: Però ti ascolteremo, la voce ci sarà. Good Old Days, l'ascoltiamo.

0: Radiolina Caffè Corretto. È 1:59.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e Risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it